Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caron vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: New music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock. Everybody.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Boom Live, right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House, la fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
3: Radio Rock.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività. Citofonare Maurovic. Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte. On Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
3: Radio Rock.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: toschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

l'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock. Back in time.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Ci sono problemi che accompagnano il genere maschile da migliaia di anni. La violenza, le guerre, la sopraffazione, il patriarcato, sì! Ma anche cose meno drammatiche. È un problema meno drammatico, certo, ma forse più persistente di quanto sarebbe ragionevole aspettarsi, visto che nel frattempo siamo riusciti a dividere l'atomo, a mandare esseri umani sulla Luna, a costruire macchine capaci di osservare galassie formatesi poco dopo il Big Bang, mentre ancora oggi, entrando in moltissimi bagni pubblici maschili, si può facilmente constatare che una parte del contenuto dell'ordinatoio ha deciso di proseguire autonomamente la propria corsa sul pavimento.

0: up.
1: Ora non parlo di coloro che non sono in grado di centrare il water, quello deve essere un problema di atrofia cerebellare e di coordinazione di base. Parlo degli orinatoi a muro, che sono comodi, pratici, snelliscono la fila, ma schizzano. Dovunque, ovunque, è un disastro, ragazzi, fidatevi, è una vergogna, è uno schifo, però sono comodi e quindi siamo sempre in questo mondo di mezzo in cui non sappiamo che fare, o meglio non sapevamo che fare. Perché nel 2025 un gruppo di ricercatori ha deciso di affrontare la questione nel modo più nobile possibile, adoperando le leggi della fisica. E lo studio, premiato con l'Ig Nobel per la fisica 2026, porta un titolo che riesce nella straordinaria impresa di mettere insieme la parola orinatoi, sostenibilità globale e equazioni differenziali senza alcuna ironia. Splash Free Urinals for Global Sustainability and Accessibility, Designed Through Physics and Differential Equations. Che poesia.

L'idea di partenza è semplice. Quando un getto di liquido colpisce una superficie, la quantità di schizzi prodotti dipende da una lunga serie di cose: velocità, proprietà del fluido, caratteristiche del materiale e angolo con cui il getto incontra la superficie. Se l'impatto è troppo diretto, una parte dell'energia viene utilizzata per sparare piccole goccioline nuovamente verso l'esterno. E quindi il problema dell'orinatoio non è soltanto che qualcuno abbia una mira discutibile, come già detto, è geometria. E allora i ricercatori hanno preso una marea di modelli di orinatoio e ne hanno analizzato la forma e hanno calcolato quali zone venissero investite dal getto agli angoli più favorevoli alla produzione di schizzi. Dopodiché hanno fatto ciò che qualsiasi persona sana di mente avrebbe fatto davanti a questo problema. Hanno ovviamente risolto delle complesse equazioni differenziali per progettare un orinatoio migliore. Ed è qui che compare il protagonista della nostra storia, il Nautilus. Il nome deriva dalla sua forma, costruita a partire da una spirale logaritmica simile a quelle che associamo alla conchiglia del Nautilus. La geometria è pensata in modo che il getto incontri la superficie sempre con un angolo relativamente basso invece di schiantarcisi contro quasi perpendicolarmente, riducendo così drasticamente il cosiddetto splashback. Naturalmente una simulazione non bastava. Bisognava farcela dentro davvero.

per la dignità dei ricercatori e soprattutto per la standardizzazione dell'esperimento, però non lo hanno fatto personalmente. Hanno costruito un apparato sperimentale con un ugello che riproduceva la geometria interna dell'uretra umana, facendo fluire acqua colorata a portate controllate da altezze differenti in maniera differente, in modo da simulare diversi utenti, diciamo. E il Nautilus funzionava. Nelle condizioni in cui un normale urinatoio produceva una marea di schizzi, il nuovo modello arrivava a ridurli del 95%. E questo è il punto in cui l'ignobel comincia a fare esattamente quello per cui esiste. Prima ti fa ridere, poi ti costringe a riconoscere che comunque questa cosa mica è tanto inutile. Perché gli schizzi, oltretutto, non sono solo fastidiosi, ma finiscono sul pavimento. Il pavimento va pulito, per pulirlo servono acqua, detergenti, tempo, lavoro umano. Moltiplicate tutto questo per milioni e milioni di bagni pubblici, di uffici, aeroporti, stazioni, pub, centri commerciali, e quella piccola nebulizzazione quotidiana diventa improvvisamente un problema di costi, igiene e consumo di risorse idriche.

56 milioni di orinatoi presenti negli edifici non residenziali degli Stati Uniti d'America, si potrebbe evitare che qualcosa nell'ordine di 1 milione di litri di urina al giorno finiscano sul pavimento. E considerando l'acqua che serve alla pulizia, il risparmio potenziale diventerebbe sostenibilità ambientale. Insomma, dietro una ricerca apparentemente nata dalla domanda «possiamo smettere di farcela sulle scarpe?» si nasconde un autentico problema di fluidodinamica, progettazione industriale e sostenibilità. Ed è qui che possiamo formulare una delle grandi leggi non scritte della fisica, ovvero che la fluidodinamica non giudica il flusso, si limita a descriverlo.

0: Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast, in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Se cerchi un sito

0: per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: We're back, baby. Let's get back to the rock.
3: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, signori. Come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? Yuhuu! 6:46 È mercoledì 16 settembre 2026. Buongiorno a tutti, ben alzati, ma soprattutto benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
5: E buongiorno, buongiorno, benvenuti di Maurizio Paniconi.
4: Buongiorno Mauri, dove stavi? Che stavi facendo?
5: Mi stavo
4: perché
5: preparando...
4: non volevi venire qui?
5: No, stavo preparando la colazione, capito?
4: Prepara la colazione per chi? Per te?
5: Certo, che per te.
4: Vabbè, allora vediamo se è giusto che Maurizio prepari la colazione per sé o dovrebbe meglio prepararla un po' per tutti.
5: No, ma tu già
4: lo staremo a vedere.
5: Tu già l'hai fatta,
4: allora,
5: la
4: che
5: tua.
4: C'entra, una crostata, una cosa, non lo so.
5: L'ho portata, lo vuoi?
4: 3899 100, un pezzo di cazzo. 3899 106 600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Noi partiamo subito. Linkin Park, Faint.
6: Yo Rock, back in time.

0: novità, per l'appunto, pubblicato 4 anni fa, l'ultimo Sunrise on Slaughter Beach. I Clutch condividono questa inedita The Drifter Returns, già proposta dal vivo durante i propri show più recenti. Chissà che sia, insomma, l'anticipazione di un nuovo album a breve. Buongiorno signori, come state? Come va? Tutto bene? Buon mercoledì 16 settembre 2026. Questa è Radio Rock, questa è Rock Show per voi. Buongiorno al nostro Andrea che ci ha scritto su WhatsApp, su Telegram. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sentiamo invece.
1: Buongiorno belli.
2: Buongiorno.
1: Ho fatto un po' di palestra perché mi hanno consigliato di fare attività fisica e oggi mi sento, bravo, come la gomma da masticare usata. Praticamente ciancicato.
0: Ti hanno ciancicato?
1: Chi mangia da solo si strozza. Quindi offri la colazione al tuo collega di lavoro.
2: Non vuole la mia.
1: Niente. Buona giornata, no, ragazzi.
2: Non lo vuole,
0: non offre.
2: Lui fa tutte queste cose strane, se mangia i semi, queste cose così.
0: Non offre. Che ci dovrai fare, Maurizio, con tutte le colazioni che ci hai messe da una parte?
2: Stamattina c'ho i biscotti che mi ha fatto mamma.
0: Al cazzo, no. Di che sanno?
2: Di biscotto, ma fatti mamma.
0: Biscotto come? C'è un, che dentro c'è una roba, no, una frolla. Pasta frolla. I biscotti, ma Maure, attenzione.
2: Oh mamma mia.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: A Mauri, lo sappiamo che sei sempre il solito meschino taccagno, povero Ale. Senza colazione pensi solo alle tasche delle cose tue. La potevi comprare un cornetto.
0: Brava. E questo è quello che ci dice il nostro Alessandro. E quello che ci dice Scoperchia, un mistero di secoli, caro Mauri. Tra poco capiremo qual è, ma Maurizio, ma siamo arrivati. Maurizio, grazie ad Alessandro, che non ha paura di dire la verità. Occhio, eh!

0: Souls con 2 AM 6:13, anzi 6:14 proprio in questo istante, mentre vi sto parlando, mercoledì 16 settembre 2026. Buongiorno signori, un abbraccio anche a Luca, buondì, come state? Come va? Dai, su, fateci un po' sapere come vi sentite stamattina. Però ragazzi, che vi devo dire? Laddove c'è bisogno di illuminare il sentiero della verità,
1: un'altra volta.
2: E molto lo dico io, sono mistero, che in realtà Mauri è un amante religiosa travestita da umano che divora i suoi amici, quindi attento Ale, prima o poi farà secco.
0: Questo succederà. E questo che significa? Che guarda, sei un alieno, Mauri.
3: Possono stare...
0: Sei tu un alieno, Mauri?
3: No, possono stare tutti tranquilli perché io non ho amici, per cui non divoro nessuno.
0: Maurizio non ha amici. La piccola... Aspetta, serve un'altra base, Mauri. Maurizio non ha amici. No, questo è un po' troppo gioioso, in effetti. E con questa narrazione di, come dire, povera vittima mondiale, il nostro Mauri non ha amici. Beh, ti sbagli, perché ci scrive subito, immediatamente, Alessandro da Livorno,
3: un tuo amico,
0: e ci scrive: buongiorno amici miei, vedi, beh, allora, ti allora, pensa allora, e ti vuol bene.
3: Allora, ho degli amici, però stanno allora, a Livorno allora, e non posso fare nulla, ecco.
0: Allora,
3: diciamo così.
0: Ho tante le notizie che non vi leggerò, perché ho deciso che almeno per tutto il mese di settembre non voglio fare la rassegna stampa. Tanto per farla, se volete, accendete la televisione, mettete Sky TG24 e a quest'ora fanno proprio la rassegna stampa con i titoli di tutti i giornali. Allora, come va? Come state? Tante le notizie da discutere insieme. Oh no, ce n'è una, ragazzi, sono... Che io pensavo non fosse vera. La pagina è We Are Roma, anzi We Are punto Roma, e poi c'è in declinazione anche per tante altre città, e parla di un annuncio immobiliare d'affitto, anzi shock, che ha fatto discutere, che è stato trovato da Christian Raimo e, diciamo, pubblicato sui social, il che ha fatto scatenare, diciamo, una polemica ma anche molta ironia. C'è un annuncio shock a Roma per una stanza in affitto, una stanza in affitto a 1270 euro al mese, zona Policlinico. C'è una stanza in appartamento condiviso con 6 persone.
3: Bene.
0: E la cosa che faceva ridere nella descrizione è che in questa stanza, attenzione, siete anche dotati di sedie e cassetti. Occhio. Ok, vi do tutto. L'appartamento è zona Policlinico.
3: Come minimo ci deve stare l'armadio di Narnia dentro, cioè, che io apro e c'è un altro mondo.
0: Policlinico ci deve stare un medico dentro la stanza mia, che H24 mi, come dire,
3: è una corsia d'ospedale,
0: penso. Però scorgendo un po' questa grida proprio, cioè, nel senso che io fossi la polizia postale, prenderei un appuntamento fingendo di aver l'affitto e arresterei chi ha messo questo annuncio. Ma spostandosi verso San Lorenzo, la situazione non sembra essere molto diversa, perché ne ha trovati altrettanti, non così, un pochino meno, 900 euro al mese.
3: Beh, certo.
0: La stanza, ragazzi,
3: è comodo,
0: una,
3: no?
0: Stanza
3: è pratico. Poi con gli stipendi di oggi, voglio dire, uno riesce poi
0: a parte
3: a
0: che
3: fare,
0: secondo
3: tutto.
0: Me sarebbe troppo anche per un appartamento in affitto, 1300 euro al mese.
3: Però quel comodino, tu, quei cassetti, un po' alla volta, mozzico oggi, mozzico domani, cioè fai pure cena.
0: Sì. No, mi chiedo che cosa si aspetta a mettere fine a sta storia, cioè, nel senso, soprattutto quando, no, questi sono annunci che stanno, uno dirà, non c'è niente di illegale, io posso fare quello che voglio, no, il bene è il mio, ma insomma, cazzo.
3: Sì.

0: Supermassive Black Hole. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno anche da me. Voi sentono che state bene? Spero che stiano tutti bene. Io oggi non mi sento molto bene, non mi stiamo bene. Ai. Ma quest'ultima notizia. Che peggio ancora, c'è paura da piangere.
0: Ai, non si sente bene.
2: Dicendo. Che dici?
1: Sì. Io delle forze dell'ordine.
0: Quindi sei d'accordo con me?
1: Deputato a fare questi controlli e andare.
0: Brava Catarina
1: proprio.
3: Ma no, Mori, non dico così, dai, non avere la sindrome del piccolo fiammiferaio. Noi siamo tutti vicini a te. Se ti serve qualcosa, tu hai noi.
2: Lo so, Maurizio.
3: Ok,
2: lo so,
3: però, dai, Maurizio.
2: Insomma, non è
3: dai,
2: che ci possiamo definire amici,
3: così,
2: no?
0: Giustamente Andrea dice: ma sei un amante. Il problema vero è che prima te si tromba, poi te si magna.
2: E certo,
0: ai,
2: io Maurizio. Questo faccio.
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Per quanto riguarda il mercato immobiliare, siamo alla follia. Gli affitti a Roma sono così alti, in particolare vicino all'università, perché nessuno affitta più casa, visto le scarse garanzie che dà lo Stato a chi affitta. Cioè, io affitto casa da te, Ale, e mi posso ficcare dentro casa tua, non pagarti una ceppa e restare lì ad libitum. Poi se c'ho figlio, c'ho una disabilità, ancora peggio. Quindi che succede? Che pochissimi affittano, e quelli che affittano, soprattutto in zone molto richieste, sparano. Una cosa interessante sarebbe capire se riescono a affittare una stanza a 1200 euro. Questo sarebbe interessante.
0: Dario, dici bene, io mi auguro no, cioè nel senso, io mi auguro che malgrado la necessità, perché è chiaro che uno affitta casa a Roma se viene a studiare, è una necessità, giusto? Magari non riesce ad avere diciamo accesso agli alloggi universitari, però cioè,
2: scusa,
0: è una necessità,
2: Dario,
0: sì. Io mi auguro che non venga affittato.
2: Le garanzie per chi affitta, però questa è tutta gente che affitta studenti e si affitta le stanze, non è che si affitta le case.
0: Lui ha detto: succede sta roba perché c'è poca offerta.
2: Sì, c'è poca offerta, però
0: ci sono poche case perché la gente tendenzialmente prova, cioè tende a non affittare più per una serie di problemi dovuti agli affittuari dentro casa, che creano problemi e che generano situazioni che magari spingono
2: dei
0: proprietari.
2: Però lui ha detto, specialmente se c'hanno qualche
0: Ma noi ragazzi, ha detto, tendono a non affittare, perché che succede?
2: Sì, ho capito, non è che devi ripetere.
0: Allora
2: ho capito, però dico, questa è tutta gente che affitta a studenti, qui si sta parlando della zona policlinico, quindi zona università La Sapienza, e quindi si affittano non la casa, le stanze,
0: che lui dice che arriva sta roba qua perché gli altri affitti, tipo che ne so, a me che ho un compagno, una compagna e un figlio, diciamo che la gente comincia a non affittare più per problemi avuti, il che abbassa.
2: Ma a me mi conviene affittare a tre studenti, se io ho una casa di due camere affitto a tre studenti, capisci? Cioè,
0: sì,
2: è proprio diverso
0: sì, anche
2: in
0: se teoricamente
2: zona.
0: Teoricamente sì, certo, sicuramente. Tra l'altro è sempre stato così, parliamo di zone che sia policlinico, forse
2: San
0: Lorenzo soprattutto, che sono sempre state molto diciamo case affittate a studenti,
2: certo.
0: E sono sempre costate tantino, perché mo 1200 ci stupiamo, però i 400 o i 500 euro si vedevano anche prima.
2: Ma se tu pensi 500 euro no, su una casa
0: tanto, una stanza.
2: 500, 600 anche, se tu pensi è una stanza, per cui una casa che ha due camere, se tu l'affitti a quel prezzo, alla fine hai guadagnato, cioè,
0: sì,
2: capito?
0: Sì, certo.
5: Raga, vi dico solo che io sono dipendente pubblico, guadagno bene, poco sopra i 2000 euro, e ho 38 anni, ho lasciato una casa dove stavo da qualche anno e ho deciso di tornare a vivere con mia madre, perché raga, sotto
2: perché
5: i 900 euro non si trova niente,
2: e
5: a me costa quasi metà del mio stipendio, solo per un tetto.
0: No, sono d'accordo con te.
5: Io sono dipendente pubblico, poco sopra i 2000.
0: Grazie, ce l'hai detto, perché hai voluto mandarcelo due volte? Per sbatterci in faccia che tu sei dipendente pubblico
2: che
0: e prenderai la pensione
2: sopra i 2000 euro, vero?
0: E che prenderai la pensione a zozzone.
2: Che c'è il TFR, che adesso hanno anche tassato, però ce l'hai?
0: Un si fa così.

0: anche i Foo Fighters in questa playlist. No Way Back.
1: Marcè, non mi sottovaluta sta finestra, perché mo te faccio male. Citazione, ragazzi, citazione, grande citazione.
2: L'ho mannato due volte perché mi sa sbagliato. Molti FR va nel fondo pensione, quindi te becchi pure gli interessi a fine carriera, perché tanto lavoreremo fino a quando non saremo mummie.
3: Infatti.
2: E poi i soldi ne invieremo mai e si rivierà lo Stato.
4: Raga, io sono dipendente pubblico, io poco sopra i 2000 euro. È una madre a Roma, non ce l'ho, quindi me la pio nel culo.
0: Bene così.
3: Che è poi una cosa che potrebbe anche piacere.
0: Chi
3: poi
0: ha detto che è male
3: andando avanti.
5: E questo in effetti confuta il mistero. Cioè, è normale che un essere umano non abbia amici?
0: È normale? Rilancia il nostro stato sul mistero intorno a Maurizio Maniconi, che svederemo tra poco. Intanto Band of Schools, I Know What I Am. Fino al break delle 6:30.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
6: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
5: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
6: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
5: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
6: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
7: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: Sveglia!
9: Stai ascoltando
10: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock
11: on Radio Rock.
12: Beh, mi pare giusto, è ormai certificato dai medici di tutto il mondo che il nostro ascolto faccia bene. 6:33 minuti 30 secondi, mercoledì 16 settembre 2026. Riprendiamo il giro con Led Zeppelin, Immigrant Song.

0: La novità, questa delle 6:30, è firmata Pineapple Thief. Dentro da 4 settimane con New World Holder, significa che vi sta piacendo. Com'è possibile che rimanga dentro così tanto? Facile, andate sul sito radiorock.it alla sezione delle novità e potete votarla. Però, signori miei, quando io vi dico che voi ci dovete ascoltare,
1: Radio Rock Promotion,
0: ci dovete ascoltare, perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Potete cliccare sul pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare anche Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è sempre tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia. Arrivano Blues Tones con Yo Master e poi torniamo qui a fare 4 chiacchiere insieme, eh? Forza ragazzi!

0: Y'all my sir. Y'all my sir. Allora signori, dove siete? Appartamento di 60 metri quadri a Roma, affittato a coppia di bengalesi con due bambini piccoli. 6,50 al mese dopo due anni è distrutto che non basterebbero 10 caparre. Non sappiamo che fare. Questo è quello che dice Marco, riallacciandosi un po' al discorso del nostro amico che diceva in tanti non hanno smesso di affittare, diciamo canonicamente, per i rischi che si hanno, quindi passano ad un affitto diciamo un pochino più selvaggio come quello. Però ripeto, vi rileggo l'annuncio perché siamo partiti da quello. Mi sembra che stiamo andando un po' fuori, grazie a Dio,
1: fuori controllo proprio.
0: È un annuncio che ha scrovato Cristian Raimo, che ha ripubblicato sui suoi social. Una camera in affitto, la zona del policlinico, 1270
1: dai,
0: euro al
1: ma
0: mese.
1: Che cavolo, eh?
0: Stanza
1: ma
0: che in un appartamento con altre 6 persone.
1: Cioè, ma che roba è?
0: No, che se questo è riferimento, quello con qua appartamento fa 10.000 euro al mese, perché 1.200 per 1.300, diciamo,
1: non
0: per 6.
1: So, tra l'altro non penso che abbia neanche il bagno in camera. Cioè, nel senso che non è che...
0: Allora, non nell'annuncio non c'è scritto, quindi si presume che non ci sia.
1: Ma certo.
0: E senza dimenticare che poi Cristian Raimo è andato a dare un'occhiata anche ad affitti in zona San Lorenzo. Non stiamo a 1.300, ma San Lorenzo si trovano anche a 900. Oh, ma cioè, è un mutuo, era, cioè, 1.000... Allora... 1300 euro di stanza in affitto è un mutuo. Cioè,
1: ti ricordi,
0: ragazzi,
1: tutta la protesta
0: casa,
1: degli studenti che si accampavano con le tende proprio per il caro affitti? E quindi in una situazione in cui non gli si dà la possibilità neanche, no, di poter avere la possibilità di frequentare l'università, per chi viene, soprattutto per chi viene da fuori,
0: cioè, diventa una roba veramente per ricchi. Cioè, nel senso che, ragazzi, mille. Cioè, ammettiamo che noi parliamo di una famiglia che manda un ragazzo da fuori a studiare a Roma, no? E diciamo che sto ragazzo magari,
1: no,
0: non,
1: ma
0: anche se si trova un lavoretto, ma quanto potrà guadagnare per contribuire? Ma io che ti mando a Roma a studiare, 1.300 a casa, le spese? Famo 1.500, ok.
1: Guarda,
0: poi devi mangiare, poi devi comprare libri e le tasse universitarie. Spendi, stai allora intorno a 1.800, 1.900 al mese.
1: Io ho mia cognata Avezzano e ha fatto studiare entrambi i figli a Roma. E poi si sono trasferiti a Torino. Comunque il percorso di studi, due figli, sai quanto gli è costato? 100.000 euro.
0: Tutte e due o l'uno?
1: Tutte e due.
0: È tanto 100.000 euro, eh? Cioè, nel senso.
1: No, è molto.
0: Nel
1: Alessandro,
0: senso che è tanto. Oh, è
1: molto,
0: tanto. Sono 100.000 euro.
1: Perché sono persone che campano di lavoro. Cioè, non è che hanno, no, dei possedimenti per cui hanno una rendita.
0: Non è proprio
1: possibile. Si svegliano una mattina e vanno a lavorare. Per cui, oltre a tutte le spese che possono avere della propria casa, no, del mantenere la propria casa, è stato un grandissimo sacrificio.
0: Scrive Davide, si chiama legge di mercato, se lo mettono a quel prezzo si vede che purtroppo lo trovano. Allora sì, è verissimo, io sono d'accordo con te, caro Davide, nel senso che a me non mi scandalizza tanto il fatto che una persona possa pensare di mettere un annuncio del genere. Dico che poi, e questo è come quando facciamo il discorso dei Madonna, i biglietti dei concerti, ma ieri ho letto quanto, non so quanto sia vero, quanto dovrebbe costare il Prato per gli Oasis, no? Ieri sono riuscito a iscrivermi al sito che mi dà diritto alla possibilità forse di essere sorteggiato per poter forse quindi praticamente niente. Detto questo, il Prato dovrebbe costare 300 euro. Il Prato? 300 euro.
1: Ma ora, per me il Prato sta bene là.
0: No, nel senso, poi diventa anche una scelta personale.
1: No, certo, ma certo,
0: oh no,
1: ovvio, cioè, ovvio, è ovvio, cioè nel senso che
0: a un certo
1: è
0: punto,
1: vero, 1.300 è una legge di mercato, tu me li chiedi, io non te li do e tu abbassi.
0: Eh no, nel senso, capito, cavolo, perché se no...
2: Sì, Maurizio, lui affitti una stanza, però alla fine è come se ti affittassi tutta casa, perché poi alla fine c'è la cucina, il bagno, l'unico ambiente della casa che non è disponibile è la stanza
1: ma è condivisa, non è che io ho il bagno solo per me o la cucina solo per me.
0: No, non sto affittando una casa.
1: Io 1.200 mi affitto una casa.
0: Sto affittando una casa.
1: Cioè,
0: no,
1: se affitta una camera.
0: Io vorrei dire a questa gente, se siete disposti, e parlo alle famiglie, ad arrivare a pagare una stanza 1.300, ma fate un investimento e comprate casa a Roma,
1: no, ma certo,
0: magari allontanandovi,
1: ma
0: con 1.300 se volete pagare così, quella roba
1: io non voglio fare riferimento sempre a quella che è la mia esperienza, però altri parenti che partivano da Isernia andavano a Milano per comprare una casa perché l'affitto che gli veniva per il figlio gli è convenuto,
0: cioè,
1: fare un mutuo.

0: Kings of Stone Age, Feel Good Hit of the Summer. Le vostre voci state scaldando, eh?
1: Buongiorno, mia moglie ha un appartamentino affittato a via Stamira, zona Piazza Bologna, a due studentesse, a 800 euro al mese complessivo.
2: Tutte e due.
1: Mi sembra un prezzo onesto.
2: Sì, perché tua moglie evidentemente regalato quasi. È una persona onesta, evidentemente.
3: No, no, ma io vi parlo di un affitto a 500 euro massimo, no, 1200 spropositato.
2: Eh beh, certo.
4: No ragazzi, mi dispiace, non conviene neanche il mutuo, perché avete visto i tassi di interesse. Conviene un camper. Un camper o la tenda?
2: Conviene.
4: Ciao.
0: Compriamoci il camper.
2: Conviene un cazzo.
0: Allora, ci scrive chi è? La nostra Silvia che dice: curiosità, quali sono le soglie di prezzo a metro quadro a Roma? Oddio, adesso non le conosco.
2: Beh, a seconda le zone.
0: Però
2: come
0: dipende dalle
2: tutto.
0: Zone. Cioè, se arriva anche, credo, a 5.000 euro al metro quadro, dipende
2: beh,
0: dove stai.
2: Se parli del centro
0: Piazza
2: di Roma,
0: Spagna, no, cioè nel senso, adesso zona per zona non lo so. Magari diamo un'occhiata, sì. Però non saprei di darti un riferimento.
5: Allora,
0: ciao.
5: Voglio dire una cosa che non c'entra niente. Sono due mattine che sul raccordo, credo carreggiata esterna, quindi sì? Diciamo da Ostia a Lappia,
0: sì?
5: Vedo una cosa in cielo luminosa, sì? Un po' lunga, che però non si muove, diciamo, sta sempre lì.
2: Rimane
5: cioè adesso sta un po' più a sinistra, ieri stava un po' più a destra. E vorrei sapere che cos'è. È una cosa luminosa bianca, se qualcuno lo sa.
2: Hai fatto una visita oculistica innanzitutto.
0: Innanzitutto chiama il dottor Mosca, nostro oculista di riferimento. Detto questo, la nostra giovane e temeraria amica Sasa ci dice: ragazzi, sono tre giorni che sempre a questa ora sul grande raccordo anulare carreggiata esterna nel tratto che va da Ostia, per capirci, verso Lappia, quindi proprio il quadrante, diciamo, sud, carreggiata esterna, in cielo si nota una strigia bianca, Mauri, strigia bianca, caro Mauri, ferma immobile. Qualcuno di voi l'ha notata in questi giorni, a questa ora? Eh? E se l'ha notata, cos'è? Di cosa si tratta? Ditecelo! È forse iniziata l'invasione aliena?

0: Oh mamma, come vi siete scaladati, le scie chimiche, qualcuno dice. E ancora c'è un nostro amico per Latizia, so i satelliti di Starlink. Giancarlo ci manda anche una foto, quindi a quanto pare l'avete vista tutti. Ai ai ai, intanto sotto, eccoli, Wolf Mother Herman, 6.55. Quindi l'avete visti, l'astronave di Mauri, tutto torna. Stefano, buongiorno, purtroppo è una situazione scandalosa. Fino a quando la priorità sarà la separazione delle carriere della legge elettorale, il riarmo, le cose andranno sempre peggio, caro Stefano. Però c'è da dire una roba, che se cioè nel senso, secondo me dobbiamo, a un certo punto ci dobbiamo occupare un po' di tutto. Ci sono tante esigenze ed emergenze nella nostra società civile, cominciamo a prendere di petto un po' la situazione, a occuparci di tutto quello che ci circonda, se no non arriviamo
1: ragazzi,
0: mai.
1: Ragazzi, scusate, ma non ha senso comprare casa per fare l'università.
0: Non ha senso.
1: O sei super benedetto

0: problemi economici, io però non credo che si parli neanche della possibilità di poter studiare.
1: È pure vero che se dai un anticipo in 4 anni o in 5 anni hai pagato 50.000 euro, quei 50.000 euro non sono stati a fondo perduto, ma è su qualcosa che te rimane.
0: Cioè, nel senso, poi se i tuoi figli smettono e tornano a casa, la puoi affittare e continuare a pagare il mutuo con l'affitto. Cioè, nel senso, se arriviamo a contemplare l'ipotesi che io possa dare a 1.300 euro per una stanza in zona policlinico, raga, a me mi sembra una follia, non so voi. Mauri ha una ricetta.
1: De che?
0: Soprattutto per costituire il gruzzolo. Tu mi dicevi hai un modo finanziario per mettere da parte dei soldi rapidamente, vero?
1: Ma
0: Mauri?
1: No. Sì, bisogna avere i soldi. Per metterli da parte bisogna averne in più.
0: Incredibili, signori. Arriva una forte affermazione. Per mettere da parte i soldi bisogna avere i soldi. Ci avevate mai pensato? Questo e tanto altro ancora nel Rock Show tra poco, dopo il break delle 7, tutti insieme. Intanto arriva Bob Villain, I Hear You On Your

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: È in corso fino al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi del trasporto urbano sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Torna dal 18 settembre al 4 ottobre il Festival dell'Architettura di Roma, evento promosso dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Giunto all'ottava edizione, il FAR ha il suo centro nevralgico nella Casa dell'Architettura, ma si diffonde ogni anno anche nella città tramite partnership con i municipi. Previsti laboratori, proiezioni, workshop, cene di quartiere e molto altro. Dopo la pausa estiva sono ripresi gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli. Da settembre a ottobre 8 nuovi appuntamenti con ospiti e protagonisti sempre diversi, sempre di giovedì. Info su comune.roma.it.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro.

0: al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
3: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore Acqua Smart SRL.
14: 800 14 10 13, Acqua Smart SRL.
13: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAIG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: The Rock Show.
21: The Rock Show.
20: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
21: Yes.
20: Rock Show.
21: Yes.
22: The number one. The only one.
23: Questo è
20: The Rock Show.
23: Il morning show di Radio Rock.
21: L'unico e solo.
20: The Rock Show.
21: On Radio Rock.
24: E oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Buongiorno da Milano Pagallo. Sono le 7:06 del mattino e questo è il The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Buongiorno anche a Martina Caronna.
25: Buongiorno.
24: Alessandro Tirocchi.
25: Ciao.
24: Maurizio Paniconi.
26: Buongiorno.
24: Insieme tra pochissimo partiamo con i REM, perché attenzione, c'è una roba, un corpo celeste nel cielo.
26: Hai
24: molto pericoloso, potrebbe essere la fine del mondo.
21: Radio

0: Su Radio Rock. Adesso cos'è quella roba nel cielo? Non ve ne uscite con le scie chimiche, non ce lo dicono, sta roba qua, per favore.
1: Uno
0: non
1: ci ha detto che sono i satelliti di Starlink.
0: Ma dai, su ragazzi, ma quello è...
2: Però
0: che
2: quelli
0: cos'è?
2: sono
1: gli alieni, è chiaro.
0: Delle nubi, forse, delle nubi, dei cirri.
1: Gli alieni.
2: No, i satelliti però camminano, non stanno fermi.
0: Satelliti camminano e anche però, la scia dell'aereo. No, potrebbe essere la scia di un aereo, perché la scia non cammina, però certo due o tre giorni è difficile.
2: Ma sembra tanto. Allora, è qualcosa
1: sicuramente
2: che...
1: Emilio è un cirro.
0: Ah, secondo me è un cirro, è un cirro lineare, o una banda di nubi alte. È un cirro.
1: Da tre giorni?
0: Però si muove.
1: Con la luce forte.
0: Va verso Betlemme, attenzione.
1: Non è un cirro.
0: Quindi vediamo un attimo come possiamo impostare la questione, Maurizio. Cos'è quell'aggeggio che sta nel cielo, Maurizio, bianco? Maurizio, tu che ne sai, che te ne intendi? Quell'aggeggio che sta nel cielo, quella roba che sta nel cielo bianco, quella polverina, che tu inali, Maurizio, vergognati.
3: Vergognati. È un oggetto che inalo. Inalo un oggetto.
0: Vabbè, dai, lasciamo perdere.
1: Ti posso dire una cosa, Maurizio?
0: Ho già detto troppo.
1: Contieniti,
0: Mauri. Allora, attenzione: 3899-106-600.
2: Ce l'ha così, lo fa, darebbe tantissimo.
0: Attenzione.
2: Bestemmio.
0: Se dico contieniti, scusa.
2: Sì, perché lui lo odia contenersi.
3: No, perché stamattina già non è che
0: ho notato che odia contenersi. È per quello che io dico contieniti, scusa, perché odia contenersi. Scusa, fa tutto. Allora, attenzione, signori, questa mattina ho incontrato qui fuori il mio amico giardiniere. Non è giardiniere, è capo dei giardinieri. Di Roma.
2: Lo incontri, cioè,
0: è perché arriva più o meno a
1: perché il capo giardiniere di
0: mi
1: tutta
0: piace
1: Roma.
0: Tantissimo chiacchierare con lui alla mattina.
2: Ah.
0: Mi piace tantissimo.
1: Oh, Grullo!
0: Stamattina mi ha detto: oh, Grullo!
2: Sempre così. Vai.
0: Voi siete la banda ai comunisti.
3: L'hai mandato a fare in culo.
0: No,
3: mandato a fare in culo.
0: Io ho detto io comunista. A me comunista è matto. Io ho detto quello è Maurizio che è la banda ai comunisti.
3: Allora fallo suonare e fallo parlare.
0: No, mi ha detto quel Maurizio è un grullo. È una banda dei comunisti.
1: Non ci contiene.
0: Voglio andare alla posta. Vivi duce, ritorneremo prima o dopo. Mi sa che c'aveva ragione il Sorbanni, perché
1: certo, l'ha detto
3: alla porta.
0: Mi sa che c'aveva ragione.
2: Però aveva visto
0: Sorbanni, grande signor Vanni, Mr. Vanni.
1: Se nel mondo ci fosse un po' di bene.
0: Quello era altro però, quello
2: sì,
0: era.
2: Si assomigliavano,
0: era
2: no?
0: Il signor Vanni. Sì, era un po', diciamo, erano accomunati da una bella
1: passione, tutti la stessa persona.
0: Tu non capisci nulla di giardini, Maurizio.
3: Quando incontri questo giardiniere?
0: Non è giardiniere, è capo dei giardinieri.
2: Ma di tutta Roma.
3: Te ne vai
2: Lazio.
3: E lo pianti lì.
0: No, questo lo faremo.
2: No.
0: Mi sta molto simpatico e mi piace tantissimo soffermarmi a parlare male di Patrizia insieme a lui. Quindi,
1: ma tu con lui ti confronti? Diciamo,
0: sì, faccio confronto da uomo a uomo.
2: Patrizia.
0: Da uomo a uomo.
1: Parlo male di Patrizia.
0: No, facciamo dei confronti anche molto aspri.
2: Aspetta, quali sono i confronti
0: su
2: da
0: Maurizio,
2: uomo a uomo?
0: Su Maurizio.
1: Maurizio è sfregno.
0: No, perché lui fa. No, perché Maurizio è un grullo.
1: Ma si contiene.
0: Tiene, sa sempre di dire fregna alle persone.
3: A che ora incontro questo signore?
0: Lo incontro
1: 7, già ti ha detto adesso quando arriva
0: 7:10.
3: Come 7:10
0: fatti
3: sto fuori
0: trovare
3: là
0: fuori. Ti aspetto là fuori, Maurizio.
3: Sì, aspetto pure io.
0: Te voglio vedere là fuori,
2: Sì. Menate?
0: Che menate?
2: No, pensavo.
1: Ragazzi, mi regalate per favore la maglietta dell'Avellino?
0: Oh, ragazzi, ho fatto un sogno stanotte incredibile. Non cambiare argomento. Ho fatto un sogno stanotte incredibile. Oggi raccontate i vostri sogni. Infatti
2: bello.
0: La puntata si chiamerà così.
3: Sogno.
1: Sogni e contenimento.
0: Contieniti, Mauri. I vostri sogni.
2: Sogna Mauri.
1: Un ultimo dubbio prima di andare in musica.
0: Un signore.
1: Perché tu vai in giro sempre con tutti i tuoi iPhone?
0: Allora, io non esco mai di casa, no, almeno 4-5 iPhone con me.
2: Ma è vero, così?
0: Sì. Perché fai sto gesto dalla pippetta? Che fai?
3: No, mi fa male il polso.
0: Perché ti fa male
1: il polso? Un'altra zacca.
0: Perché ti fa male il polso?
3: Ho dormito con la
1: col cazzo in mano.
3: No, io vabbè, dai, la musica veramente non si può.
1: La volgarità, signore.
0: Maurizio, però tu esageri, certo.
1: Esageri.
0: E fai sti gesti, ma è normale.
2: Poverino,
0: mi sconocchiavo il polso. Ma che te sconocchi? Sconocchi un altro po'. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Oh, Grullo, quel Maurizio si sconocchia in diretta, quel comunista pippaiolo.
4: Brand new music right here. La musica nuova su

0: 8 morti e 60 dispersi, vabbè, leggerezza, dai. Allora, intanto Mauri, volevo dirti questo, ci sono parecchi messaggi per te. No, sai che ho fatto un sogno stanotte allucinante, adesso voi me lo interpreterete, ma Mauri me lo interpreterà di gusto, perché lui è molto bravo. Una volta abbiamo fatto una puntata,
1: quando
0: facevamo quella puntata che lui, Mauri, interpreta i sogni agli ascoltatori.
2: E oggi la rifacciamo.
0: La rifaremo meglio dell'intelligenza artificiale. Maurizio, anzi, il titolo di oggi è Maurizio meglio dell'intelligenza artificiale.
1: No, te l'ho mandata, Giulio.
0: No, aspetta, che volete mandare? Due punti,
3: ma
0: aperte le virgolette.
3: 7:20 già gli mandi il
0: titolo. Glielo manda per trovarsi avanti. Due punti, aperte le virgolette, chiuse le virgolette. Questo è il è la cosa. Va bene, che ne pensi? Maurizio, punto esclamativo, meglio dell'IA, virgola, chiuse le virgolette. Allora, attenzione, no, prego.
1: Per aprirle sì. Le dovremmo avere.
0: No, non le apriamo.
2: No,
1: dico per chiuderle, non le dovremmo aver aperte.
0: Le chiudiamo, le abbiamo aperte giorni fa. Allora, attenzione, intanto ho fatto un sogno questa notte, Maurizio. Allora, mi sono sognato che stavo in un agriturismo. Che fai? Smetti di fare gesti. Fai dei gesti.
3: Mi brutta il naso.
1: Quello perché pippi. Quello perché tu te vai a chiudere il bagno.
0: Tutta la notte. Tutta la notte. Cocaina e pippette.
1: Poi
0: arriva ed è stanco. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Dai, vizio mio.
3: Che ti sei sognato?
0: Allora, praticamente stavo in un agriturismo da solo. E stavo in una bella una bella suite, diciamo, un bel appartamento grande, come potesse essere una, come una casa, fai conto, no? Come può essere una casa, no?
3: Un locale.
0: No, casa. Allora, praticamente, cosa faccio? Esco, c'è la piscina dentro.
2: Cosa faccio?
0: Esco fuori alle 6:30 del mattino. Alle 6:30 del mattino ci sta la piscina, quella del complesso dell'agriturismo,
2: sì.
0: Piena di ragazzini alle 6:30 del mattino.
2: Aia.
1: Fermate, non andrei avanti,
0: che facevano schiamazzi, vabbè, ho detto vabbè, chi se ne frega, insomma, vabbè. Dopodiché, ma sai che mi sa che colpa di Emanuele Lollobrigida a sto sogno? Vabbè.
2: Perché, vabbè.
0: No, praticamente a un certo punto che faccio?
1: Emanuele Lollobrigida.
3: Fallo parlare.
0: Tempo al tempo.
3: Se non lo fai parlare.
0: Però poi mi dite, scusa, posso dire una cosa? Vedete, Pappagallo, ci metti 6 ore a raccontare una cosa.
3: Fanno
0: ma
3: parlare.
0: Se mi interrompete ogni 3 secondi, aprendo 200.000 parentesi, è normale. Oh, stavo in questa casa. A un certo punto, questi ragazzi, alcuni ragazzi, vabbè, sono rientrato dentro casa. Alcuni ragazzi sono messi a giocare a pallone fuori da casa mia.
2: Sì.
0: E io c'avevo dei DVD. C'avevo dei DVD messi fuori,
2: così,
0: fuori
2: nel regalo.
0: Giardino. No, erano dei miei DVD preziosi che l'avevo lasciati nel giardino. Questi praticamente sono messi a giocare a pallone. Hanno tirato una pallonata a sti DVD e l'hanno frantumati, l'hanno distrutti. L'hanno distrutti. Per fortuna io avevo
2: le copie.
0: No, avevo la telecamera. E ho ripreso sti ragazzini che distruggevano i miei DVD.
2: E l'hai picchiati?
0: No, ho chiamato i genitori. Ho detto, e ho convocato tutti i genitori,
1: tutti.
0: E ho detto: io ho la cosa con le c'ho la telecamera che ha ripreso, che avete distrutto i DVD. Io a questo punto ti faccio causa.
2: Loro che hanno risposto.
0: Allora, uno, sai, il classico, no?
1: Sì.
0: Uno un po' più, no, io non voglio fare accordi. L'altro un po', no, vabbè, paghiamo. Insomma, ho detto, mettetevi d'accordo. Andiamo a vedere, anche perché sono andato a vedere su eBay. Uno di quei DVD valeva 500 euro. Quindi ho detto, facciamo
2: soldi,
0: una. Ho detto, ragazzi, facciamo una stima. Dopodiché, quello che viene fuori, voi me lo pagate. Allora, ho preso i documenti dei signori.
1: Tu?
0: Sì, ho preso i documenti e ho fatto le fotocopie.
2: Ma non lo puoi fare.
0: Nel
2: sogno tutto si può fare.
0: L'ho chiesto i documenti e ho fatto le fotocopie. Perché, scusa, metti questi sparivano, poi chi facevi causa? E ho fatto le fotocopie di tutti i documenti, però non venivano bene, perché io so poi con le fotocopie certe volte viene fronte, non si capisce bene.
2: Nel forum,
0: allora ho messo praticamente tutte le fotocopie, le cose, e pronto per un'azione legale nel caso che questi non mi dovessero pagare i DVD, che me l'hanno sbriciolati.
2: Erano
0: proprio. Sono rimasto male, perché
1: Mauri,
0: io ho
1: tu che dici?
2: Vai, Mauri.
0: DVD. Quindi
3: dammi un attimo.
0: Vabbè, sì, no, certo. No,
2: io
0: ci mancherebbe.
2: Ho già un'idea invece.
0: Ce l'hai già?
2: Ce l'ho.
0: Vogliamo dire subito?
2: Dilla
0: subito.
2: Secondo me tu hai timore che qualcosa di tuo venga rotto da terze persone.
0: Non è
3: grazie analisi, io.
0: E non è il culo, diciamo, no?
3: No, quello già è rotto.
2: No, vabbè.
0: Però manca un po' così, Maurizio. In questa maniera no. Il cuore, intendevo il cuore.
3: Il cuore.
0: Già
3: ti è stato spaccato diverse volte.
0: Certo, come è giusto che sia. Certo, perché, certo, ragazzi,
3: il cuore si spacca.
0: Il cuore e il culo vanno rotti. Nel senso che.
1: Eccolo il titolo: cuore e culo vanno rotti.
0: Allora, prepara, manda un messaggio subito a Giampiero Giuli. Cuore, virgola.
1: Giampi, rettifichiamo.
0: Cuore, virgola.
1: Chiuse virgolette.
0: E culo. Vanno rotti. Punto interrogativo.
1: Punto interrogativo. Addio.
0: Bene, addio. Allora, attenzione. Addio, attore, ricambiamo altre 4-5 volte adesso. Sì. Allora, attenzione, perché vediamo se qualcuno ha. Questa è una bella interpretazione di Martina Caronna. Così
1: bella,
0: poi dall'altro. Pronti via,
1: Pronti via. Hanno rotto una cosa tua. Ho paura che ti rompano una cosa tua.
0: Vabbè. Che interpretazione. Ho paura che mi rompano gli iPhone.
2: Tu sei un po' Freud, dai.
0: No, vabbè, ho capito. Però scusa, ma vaffanculo, intanto lei l'ha detto. Voi l'avete tirato fuori.
2: No, comunque, a parte tutto, veramente, secondo me c'è qualcosa
1: tu
2: sul. No, forse non ti senti sicuro di chi è intorno.
0: Allora, bravo, Mauri.
1: Mauri,
0: non mi sento sicuro di te.
3: Perché deve andare sempre in Berta.
0: Berta, attenzione. Vediamo. Vabbè, vediamo se i nostri ascoltatori. Allora, potete fare questo: o recensire. No, come si dice? No, recensire. Interpretare il sogno mio.
1: Oppure dire una cazzata.
0: No, o degli altri. Oppure raccontare il vostro.
2: Bello.
0: Potete 3899 106 600. Potete recensire. No, com'è? Interpretare il sogno di un altro. In questo caso il mio, perché solo il mio ho raccontato fino adesso. Poi adesso leggeremo i vostri. Oppure raccontare un vostro. E questa è la grande.
1: Mamma mia, che rivoluzione!
0: Questa è la grande intuizione. La geniale intuizione, che signori, rivoluzione. Del The Rock Show questa mattina. Complimenti.
2: The Rock Show.
0: Il titolo di oggi è infatti la geniale intuizione del The Rock Show, virgola, di questa mattina. Punto.
1: Allora, già mi cambiamo ancora.
0: Esclamativo.
1: La geniale intuizione.

0: da Thief. Allora, vediamo un po'. Allora, 3899 106 600, vediamo chi c'è. Dai, sentiamo. 3899 106 600, i nostri amici al nostro contatto WhatsApp o altrimenti anche Telegram, molto volentieri. Sentiamo, partiamo da qui, da questi nostri amici, no? Vediamo.
1: Eccola, stava a passare proprio qua.
0: Allora, attenzione, aspetta.
1: A me mi pare un aereo.
0: Un aereo, vabbè, però un aereo fermo così.
2: Sono tre giorni che sta fermo.
0: Aspetta, adesso aspetta. Mi salvo questa foto e faccio una ricerca.
2: Ho mandato la foto, è abbastanza
0: allora,
2: inquietante.
0: Vediamo un po'.
2: E non è un ciro.
0: Per affittare, no, era un ciro, secondo me.
2: Non lo è.
0: Intendevo per affittare, non per comprare. Ok, ho controllato. Pare non esista un limite regolato. La media è più o meno 19 euro al metro quadro. Te credo, se non mettono un limite privato, un privato arriva a chiedere 1200 euro per una stanza. Puff. Scrive la nostra Silvia, i satelliti camminano. Poi uno schizzo sul vetro, puliscilo. In che senso?
3: Dici che lo vedeva solo lei perché era sul vetro della macchina?
2: Farebbe
0: ridere. Potrebbe essere.
2: Che cos'è quella cosa?
0: Vabbè, però addirittura pulirlo con la lingua mi sembra esagerato. Insomma, no, adesso
4: la lingua chi
2: l'ha detto?
0: No, dice puliscilo.
2: Che c'entra la lingua?
0: Un po' pulisci,
3: un gomito, no?
0: Ah, insomma, non lo so. Allora, vediamo un po', dai, sentiamo.
5: Maurizio Loanali.
0: Sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è, vai.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
6: Io lo capisco nei posti un po' più metropolitani, c'è proprio questo problema dell'affitto alle stelle per studenti e per famiglie un attimino un po' più bisognose. Però se d'altronde lo Stato invece che covaini ostruisce le ase, ci vuole progettarlo. Il ponte sullo stretto di Messina e il cavalcavia sul buo del culo in piazza bombe scappa.
0: Allora aspetta. Più che il ponte
3: importante
0: sullo stretto di Messina, io vorrei il cavalcavia sul buco del culo della piazza la bombe scappa. No, è bella. Sempre bella, devo dire, piazza bombe scappa, sempre bella.
2: Piazza la bombe scappa.
0: Al pari di piazza Starnese pure, molto bella.
7: Buongiorno cari, sono io Jacopo da Livorno.
0: Ciao Jacopo.
7: Io mi sono sognato che ascoltavo Radio Rock e appena accendevo la radio capivo tutto quello che dicevate. E invece anche stamattina ho acceso, ci ho capito un cazzo.
0: Ti capisce un cazzo neanche oggi.
4: Tranquillo, neanche
0: molto bene. Molto bene.
2: Ma non possiamo fare un weekend a Livorno.
3: Yakira Papagawa.
0: Che cos'è? Sogni. Allora, attenzione, Emilio, ora dopo questo tuo racconto, come può Maurizio non andare in bagno a farsi una bivetta dopo questo tuo racconto. Vabbè, con questi sogni la suggerirò per il ruolo di Capò, citando di Berlusconi in realtà non investe solo chi è ricco, anzi il mattone tendenzialmente è investimento alla classe media, perché se cago soldi 50.000 euro in X anni mi rimbalzano, viceversa uno normale invece di buttarli investe. Vabbè, allora culo infranto scrive qualcuno. Oddio, mi sono svegliato tardi che ho perso le tre notizie e tre parole con la relativa sigla. Oggi non la facciamo purtroppo.
3: Scusate,
0: sono
3: ma
0: in sciopero.
3: Il racconto di Mauri
0: arriverà. Calma, oh, ma raga, appena iniziata la stagione.
3: Abbiamo fatto subito
0: il racconto di Mauri,
3: capito,
2: però è passato un tempo che ci obbligherà a ricominciare.
3: Perché
0: il secondo giorno abbiamo ricominciato da capo, scusa. Allora, per me faremo un riassunto.
2: Allora, Mauri, dove ti trovi?
0: Faremo un lungo riassunto. Per me l'interpretazione, il sogno è palese, il direttore è iperprotettivo nei confronti di Maurizio, i DVD sono l'allegoria dell'arte. Mauri ne è artista. E lo ritiene di sua proprietà e ha paura che gli ascoltatori, ragazzini che giocano, lo rompano, cioè gli...
3: Oddio, che cosa tenera.
0: Cioè gli caghino il cazzo. Bello, io ho paura che i ragazzini caghino il cazzo a Maurizio. Quindi giustamente mi sono indignato. Vai, sentiamo ancora, vai.
8: Buongiorno a tutti. Ecco perché non riesco mai a metterli da parte i soldi. Ce l'ho. Ciao.
0: Allora, buongiorno, avete sentito Joseph? L'avete sentito? Falling in Reverse? Che ne pensate?
4: Non l'abbiamo sentito.
0: Che ne pensiamo, ragazzi? No, ma lo sentiremo, l'avremo nostro ospite tra pochissimo.
2: Diciamo che secondo me un pochino
0: poco,
2: è esagerato.
0: Tra poco tra poco lo sveleremo. Il confronto uomo a uomo equivale a un duello singolare, tensione a pisellate.
3: Ah,
0: ci scrivono.
3: Questo è, quindi a da uomo a uomo. Quindi questo tu fai col giardiniere la mattina?
0: No, non mi intriga questa cosa qua. Oddio, dipende da. Oddio, giardiniere no, ma non per niente, perché. Che vuol dire?
4: Cioè, nell'immaginario collettivo il giardiniere
2: sei un po' classista.
0: Allora, il
4: molto sessualizzata, no?
0: Ma non è
3: chi
0: vero.
3: Il giardiniere? Ma no, ma di più l'idraulico.
0: Ma è successa una cosa ieri clamorosa. Allora, ho preso un personal trainer, quindi sono andato in palestra col personal trainer. Bellissimo ragazzo, bravo, efficace, come dire, prudente, come voglio dire,
4: professionale,
0: attento, acuto,
2: ancora
0: avanti fino ai 10
3: presente.
0: Puntuale, rigoroso, massiccio, dinamico,
2: efficace,
0: voluttuoso,
2: sozzo.
0: C'era una personal trainer nella mia stessa stanza che stava allenando un tizio e a un certo punto io stavo facendo gli esercizi io e lui e mi sono mezzo eccitato perché lo ha trattato malissimo. Cioè, gli ha cominciato a fare stronzo! Lui!
2: Come stronzo?
0: Sì, perché gli faceva un esercizio, no? E lui diceva, ha detto, no, ce la fa. E poi l'ha fatto e lei faceva stronzo! Lui dico, fai! Vai! Forza! Porca!
4: Perché
0: è bello, no? Così.
4: Ma è bello che.
0: Io volevo chiedere se mo faceva pure a me.
2: Ma chiedici a noi.
0: Beh, ti mette un
3: no,
0: po' di.
2: Stronzo! Metti sotto il
3: no!
2: Lo vedi che lo sai mettere?
0: Non è la stessa cosa! Oh,
2: Grullo.
4: Lei era vestita di pelle, è diverso.
0: Oh, Grullo. No, che mi fa schifo.
3: No, ma il fatto è che dobbiamo dargli un compito che lui dice di non saper fare e poi fa.
0: Se c'è una cosa che mi fa schifo nel sesso, i tacchi a spillo,
4: i vestiti
0: latex. Le trovo una bambinata da 13 anni.
2: Con noi, manca uno psicologo, ci si compra casa.
0: Allora,
3: con me già l'ha fatto.
0: Abbiamo lo psicologo, sta per arrivare, sta per entrare nei nostri studi.
9: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
10: Bring on the night.
9: La serata di Radio Rock.
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
11: Rock Spot.
12: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
13: Oh my car!
14: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
13: 19.20,
14: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
16: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
15: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
17: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
18: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
19: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
20: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
21: Che entusiasmo!
20: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
21: Te ne do-

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
11: E noi rientriamo alle 7:41 con Michael Jackson e Smooth Criminal.

0: Metal 745 su Radio Rock. Avete seguito quello che sta accadendo attorno al tour di Ed Sheeran? C'è un casino ogni giorno praticamente, perché dopo l'allontanamento di Macklemore, tra l'altro poi sono usciti dei video su Robert Kraft, colui che ha dato il via a questo boicottaggio,
1: sì.
0: di Macklemore, ha detto sostanzialmente a Ed Sheeran: se tu non mollerai questo artista, non potrai suonare nemmeno tu nei nostri spazi, e parlerò anche con altri capi del... Tra l'altro questi signori stanno facendo un servizio veramente pessimo alla loro, diciamo, chiamiamola la loro causa, no?
1: Sì,
0: nel senso che poi veramente lasciamo perdere. Allora, attenzione, ci sono delle notizie, diciamo, nuove, perché Ed Sheeran aveva vari opening acts, vari artisti che aprivano i suoi concerti insieme a Macklemore è stato fatto fuori. Rimangono Aaron Rowe, Lucas Graham e Phineas, che tra l'altro Phineas sarebbe il fratello, è molto bello quando si può dire il fratello di una donna,
1: vero,
0: e non di solito dice il contrario, no?
1: È
0: la sorella di, invece no, lui è il fratello di Billie Eilish,
1: sì.
0: Allora, Aaron Rowe pubblica un testo sul suo profilo, sui suoi profili social, dicendo: mi ritiro anche io come supporter act, cioè decido, insomma, in solidarietà con Macklemore di non partecipare. Lucas Graham, anche lui, pubblica un post e scrive: anche io mi ritiro. E Phineas anche, quindi non c'ha più atti di supporto.
2: Bello.
0: Non solo, ma la sua band, cioè la sua, la band che accompagna Ed Sheeran, che si chiama, la band si chiama Beoghe, una band irlandese che supporta proprio l'esibizione di Ed Sheeran, la sua band sul palco, si ritirano anche loro. E quindi praticamente è rimasto da solo.
2: Un bel messaggio.
0: Tutti con un loro testo in solidarietà verso Macklemore, verso i palestinesi, o l'opposizione comunque a tentativo di mettere a tacere gli artisti.
2: Certo.
0: Stavo vedendo sui social che tantissimi artisti stanno prendendo posizione.
1: Sì.
0: Per esempio, c'è un post dei Garbage che hanno scritto una roba in solidarietà con Macklemore. E insomma, diciamo che Ed Sheeran non è uscito bene da questa storia. Niente, ha perso 400.000 follower nelle ultime ore. Non gli fanno il solletico, parliamo di un artista che ha 70 milioni di follower. Però il punto è che è stata gestita malissimo, che so, sin dall'inizio. Cioè, scegliere Macklemore già voleva dire fare una scelta di un artista che sai che fa quel tipo di cose lì. Quindi poi devi anche prevedere, devi anche accettare se tu vuoi fare. E poi giustamente qualcuno ha rispolverato delle foto in cui Ed Sheeran, che ha sempre detto: io non voglio essere coinvolto nella politica, in cui esprimeva in modo chiaro, con una bandiera alle spalle, la sua solidarietà nei confronti dell'Ucraina e del popolo ucraino, per carità legittima, sulla quale io concordo. Ma allora non è vero che non prendi mai posizione, perché un conto è uno dire: io non voglio mai prendere posizione
2: e
0: sulle situazioni politiche, mai. Però se tu solidarizzi con l'Ucraina e metti la bandiera per il popolo ucraino e tutto quanto, e poi se un artista fa la stessa cosa sul palco solidarizzando con quello che sta col genocidio in atto a Gaza, allora non va bene.
1: Il problema è il genocidio a Gaza.
0: Probabilmente sì, anche perché Ed Sheeran nel suo messaggio, perché ieri ha mandato un messaggio Ed Sheeran sui social, in cui, che secondo me, la toppa era il classico caso di toppa peggio del buco, perché sostanzialmente diceva: perché sai il conflitto, e giustamente gli hanno chiesto a Ed: questo non è un conflitto, questo è un genocidio di un paese su un popolo, fondamentalmente. Non è che si stanno fronteggiando due eserciti, c'è uno che sta massacrando l'altro e basta. Cioè, anche Ed Sheeran, non lo so, non ha fatto una gran bella figura, ecco, onestamente. Quindi vabbè. Vediamo un po'. Ma Alessandro da Livorno ha mai schizzato sul buzzo? Scrivono. Ah, attenzione, questa è una bella domanda per il nostro
3: oggi.
0: Alessandro da Livorno.
3: Chi vince tra Lia e Maurizio in ciabatte con la pipa in bocca?
0: No, Maurizio in ciabatte con la pipa in bocca. Senza dubbio alcuno.
1: Certo.
0: Ma scusate, hanno scelto il Mercato Libero in Italia? Ecco qui, questo è il Mercato Libero. Adesso dobbiamo fare i conti con le conseguenze. Avete avuto il Mercato Libero? E adesso ve lo tenete, caro Alessandro di Rocchi.
1: Tu che volevi
0: una tiratina di orecchie a Tirocchi. Hai voluto il mercato libero?
4: Dobbiamo cercare in altre frangenti di analizzare le situazioni caso per caso. Ora, fare di tutta l'erba un fascio, signori.
0: No, però il mercato libero. Però il mercato libero, se non. Però,
1: se non regolamentato,
4: però scusate, però ok, però, il mercato libero,
0: allora non è completamente
4: conto,
0: libero.
4: No, ci rendiamo conto
0: parzialmente
4: che questo mercato
0: libero,
4: va verso alcune cose. Potremmo intervenire e mettere dei regolamenti laddove sono necessari, perché tra 5-600 euro e 1.300, insomma, mi sembra ci sia.
0: C'è una differenza,
4: Santi,
0: c'è una differenza.
5: Allora, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Quello che si vede nel cielo mi sembra si chiama flare, un fenomeno per il quale adesso si regge il sole, ha una certa incidenza.
0: Bravo.
5: E vengono riflessi da una superficie.
0: Bravo.
5: Il riflesso viene proiettato nell'atmosfera. In questo caso probabilmente il riflesso del mare. Questo fenomeno può avvenire anche, si può
0: avvenire?
5: Meglio, nel cielo possono essere proiettati oggetti che stanno a chilometri e chilometri di distanza.
1: Bellissimo.
0: Attenzione, è incredibile quello che sta dicendo questo nostro amico.
4: Però sono tre giorni che è lì.
0: Appunto.
1: Posso fare una domanda a questo
4: non
1: nostro
4: è un
1: amico?
0: A maggior ragione, abbiamo fatto una bellissima informazione. Tra l'altro abbiamo dato uno scoop incredibile da questo nostro amico. Prego, accomodatevi.
1: La domanda posso fare? Ma è lo stesso evento che si manifesta quando c'è nel deserto, quello chiamato Fata Morgana?
0: No, non lui? Esageriamo adesso. Morgana, comunque io se
2: piano
0: con le parole
2: ho l'interpretazione del tuo sogno.
0: Prego, c'hai pensato.
1: Però è diventato serio, sembra uno psicologo.
0: Un'ora. Adesso voglio proprio vedere
1: io
0: che,
1: se
0: che
1: vuoi,
0: tiri fuori. Tira fuori.
2: Allora,
0: vai.
2: Io penso che tu
0: quel dito, sai dove devi ficcare quel dito?
1: Lo lasciate parlare a Mauri, per favore.
4: Sì, ma metteci un po' d'erba.
1: No, lui il dito, ha il suo modo, lui punta le dita.
2: Per quello che io ho interpretato, quella casa o quella piscina, io potrei farla risalire, secondo il mio punto di vista, si può risalire a quella che è la casa di tua madre.
0: Ecco, per la sapevo, metti a mezzo di
2: madre. Così.
0: Perché devi mettere sempre in mezzo
2: perché
0: di madre?
2: Perché sono freudiano, per cui è il, complesso,
0: sta tanto
2: è il
0: bene,
2: tuo complesso di...
1: Come
2: no, mi dispiace,
1: bene.
2: Come lo
0: so? Così, mandavi così.
1: Ma non è vero,
2: ma sei scemo.
0: Devo lo far sentire in colpa.
2: Ma che fai sentire in colpa?
0: Dai,
2: il problema è il tuo problema proprio, che tu hai un problema, non vuoi crescere. Hai un problema a prendere responsabilità. E in tutto questo, tra l'altro, hai paura di essere rimpiazzato per quanto riguarda il rapporto con tua mamma. Questi bambini sono arrivati dei bambini nuovi
0: dei miei nipoti.
2: E probabilmente l'attenzione si è spostata su quel discorso.
0: Bravo. Mia mamma non mi dà le giuste attenzioni che mi deve dare a 50
1: anni. E li dà ai miei nipoti.
0: Tutte le attenzioni ai miei nipoti.
2: È giusto che tua mamma non li faccia, ma questo psicologicamente a te crea un'insicurezza.
4: E allora voglio dire una cosa.
0: Colpa mia mamma.
4: A qua signora che sta lì a ascoltare.
0: Prego.
4: Si vergogni. Signora,
0: sta ascoltando
4: di aver abbandonato un figliolo di soli 50 anni.
0: Sì, psicoterapeuta.
2: Psicoterapeuta. Allora tua mamma vedrai che mi darà ragione. Quella piscina, quel casale.
0: A ma cosa non era
1: casale?
0: Casale.
1: Un casale.
0: Era un DVD che so.
2: I DVD è il tuo legame.
4: Il tuo privato.
2: Con la
1: viene frantumato, dici.
0: Viene frantumato.
4: Si vergogni,
2: il tuo spazio, le tue cose che vengono invase.
0: Bellissimo.
2: È quello che tu
0: applauso a Mauri. Allora,
1: bravo.
0: Questa volta facciamo un'eccezione regola. Un applauso, non li facciamo mai.
4: Come si chiama tua mamma?
0: Vincenzina.
4: Perché ci deve stare così tanto?
2: Perché ogni tanto cambia nome.
0: No, perché te l'ho già detto e mi urta che tu non te lo ricordi.
4: Ok, la signora Vincenzina.
0: No, non si chiama Vincenzina. Sai come si chiama? Mirta. Mirna
1: che
0: si chiama.
1: Sarebbe
0: Mirna.
1: Bellissimo.
4: Madre.
0: È mia madre anche.
1: Sai che sarebbe bellissimo? Vabbè. Mirna.
2: È tuo
1: Mirna.
2: Fratello.
0: Mia madre.
4: Mio fratello.
1: Tua mamma si chiama Mirna.
4: Sei fratello.
0: Sì, Mirna.
1: Di quella
4: sei
1: di
4: mio fratello?
0: No, tutte e due.
4: Pensa, ci si chiama Mirna. Il fratello di Emilio si chiama Alessandro.
0: No, non si chiama Alessandro.
4: Si chiama Alessandro.
1: Si chiama
4: Fra Giacomo. Comunque signora, si vergogni di quello che fa.

0: e pipette, scrive un amico. Secondo me il sogno è voglia di paternità, con quel pizzico di Erode che non guasta mai, cioè fare figli
1: e poi bruciarli.
0: Allora, buongiorno, da quando ci siete tornati con due domande. Che fine ha fatto ermetico in prima linea, ma soprattutto che fine ha fatto Max il trasportatore? Attenzione,
2: quella
0: perché
2: domanda ce l'ho anche io.
0: No, le due cose sono collegate, perché voi non sapete che Max il trasportatore è stato ingaggiato per essere un nuovo personaggio all'interno di Ermetico in prima linea. Bravo Max, bravo Max, hai raggiunto il tuo scopo.
3: Buongiorno, oggi è il mio compleanno.
0: Auguri.
1: Tanti auguri.
0: Auguri, auguri.
3: E poi canzone non lo so. Quello che vi pare. Un bacio a tutti, grazie.
0: Bene.
1: Ah no, cioè lei in automatico ha dato per scontato che noi avremmo messo
0: una curiosità. Avete visto la serie Intervista col vampiro? E a proposito di bei ragazzi, ma l'estat grande Samraid, ci scrive la nostra amica Ga. Beh, insomma,
1: lo recupero allora.
0: Beh, insomma, recuperiamo.
2: Cosa ce ne fregano, scusa.
0: Stiamo parlando di questo. Stiamo parlando esattamente di questo.
4: Di serie televisive, no. Da questa mattina alle 7 che
0: no, di serie televisive, di intervista col vampiro
1: nello specifico.
0: E soprattutto di bei vampiri.
1: Ma
0: no?
1: Si è iniziato qua.
5: Ed Sheeran, bel soggetto. A Milano si dice il più sebun di Rus la tra il sopain del pus.
0: Bene. Il conto in banca di Ed Sheeran ha il diritto di difendersi. Vai, sentiamo ancora.
6: Se un po' fa un altro figliolo, più delle volte ti tocca schizzarsi sul buzzo o sul groppone. A meno che lo faccia mangiare tutto.
0: Anche. Allora, ci sono
2: una cosa terribile.
0: Ci sono tantissime possibilità. Ragazzi, sono infinite le possibilità. Ricordatevi una cosa, che se fate i figli è soltanto per colpa vostra, perché il semino può andare a finire in mille posti del mondo,
1: certo,
0: sul semaforo, sull'on air, sulla faccia di Maurizio,
1: Maurizio,
0: sul logo della radio, sul televisore, sul computer,
1: sui piedi, no?
0: a maggior ragione. Molto volentieri, sulla televisione, sulla lampada,
2: sulla lapide,
0: sulla mano di una vecchia, sulle chiappe di un nano,

0: sul che ne so,
1: tutte le sue perversioni.
0: Allora voi mi dovete spiegare proprio statisticamente, e chiedo ai professori di statistica di intervenire. Dovete spiegare, cari professori di statistica dell'Università La Sapienza di Roma. Anzi, umilmente chiedo se mi possono dire statisticamente quante possibilità hanno che un semino si vada a infilare proprio dentro la vagina di una donna, piuttosto che in tutto il resto del mondo.
1: Che ne so, non è sbagliato.
0: Il condizionatore d'aria.
2: C'è un detto che è
0: una scarpa di un tizio.
2: Se ce lo metti, ce lo ritrovi. Bisogna vedere dove lo infili.
1: Però Mauri, tu sei saggio.
0: Ma allora sei di legno.
3: Allora ha maggior ragione.
0: Cioè,
3: allora
0: sei di legno. Cioè, t'ha tanti posti che o infila proprio là. E allora lo sai che vengono fuori i ragazzini.
1: Questo è vero, però insomma.
0: Che ne so, nella stanza dei CD. Sopra
3: mettilo da un'altra parte, Mauri.
0: Nella nuca del carabiniere, al limite.
1: La nuca.
0: Una nuca del bonzo. Che ne so, sulla fronte di Madre Teresa, ma adesso, che ne so, della signora Teresa, no? Della signora Teresa. Che ne so, sugli occhiali. Bravo che mi ha fatto un'idea.
3: Mauri, hai un sacco di studi per finire
0: di un intellettuale. Cioè, ragazzi, dappertutto. E dove va a finire? Dentro la vagina di una signora. E allora vado apposta. Cioè, nel senso, capito? Questo
3: allora la colpa è vostra.
0: Non mi venite a dire: ah, mio figlio è nato un errore, una cosa. Non è vero niente. La statistica parla chiaro. Bene, allora ci fermiamo un attimo.
3: Dici che
0: affronteremo un nuovo argomento tra pochissimo. Che è le serie TV. Bravo. Le serie TV.
3: Ma no, bravo, io ne voglio trattare.
0: Non ne vuoi trattare? Allora la serie TV,
1: non
0: TV,
1: solo quella di intervista
0: in particolare
1: col vampiro.
0: Di intervista col vampiro la sviscereremo.
1: Bravo.
0: La sviscereremo.
4: Vi sentite in preda a confusione mentale? Senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: Rockstar. Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: Entriamo alle 8 e 7 minuti con i Depeche Mode di Precious.
17: Radio Rock, back in time.

0: 8 e 11 minuti, Depeche Mode, intanto clamoroso di anteprima.news, in 17, dal Corriere della Sera, in 17 mesi Trump ha fatto più operazioni in borsa dell'intero congresso americano, 28.700 transazioni contro le 19.400 in capo a tutti i deputati e le 2.900 relative ai senatori. Se le sommate 19.4 più 9.000 più 2.900 non fanno le 28.700 transazioni che ha fatto il signor Donald Trump. Vediamo un po' chi c'è, dai, 3899.
1: Pronto?
0: Cioè, intanto vi dico subito che era una scia di un aereo, attenzione, quella che abbiamo visto.
1: Non è vero, tu stai minimizzando.
0: È un aereo con una scia di condensazione e nella foto si vede che ci avete mandato, si vede anche perché trae in inganno. Si distinguono due scie parallele compatibili con i due motori di un aereo di linea che subito dietro all'aereo sono molto luminose e compatte e poi cominciano a sfrangiarsi. La parte più chiara è illuminata dal sole, che a quest'ora è ancora molto basso. La cosa interessante è il motivo per cui ti sembra immobile, e la nostra amica Sasa ci diceva è immobile.
2: Sì.
0: Con ogni probabilità l'aereo sta viaggiando quasi lungo la tua linea di vista, cioè si sta avvicinando o allontanando da te più che attraversando il cielo lateralmente. Per effetto prospettico, quindi, lo spostamento angolare è piccolissimo. A occhio sembra che quel trattino stia fermo nello stesso punto, mentre in realtà l'aereo sta facendo circa 800-900 km all'ora. Inoltre la prospettiva comprime una scia che può essere lunga parecchi chilometri, facendola apparire come quel piccolo segmento obliquo che vedi. E questo spiega probabilmente anche perché noti da 2-3 mattine, Sasa, la scia nella stessa zona del cielo. Non è lo stesso oggetto fermo da giorni, ma verosimilmente voli che percorrono una rotta simile alla stessa ora.
1: Sì, sì.
0: Sentiamo, io certe cose non le capisco. Se ti schieri per l'Ucraina e non lo fai per la Palestina, vuol dire che sai di essere dalla parte sbagliata. E come cazzo fai a prendere una posizione e vergognarti della posizione stessa? Se sai che è sbagliata, non dovresti prenderla proprio, no? Scrive Valerio.
2: In effetti sì, cioè nel senso.
0: No, ma io il punto è questo. O
2: se
0: tu
2: non ti schieri,
0: non ti schieri mai. E allora diceva: non mi sono schierato manco per l'Ucraina, non mi schiero mai, non parlo mai di politica.
3: Non parlare le mie canzoni.
0: E poi, però, sì, però poi ci sono delle
2: situazioni.
0: Però
2: non è manco quello.
0: Però non è manco quello. Perché
2: proprio
0: tu, Ed Sheeran, hai fino a qua, diciamo, non me ne frega nulla, per carità. Però tu hai suonato alla festa di compleanno, chiamato e pagato profumatamente, di Robert Kraft, grande amico di Netanyahu, gli ha consegnato anche l'elmetto della sua squadra di football. Quindi che cosa vuol dire? E tu ti sei fatto convincere a mandar via Macklemore perché lui ti ha detto: se no non faccio suonare manco, facendoti un ricatto fondamentalmente.
2: Sì, sì,
0: no?
2: È un ricatto questo.
0: Quella è una scelta politica. Cioè
2: sì,
0: anche
2: cioè,
0: quella
2: sono d'accordissimo.
0: Cioè noi ci troviamo di fronte a delle situazioni, anche volendo non fare mai un commento politico, ammesso che sia giusto, perché poi questo può essere anche una situazione personale e soggettiva, però ci sono dei momenti in cui la devi fare per forza. E quello devi fare per forza.
2: Per questo che poi la rivolta in questo momento.
0: Quindi dico: è difficile dire no, io non voglio mai. No, perché l'hai fatto. Nel senso, una cosa poteva essere quella di dire: anzi, secondo me avrebbe avuto più senso dire: io non mi schiero mai, no? Non tocco niente. Chi vuole venire ci sta, chi non vuole venire non ci sta. Macklemore rimane. Se non volete far suonare, vabbè, pazienza.
3: Non altro.
0: Io non vado sul mio palco a dire Free Palestine. Lui lo fa. Quello poteva essere una scelta, tra virgolette, certo, chiamiamola politica. Cioè, sì, io non lo faccio.
1: Libera, no?
0: Lo fa,
1: cioè,
0: lui.
1: Io sono libero anche di non volerlo fare.
0: Libera.
1: Lascio la libertà.
0: Nel momento in cui tu lo rimuovi, lì sì che fai una scelta politica, certo, rimuovendolo.
3: Certo. Però il fatto che lui abbia detto una mezza cazzata è appunto che ogni suo post viene in qualche modo, no, messo in discussione, perché poi ci sono prove, sì, controprove, eccetera, allora, che dimostrano che basterebbe dire la verità.
0: Maurizio, leggerezza, cioè mia moglie si chiama Mirna, ci scrive un signore, quindi è il babbo di Alessandro Di Rocchi a questo punto.
2: Incredibile.
1: Come ti chiami, signore?
0: Mia moglie si chiama Mirna.
1: Verifichiamo,
0: forse sono
1: chiama?
0: La stessa persona. Secondo me sono la stessa persona. Come si chiama tuo papà?
1: Giovanni, da tutti
0: detto,
1: chiamato Gianni.
0: E allora si firma questo ascoltatore, tu non ci crederai, Gianni. E tra l'altro
3: papà
0: ti somiglia molto. Ti somiglia molto.
3: Guarda,
0: ti somiglia molto, ragazzi. Secondo me è tuo padre.
3: Uguale.
0: tu vai,
2: è più giovane.
0: Ma è più giovane perché se li porta bene.
1: Cosa c'entra?
0: Oh, fai un caffè, forza, avanti. Maurizio,
4: fai fotocopie.
0: Vado io a fare il caffè.
4: Autunno Rock Show. Ciao, Mirtala, Martina Carona, Emilio Pappagallo, Alessandro,
0: bello,
4: Maurizio Paniconi.
0: Ciao,
4: è un vero
0: Tirocchi, lo dice più.
4: Piacere sentire Tirocchi la verità, parlare del libero mercato.
0: Bravo.
4: Una buona lotta per la Meloni che...
0: Sì. Sì.
4: La porterebbe a rimanere sopra Angela Merkel. Ciao Mirtala.
0: Ciao Mirtala.
5: State parlando intervista col vampiro. Dovete per forza nominare la regina dei dannati. Anzi,
0: certo.
5: Già che ci siete, mettete magari Forsaken, no, che è una gran canzone.
0: Ma stiamo,
2: scherzando.
0: Beh, non è una prosopopea, però, ragazzi, qui siamo a voi di balta la testa. Cioè, ma che cosa succede qua?
3: Matti,
0: allora, 50% o succede o no. Ah, sì, perché secondo te il semino che va in giro per il mondo e si infila nella vagina di una signora è il 50% di possibilità. Sarà lo 0,001. Uno,
2: sì,
0: no?
2: Cioè, lo devi totale. Far succedere.
0: Allora, tu
2: no?
0: Fai una prova. Tu fai una prova. Mettiti oggi in giardino da una parte e fai schizzare, sì, il semino.
2: Tu dici così all'aria.
0: Mille volte fallo. Ok? Mille volte. Vediamo dove
2: non
0: va.
2: So se ce la mille volte, mille volte.
0: Vediamo se su mille volte. Guarda, ti pago se una volta si infila nella vagina di una signora.
1: Passante.
0: Una volta.
1: Passante,
3: io te pago se arrivi a 10.
0: Allora, buongiorno.
2: Anche a 5, Mauri,
0: è il mio compleanno, ma sti cazzi. Nel congelatore puoi congelare il seme. Ma questo non c'entra niente, però. Se puoi congelare il seme o no. Vabbè, comunque.
2: Ma poi,
0: ma poi dico io: già quantità e qualità di semino maschile sta peggiorando, dice la scienza. Voi lo sprecate pure per mettere una vagina che è umida e buia. Dai, io sono d'accordissimo.
2: Beh, però è tipo nota le
0: d'accordissimo.
2: Le cantine che fanno conservare bene le cose.
1: Mettilo all'aperto.
0: Ragazzi, mettetelo. Lasciate perdere le vagine. Mettete, che è una cosa
2: questa
0: dell'altro
2: frase,
0: tempo.
2: Questa frase proprio no.
0: Sì,
2: non sono
0: lasciare
2: d'accordo.
0: Perdere,
2: no,
0: lasciare
2: servono
0: in pace.
2: Più vagine,
0: ma
2: non meno.
0: Ma che vuol di più vagine? Come
2: non
0: fanno
2: lasciate
0: più?
2: Perdere
0: meno
2: le vagine.
0: Vagine e meno peni.
2: Zero.
0: Meno persone. Allora, questo è un discorso.
1: Meno
0: mettere, quindi non mettere dentro la vagina, sennò sei più persone. Mettere
2: ragione, scusa,
0: in un barattolino, sì. Poggiarlo da una parte
1: e tenerlo lì per quando servirà.
0: Lo lasci riposare, tipo la pizza. Capito? Tipo la
2: scusa, ma poi va male, cioè, si
0: ma no, lo tieni bene, no, ma che vuol dire? Allora, dunque, appena finisce sta cazzo di pubblicità, come ti permetti sta cazzo di pubblicità?
3: Dai.
0: Che sovvenziona i nostri la nostra
1: prologue.
0: Allora, ci dici detto perché vi stavate scompisciando dalle risate? Non te lo dico perché sei stato poco urbano nei confronti della pubblicità. Quindi adesso tu mandi un altro messaggio, dici viva la pubblicità
2: e noi
0: ci fa crescere sani.
1: E liberi.
0: E io a questo punto ti dico perché ci siamo scompisciati delle risate. Usa Flight Radar 24 e vedi se è un aereo, ci dice qualcun altro. Vabbè, è the show. Dunque, allora attenzione, incredibile. Il papà di Tirocchi ha mandato un messaggio.
2: Dai,
0: è proprio lui,
1: ciao.
0: Giuseppe, detto Gianni. Quindi è incredibile.
1: Ho detto Giovanni,
2: no,
0: vabbè,
2: no.
0: È uguale. Dai, è uguale.
2: È uguale.
0: Allora, dopo aver visto i Purple in prima fila a Pisa, in famiglia mi chiedono di andare da Irama a Roma, felicissimo di accompagnare la famiglia e farsi da solo una birra per Roma mentre moglie e figlia stanno dai Rama.
2: Certo, bravo.
0: Tu sei di questo avviso, cioè nel senso io non ci andresti anche per curiosità a vedere il concerto
2: io
0: di Rama
2: andrei,
0: io ci andrei.
2: Stai lì,
0: Vabbè, però lui dice vai a comprare un altro biglietto.
2: Sì,
0: però,
2: quello è vero, però dai,
0: però è anche l'esperienza, no? Accompagni tua figlia
2: loro,
0: che magari
2: esatto.
0: Che magari dice vuol dire un domani mio papà mi ha accompagnato alla
1: cerca
0: la
1: cerca di
0: no?
1: Costruire un ricordo.
0: Costruisci un ricordo, bravo.
6: Okay. Brand new music right here.
7: Brand new music.

0: su Radio Rock, vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600, ripartiamo da qui, vai.
1: Un puffo gonfiato ad elio da dietro.
0: Bene,
1: ma
0: bene,
1: questo
0: bene.
1: Sogno rappresenta la tua paura nei confronti della tua ingenuità e spensieratezza da bambino, ovvero Maurizio, che un giorno distruggerà tutto quello che hai messo da parte.
0: Già lo sta facendo, già ci prova tutti i giorni. Allora, il cuore è solo il nostro culo interiore, lo apriamo solo a persone speciali, ci scrive il nostro amico.
2: Hai ragione.
0: Un Berto. Attenzione, attenzione, sentiamo, vai.
3: Ehi, Maurizio Calco, credevi mi fossi dimenticato di te e delle tue nicchie abusive. Guardati le spalle, Maurizio Calco.
0: Allora, è molto probabile che Albano apra i concerti di
2: Ah, sì, è
0: facilissimo. È rimasto Albano. Beh, sarebbe bello. Sarebbe una bella mossa.
2: Condivido diverse cose.
0: Devo dire, sarebbe una bella mossa. Vai, sentiamo ancora. Vai.
4: Ciao, sono il Nano. Volevo dire a Emilio Pappagallo che può mettere il suo semino nelle mie chiappe quando vuole.
0: Bene, bene, allora ci pensiamo. Allora,
5: che paura sto messaggio.
0: Perché che paura? Non ho capito.
2: Perché?
0: Perché,
2: perché
0: detto, un anno
2: no?
0: non ha diritto a essere chiappettato, un anno. Fammi capire. Cioè non può non può fantasticare.
6: Mi mettono paura.
0: Questa non so se è omofobia non so se è omofobia o abilismo.
2: Abilismo
0: omofobico.
2: Hai capito che sta a fare questo?
0: Ti fa schifo perché uomo o ti fa schifo perché
2: zero, guarda.
6: Non me l'ho detto e mi fa schifo.
0: No,
6: ho detto,
0: lo detesti perché è uomo. Ne hai paura?
6: Allora, cioè, lo detesto perché è uomo e nano.
0: Quindi tu, due uomini che si chiappettano, c'hai paura?
6: Se sono nani, c'ho paura.
0: Se sei nani tutti e due o se uno dei due è nano? O se nessuno dei due è nano?
6: Tutte e due è una cosa proprio che impazzisco,
0: scappo. Ho visti vari di
6: film. C'ho paura, no?
0: Molto belli, videoclip gustosi. Vai, sentiamo.
7: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao.
7: Vorrei dire che non solo Ed Sheeran ha sostenuto l'Ucraina e ha suonato con un gruppo ucraino quando voleva sostenere l'Ucraina. Ha anche espresso in passato sostegno per Starmer, per esempio, quindi non è che sia stato proprio
0: ma è infatti diciamo che c'è una contraddizione,
7: è giusto, cioè tu puoi dire quello che vuoi,
0: certo
7: te ne prendi la responsabilità, ovviamente,
0: diciamo la narrazione del io non prendo posizione che fa un po' ridere,
5: infatti lo stanno sputanando.
0: Alessandro, io sono tuo padre, attenzione la rivelazione con questo nostro amico. Allora, io ho fatto due chiavate in vita mia, due figli, lo so perché sbagli, non hai capito come funziona,
2: sbagliato le regole,
0: che
2: proprio.
0: La prossima che mira,
5: che efficienza,
0: no, la prossima volta, che bravo, ma che bravo,
2: magari ha fatti a 20 e 21 anni,
0: ma quale zero? Perché tu c'hai questa visione patriarcale che l'uomo deve inseminare la donna,
2: io devo inseminare la donna, se no non sei l'uomo.
0: La prossima volta faccia a Maurizio, sul braccio di Alessandro, ma no addosso a cosa,
5: se ci metto il braccio tu ci puoi mettere la faccia,
0: Maurizio, sulla pancia di Martino al limite, no sulle cose,
5: andiamo, ti prego di avere un contegno,
0: no, ma scusa ragazzi, ma è la vita,
2: ma ragazzi, di che cosa ci state,
0: ma di che cosa ci stiamo scandalizzando al giorno d'oggi, quando ne abbiamo 2026, quando ne abbiamo, oggi che giorno è? 1020, cioè che cosa ce ne frega a noi? Che cosa ce ne frega a noi? Andiamo avanti così, che andiamo bene, vai.

0: concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Ma settembre sta finendo.
6: Allora direi buona la prima, posso andare?
7: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
11: Rientriamo con i Dire Straits alle 8:34 minuti, mercoledì 16 settembre 2026. Questo è il The Rock Show di Radio Rock. E andiamo avanti e tra pochissimo una sorpresa per voi.
12: Radio Rock, back in time.

0: pubblicità che ci fa crescere sani e che il semino vada dove deve andare, diretto. Bravo, bravissimo. Allora, mi meraviglio, ci scrive Davide, mi meraviglio.
1: Mi deludi, cioè oggi ancora non hai parlato della vera notizia del giorno, cioè sì, di quell'atleta che si è cagata sotto durante la gara.
0: Ne parleremo.
1: Dappertutto.
0: Sì. Allora, bravissimo, ne parleremo. Bravo Davide. No, hai ragione, perfetta ragione. È notizia selezionata, messa sul piatto, sarà... è notizia gustosissima.
2: Sarà sviscerata
0: a momenti. Era la sorpresa di cui vi parlavo. Una sì, sorpresa davvero
2: gustosa.
0: Gustosa. Allora, Maurizio.
3: Oiale. I nani.
0: Come la mettiamo?
3: Li avete visti? I nani.
4: Bello. Era un'altra nota, però.
0: Allora, il naso rientra nella logica della rovesciata. Ecco perché Tirocchi ha paura. Attenzione.
4: La logica della rovesciata.
0: Il naso rientra nella logica della rovesciata. Scusa, perdonami.
4: Della L rovesciata.
0: Perciò Tirocchi ha paura.
2: Non è legato alla
0: dimensione. Tipo il giudice di Andrea.
4: Pensare per niente
2: alla dimensione preoccupante.
0: Vorresti i chiappetti?
2: Nel pene. No, quello, per carità. Dico
4: la L, però è l'altezza.
2: Sto parlando, Maurizio.
0: Naso. Più c'è il naso.
4: No, era l'altezza, però in teoria sta regola in
0: naso, il naso.
2: È nano, che il naso.
0: Il naso, c'è sta scritto il naso, leggi? Leggi, non ha sbagliato. Non sbaglia mai. Allora, Rock Showy, cos'è la cosa nel cielo di cui parlavate? Da dove si vede? Non si vede più adesso. Si vedeva stamattina verso le ore 7.
4: E poi se n'è andata.
0: Ed era una specie di scia nel cielo, non chimica giammai, ma abbiamo scoperto grazie ai nostri potenti mezzi che trattasi tuttora, anche se non si vede più, di scia dell'aereo.
2: Comunque, per la nostra amica domani facciamo un test. Grande raccordo anulare, carreggiata esterna nel tratto che va da Ostia verso Appia.
0: Bene. Ed Sheeran, brutto. Spero gli cadano tutti i capelli, poi voglio vedere. Bravo.
2: Già sta sulla mantra.
0: Bravo. No, assolutamente no. Allora, la nonna ucraina si avvicina al... Che questo sembra il titolo di un film porno, però invece non è così. La nonna ucraina si avvicina al drone russo e lo disattiva a mani nude in pochi istanti. Anche io vorrei essere disattivato a mani nude in pochi istanti. Ci scrive questo signore Giorgio da una vecchina ucraina. Aver strappato una risata a Maurizio mi ha reso molto felice. Hai reso quest'uomo un uomo felice Maurizio.
5: Perché lui Sheeran ha reso chimiche. Felice me.
0: Bello, perché? Come ha fatto?
4: Perché ha fatto?
5: Mi ha strappato una risata.
0: Ah, perché ha reso felice te?
2: Che dici?
0: No, intendo dire.
2: Ma adesso Smooth Criminal.
0: No, intendo dire. Abbiamo sentito un po' di Michael Jackson.
5: Ma come no?
0: Un po' di Michael Jackson.
6: Brand new music right here. Brand

0: nuova Arsenal che torna, che segna il ritorno della band statunitense. Nuovo progetto, nuovo lavoro. Qualcuno mi scrive: voglio sinceramente sapere cosa ne pensa il popolo di Radio Rock. Ci scrive Teo, di questo nuovo singolo degli Slipknot. Non so il popolo di Radio Rock, ma so quello che ne pensa Maurizio Paniconi, che stava inviendo contro il...
1: No, se uno ha dei problemi psicologici se va a fare.
0: Ma sei il vecchio boomer, no, proprio, no, sei il vecchio nonno, capito? Che vabbè, ma
2: però
0: ripareremo.
2: A suo modo è gustoso.
0: Bravo, bravo, gustoso, bravo. Radio Rock Promotion. Allora, abbiamo qua il nostro dottore vecchio. Roberto Coll di Studio Coll, il nostro vecchio giovane dottore Roberto Coll di Studio Coll in collegamento telefonico. Buongiorno Roberto, come stai?
3: Buongiorno, molto molto bene.
4: Buongiorno.
3: Grazie,
0: tutto bene, tutto bene. Caro Roberto, noi abbiamo già detto più volte, insomma, della grande novità quest'anno, eccetera, eccetera. Quindi poi lo ribadiremo anche nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane, l'apertura di questo studio Call 2, possiamo dire in qualche modo, no? E quindi la clinica Sorrisi by Dottor Call. Torniamo per un attimo, però prendiamo la nostra autovettura e spostiamoci nuovamente verso Piazza dell'Alberone numero 31, la sede dello Studio Call. Ti faccio una domanda.
3: Peraltro, in questo triste momento, cioè, ora sto qua.
0: Vedi, che tutto torna. Bravissimo.
2: Il momento è triste, duro.
0: Bravo, e noi così ci uniamo.
3: Direi duro è solo triste in questo momento.
0: Ecco, molto triste, troppo triste, però ci solleviamo il morale, con questa domanda. Qual è la procedura, ci chiedono, da osservare una volta completato l'allineamento con l'Invisalign?
2: Chiedo per un amico.
0: Attenzione, poi dico.
3: Qual è, con apostrofo o senza?
2: Apostrofo accentata, anche se sappiamo che c'è una doppia formula, capiremo più tardi.
0: Non
2: qual
0: ce
2: è
0: l'apostrofo. Su quale non ce va? Leva quel cazzo d'accento che hai messo.
3: Non c'è, basta. Cioè,
0: leva quel cazzo di accento.
2: No.
0: Che non lo posso guardare.
2: Allora, ci può anche andare.
3: Tu sai che io non sono laureato in medicina e odontoiatria, che sono abusivo, ma sono laureato.
0: Se l'hai comprata, sei laureato, la sei comprata, mica uno se la compra e è laureato.
2: Non è una vergogna,
0: No, assolutamente.
3: Però sono laureato in lettere e ti dico che l'apostrofo tra quale è non va messo.
2: Questo è tutto
3: da
2: vedere.
3: La domanda.
0: Lui non risponde alla tua domanda fin quando non levi quell'apostrofo.
2: È tutto da vedere.
0: Vai, Roberto.
3: Però risponde. La procedura è un po' come quella di a rompiperno. Però al di là di questo, se quando finisci l'allineamento dentale, per l'appunto, dovresti mettere le contenzioni, se no i denti tornano esattamente come stavano.
0: Senti,
3: prima,
0: a proposito di contenzioni, Roberto, se uno a caso gli si rompe una contenzione dopo due anni che la porta o roba del genere, che fa?
3: Una dopo caso. Due anni che la porta, la ripaga il doppio, direi.
0: Sì, no, sì, quello senz'altro.
3: Cioè,
0: torna dal dottor Call e se la fa rifare, si fa riprendere un'impronta e se la fa rifare.
3: Direi di sì.
0: Vabbè, dopo un po' cioè è fisiologico, credo che dopo un po' vanno rifatte, no? Penso, credo durino tutta la vita queste di contenzione.
3: Non è detto, in realtà il paziente
0: modello
3: un po' più nervoso e di grigna.
4: Paziente nervosetto.
2: Ma scusa Roby, a parte gli scherzi, ma la contenzione è una roba che uno che ha fatto la sistemazione e l'allineamento deve davvero portare per sempre, o tipo dopo un tot, diciamo, il dente si può stabilizzare? Per sempre?
3: Sempre no, però la procedura reale che seguo io e che consiglio è questa: finisci il percorso di allineamento, finisci di utilizzare le mascherine attive, metti la contenzione e per 5-6 mesi la porti tutte le notti. Solo la notte, non durante il giorno.
0: Okay.
3: Poi piano piano cominci a fare una notte sì, una notte no, una sì e due no, e puoi arrivare a mettere magari una notte a settimana. Io consiglio in realtà anche tutta la vita, ma che ne so, una volta al mese si arriva, in modo tale che sai che quella mascherina entra, quindi vuol dire che la posizione è
0: sempre ok. Cioè, se tu io pensavo quello, infatti, ragionando per logica, se tu vedi che entra, vuol dire che insomma non si sa. Se per caso la rimetti e non ti entra più bene, evidentemente qualcosa non va, qualcosa si è spostato.
3: Qualcosa non va, ti riprende subito l'impronta, fai una nuova contenzione per quella minima modifica che c'è stata,
0: certo.
3: E dall'altro sposti più, però.
0: Giustamente, giustamente. Allora, qualcuno dice, ma negli studi del dottor Cole si rimorchia pure? Allora, voi non ci crederete, sì, ragazzi, ma è notizia proprio di questi giorni, di queste ore. Persone hanno trovato anche l'anima gemella.
2: Anche l'amore. Ma dai.
3: Negli studi... una amata sposata.
0: Ah, tanto per dirne una, tanto per dirne una. Negli studi del... nello studio del dottor Cole, lo studio Cole in piazza dell'Alberone 31, ma attenzione, sono stati avvistati anche amplessi nel nuovo studio addirittura anche. Sì. Quindi, che non è ancora aperto, ma...
3: avvistati e uditi.
0: Beh, ragazzi,
1: già perché le poltrone sono molto,
0: molto
1: comode.
0: L'hanno detto il dottor Cole più volte, perciò io presto attenzione. Studio Cole, piazza dell'Alberone 31, per info studiocall.com 06 789 346 è il numero di telefono. WhatsApp invece al 334 840 7923. Caro Roberto, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima. Ciao ciao ciao.
3: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, arrivano i Beatles di

0: Vabbè, meravigliosi, No Use For a Name del compianto Tony Sly Itazzo. Ragazzi, qua 3899 106 600 arriva un sacco di messaggi, però leggevo una notizia. Innanzitutto c'è una notizia interessante, senti questa. Singapore. Ti ricordi Singapore?
1: Singapore.
0: Ma sai che è morto quello lì, mannaggia.
2: Morto.
0: Paghi i cazzi. È morto.
2: Ma come è morto?
0: Morto da una vita. Dopo che è morto. Mi sa che era morto pure. No, quando abbiamo chiamato noi era vivo ancora. Però ti ricordi che cantammo insieme? Che cazzo di fine ha fatto quella registrazione? Vogliamo rimandare in onda?
2: L'anno ce lo ricordiamo?
0: Se ci vabbè, basta forse... cercare adesso il nostro David Guido Corriere, va subito a cercare immantinente. Lo vedi, sta cercando già. Sta già cercando. Ed era questa. Che bello. In memoria di Paghi Garcia, che ha parlato con noi e poi è morto.

0: 15 minuti al giorno, io diventerei ricca a Singapore, praticamente. Perché è una misura, è una bella iniziativa che prevede una cosa buona. Singapore ha fatto, perché insomma per il resto sono abbastanza terribili, autocratici cattivelli, cattivelli. Però un'iniziativa che prevede ricompense simboliche per limitare il tempo passato a scrollare i social network. È molto bello. La mia domanda però è, adesso leggiamo il pezzo, la mia domanda è: come fanno a controllare che uno legga 15 minuti?
1: Io pure
0: minuti?
1: Penso la stessa cosa,
2: dai, no, se leggi sul Kindle,
1: a meno che non obblighi a odio il Kindle, per esempio.
0: Il governo di Singapore, no, che fai a odiare? No, è bellissimo.
1: Mi dà fastidio, mi fa
0: non
1: male
0: ti
1: la testa,
0: fastidio.
1: Ti
0: no,
1: giuro,
0: sbaglio.
1: No,
2: è pure vero,
1: giuro.
2: Tu puoi
1: e
2: aprirlo e non
0: vabbè,
2: leggerlo.
0: Sì, ma non è che tu
1: no, lo so, è comodissimo, hai ragione, quando
0: tutto sul Kindle,
1: hai totalmente ragione.
0: No, per esempio, è uscito un libro meraviglioso di 1200 pagine, sai, un po' scomodo a portare in giro,
1: no,
0: sul Kindle. Comunque il governo di Singapore non ti piace?
3: Singapore. No, abbassa quelle mani.
0: No, Singapore.
3: No, perché mi stavi minacciando.
1: Guarda che le mani è così.
0: Io ti minaccio quanto mi pare e piace, ma toglie pure la possibilità
3: il
0: di minacciarti. Oh, il governo di Singapore ha lanciato una campagna che prevede piccole ricompense in denaro per i cittadini intendo. Che leggano un libro almeno 15 minuti al giorno. L'obiettivo dell'iniziativa si chiama Read SG, è incentivare, Maurizio, l'abitudine alla lettura e provare a contrastare il doom scrolling, cioè l'abitudine di scorrere compulsivamente i feed dei social network passando di video in video, di notizia in notizia. Allora, la ricompensa è simbolica, cioè sono praticamente un dollaro per 50 sessioni di lettura giornaliere. Però vabbè, diciamo che
3: vabbè, è comunque un segno,
0: vabbè,
3: sì, un gesto, no?
0: Poi se funziona magari può aumentare.
1: Comunque,
0: la campagna
1: legge,
0: è
1: giorno.
0: In fase di sperimentazione, monitora l'attività tramite un sito web governativo. I cittadini possono registrarsi e accumulare punti che sono poi riscattati. Ogni sessione di lettura da 15 minuti che viene registrata viene premiata con 20 monete virtuali e dopo averne accumulate 1000 si può richiedere la ricompensa in denaro. Il gioco spera che la strategia di gamification, il meccanismo di ricompensa con cui è stata pensata l'iniziativa, possa avvicinare gradualmente le persone alla lettura. Sai, sì, sai perché? Perché leggere aiuta a leggere,
1: sì, è vero.
0: Cioè, ma tutte le operazioni, tutte le cose, no? Io ho notato una cosa, che non andavo volentieri in piscina quando ho iniziato ad allenarmi con personal trainer e quindi ero costretto ad andarci perché c'avevo un appuntamento, ho iniziato ad andare più volentieri, no, non troppo, però più volentieri anche quando dovevo andare da solo, perché ti cominci ad abituare al meccanismo. Stessa cosa vale con la lettura.
1: Ci vogliono una ventina di giorni più o meno per cui il cervello acquisisce una nuova abitudine, quindi poi una volta che l'hai presa è anche più facile mantenerla.
0: Allora, capito? si trova l'anima gemella allo studio Gol, bravissimi. Mio figlio quest'anno ha deciso di lasciare la pratica del rugby per fare danza.
1: Bello.
0: Mi sento dentro il film Billy Elliot.
1: Bellissimo.
0: Con tutto che io ho meno pensieri retrogradi rispetto al padre del film, che era un operaio ignorante, però il fantasma del rischio che mi diventi ricchione lo sento tutto.
1: Dai, ti prego,
2: che ti diverta.
1: Quindi vorrei tanto abbracciare, andiamo a prendere un caffè io e te e facciamo due chiacchiere e ti parlo un po'.
0: Diventi ricchione,
2: non è che se diventa
0: allora
2: o c'è, o
0: no, ma poi posso... pure se te diventa ricchione, ma che se ne frega.
1: Ma poi sfatiamo questo falso mito che la danza è femminata. Ci sono dei balletti, magari ti mando qualche link che sono di una sessualità e ti dico molto maschile, che sono incredibili. No, no, ma è proprio l'espressione della danza.
0: Diciamo, statisticamente possiamo dire
1: che
0: ma
1: però...
0: che male c'è se tuo figlio
1: no non c'è niente di male figlio. Però sfatiamo pure questo mito che la danza è effeminata. Non è vero, dipende pure che stile
0: io
1: danza
0: io una volta
1: fai.
0: Andai in montagna e trovai un giornale, non so se era Novella 2000, Eva Express, questi qua e c'era sopra scritto Lino Banfi due punti, sto diventando gay. Che io ho detto, ma che,
2: sì,
0: perché? Che è un processo? Che cazzo, ti ricordi anche tu?
2: Sì, stavo diventando. No,
0: ah, no, pensavo che tu ricordavi
1: stare. Ma scusa, ma che diceva
0: Maurizio? Sto diventando. No, non l'ho letto.
2: Stai diventando.
0: Gustosissimo. Articolo gustosissimo.
2: O ti piace o non ti piace.
0: Oh, è una notizia drammatica, però, ragazzi, un elicottero della NBC pochi minuti fa si è schiantato a Los Angeles mentre riprendeva la scena di un incidente stradale in cui erano morte delle persone.
1: No, davvero.
0: Praticamente sono morte delle persone
3: in
0: un incidente stradale. Riprendendo questo incidente, sono morte delle persone schiantate sull'incidente che volevano riprendere. Pensate, probabilmente una di queste persone dell'incidente non era morta, ma è stata uccisa dall'aereo, dall'elicottero.
1: Cioè, che storia
0: una cosa, una crash, no, non è vero, però mi piaceva questa idea.
3: No, vabbè, Prendiamola così.
0: E beh, che è un po' come l'altro giorno leggevo

0: Notizia assurda, successa credo in Italia, di una signora che gli muore la mamma.
1: Ah, sì.
0: Va al funerale.
1: Sì, sì, sì,
0: sì, ho parlato io che sì.
1: Sì.
0: Va al funerale della mamma. E quindi cosa fai tu? Se muore tua madre, diciamo tendenzialmente stai dietro al carro funebre, però ti fai.
2: Certo. Beh, sì.
0: Insomma, il carro funebre poi ci stavano i figli, no? Quindi ci stava lei, guidava il marito, si stacca un sasso da una montagna. Poi dice alle volte, cioè, colpisce la macchina, ammazza la signora.
1: Non l'abbiamo detta in diretta questa
0: cosa. Non l'abbiamo detta in diretta, ve l'ho detta io fuori onda. E quindi lei muore al funerale della madre. Beh. Adesso faranno un funerale per la mamma e morirà un figlio.
1: No,
2: no, però mi sembrerebbe giusto anche per chiudere un cerchio.
0: No, però ti pare assurdo. A volte, guarda, io dico, non esiste, sono coincidenze, però certo.
1: No, sembra Final Destination.
0: È una cosa assurda.
2: A volte il caos è talmente tanto caotico.
0: Quante possibilità c'è? È un po' come il semino. No, quante possibilità c'è? Vabbè.
3: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
4: Andiamo bene.
3: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: L'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500. Non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665. Via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
4: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
5: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Radio Rock presents
7: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
6: Get your ticket.
7: Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento
6: Radio Rock.
8: Oh my car!
9: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
6: E noi rientriamo con Lenny Kravitz, la sua The Chamber.
7: Radio

0: Kravis, The Chamber, molto bene, al 90% tuo figlio ballerino lo sta già piamberta. Vabbè, ma questo che vuol dire, ragazzi?
1: Avete dei problemi.
0: Ma lo scrive un signore, un signore che si assume tutte le sue responsabilità. D'altra parte, scusa, voglio dire una cosa, ma che male c'è poi? Che
2: niente,
0: male ci sarebbe?
2: Punto primo. Ma punto secondo, questo è pure uno stereotipo un po' vecchiotto. Cioè, nel senso, la persona che si sa muovere bene è attraente in ogni campo, ambito,
1: quello,
2: orientamento,
1: cioè,
2: sessuale.
1: Boh,
2: no, no.
1: Può
2: però
1: essere
2: per
1: pure
2: dire,
1: una pippa ballà, insomma.
2: No,
1: non
2: però
1: è
2: per
1: quello,
2: dirti, cioè, questo sono d'accordo, però per dire che la danza non è una cosa prettamente femminile, cioè è proprio uno stereotipo vecchio che non è neanche vero.
1: Sì,
2: perché se tu vedi un uomo che si muove bene, cioè sei comunque attratta dal fatto che si muove bene, è una cosa attraente, cioè c'è poco da fare.
3: Stai scherzando? Io ho dovuto lottare per anni per uscire dallo stereotipo del bello sexy.
0: Ed è vera anche un'altra cosa, ragazzi, contraria. Uno può tranquillamente non saper ballare ed essere omosessuale,
2: certo,
0: se c'è di tantissimo
2: per esempio,
0: fortemente il cazzo.
2: Per esempio, non è una binata,
0: cioè, non è, capito? Oh,
2: esatto,
1: può,
2: bravo,
1: può
2: Emilio.
1: Può piacergli il ciospo e intenderci il anche di macchine.
0: Allora,
1: pensa,
0: però, tipo, però adesso facciamo parlare i giovani, naturalmente. Allora, attenzione, io ho una grandissima paura che mio figlio mi diventi del Toro. O che mi diventi Geolier,
1: il cantante, penso.
0: In realtà, Martina, questo luogo comune si poggia su dei dati reali.
2: Ma sì, allora
0: l'incidenza dell'omosessualità LGBTQ sembra essere molto più alta rispetto alla popolazione in generale fra i ballerini. Infatti, i dati, attenzione, dicono questo: il 68% degli uomini ballerini si identifica
2: danzatori
0: come LGBTQ. È
2: sì,
0: chiaro che non è che il 68% degli uomini sono gay.
2: Rientrano nelle categorie LGBTQ.
0: Dico, non è che il 68% di tutti gli uomini.
2: No, dei danzatori. Tu
0: no,
2: detto,
0: di
2: no?
0: Tutti gli uomini.
2: Scusa, tu adesso hai detto dei danzatori. E quindi
0: danzatori,
2: di tutti gli uomini danzatori?
0: No, di tutti gli uomini danzatori è il 68%. Sto dicendo, non è che di tutti gli uomini è il 68%.
2: No, io parlavo dei danzatori. Hai detto danzatori, mi sto riferendo a quello.
0: E quindi è più alta, no? Perché non è che di tutti gli uomini è il 68%. O sbaglio? No, se poi è il 68%, ditemelo.
3: Mi seguite,
0: ragazzi? Dovete seguire il discorso.
3: Però sei molto confuso.
0: Allora, se il 68% della popolazione maschile, no? 68% della popolazione fosse omosessuale, sarebbe uguale ai ballerini. Cioè, i ballerini non sarebbero più omosessuali degli altri. Sarebbe uguale ai ballerini. Siccome la popolazione maschile.
3: Ma scusa, il parametro cambia. Un conto è sul totale della popolazione.
0: Lo devi raffrontare sul totale della popolazione. Se non puoi capire, no?
3: È su un campione che appartiene alla categoria di danzatori.
0: Ti sto dicendo, se quanti uomini ci sono al mondo? Dico per dire.
3: Sono 3 miliardi.
0: 3 miliardi, quelli che sono? 4 miliardi, 5 miliardi.
3: 3, ferma da 3.
0: 4, mettiamo che siano 4. 4, che è più comodo.
3: Va bene.
0: 4 miliardi, mi piace di più come numero. 4 miliardi, va bene. Se il 68% di 4 miliardi fosse omosessuale,
2: molto di più.
0: I ballerini sarebbero uguali.
2: Certo,
0: sarebbe uguale
2: capito
0: tra i ballerini, no?
2: Sì, però adesso parliamo dei ballerini.
0: No, lui non l'ha capito, c'ha la faccia da cazzo, perché non hai capito?
3: Non riesco a capire perché stai accostando questi due parametri.
0: Perché, perché si accostano per capire se è maggiore l'incidenza, se
2: lui
0: devono accostare la popolazione
2: vedere
0: in generale.
2: Capito,
0: io spieghi te, Mauri.
2: Cioè, lui dice per vedere.
3: Ma scusa, manco il 68%
0: stronzo. Perché tu sai perché non hai capito? Che tu non ti applichi.
3: Perché
0: cioè,
3: tu sai che sei
0: Levi il telefono. Io sto scherzando. Non so scherzare, metto un armadietto qua col telefono.
1: Vedendo
0: quanti. Lasciate i telefoni
1: non
0: qua dentro.
1: Non c'ho il LED internet al computer.
0: E metti
1: sto internet. Quanti maschi ci sono sulla faccia della terra.
3: Calma,
1: per stabilire quanti sono gay e quanti no.
3: Calma. Ma che ricerca è? Che dato è? Perché?
0: Cosa vuoi stabilire?
3: Cosa ci importa a noi?
0: Cosa cazzo vuoi stabilire?
2: Allora, Mauri in realtà sta a fare un servizio, è una cosa che era confusa,
0: bravo,
2: la vuole ieri.
0: Bravo,
1: facendo un servizietto
0: allora, se invece, dico per dire, la percentuale degli omosessuali all'interno della, dei maschi è, che ne so, dico per dire 10%,
2: quelli, a parte quelli molti, danzatori sono molto di più,
0: a parte che molti dicono che, infatti, dicono che non lo so, e poi lo so, vabbè, diciamo, diciamo che sia il 10, diciamo che sia il 15, okay, pure che è il 20, quelli sono 68, vuol dire che c'è un'incidenza maggiore o no? Che c'è da capire?
2: No, è chiaro.
0: Niente,
2: però
0: non ha capito,
2: secondo me, fai un'altra domanda,
3: che cazzo ce ne frega, fai, che poi no, dimostrare che è uguale su tutta la linea.
1: Quei maschi sono un po' più di 2 miliardi.
0: Sto dicendo che il luogo comune poggia su dei dati che sono reali, però.
2: Però ti posso fare un'altra, vogliamo andare ancora più a fondo in questa cosa?
3: No, vi prego, no.
2: Guarda che stile di danza, perché invece cambia, secondo me, perché vedrai che la maggior parte fanno uno stile di danza preciso.
0: Ma quello ha detto che il figlio, che cazzo volete da me, ragazzi? Ha detto
2: che danza vuole fare.
0: Il punto è un altro, è probabile che tuo figlio sia omosessuale.
2: Non è vero.
0: Non importa, è bellissimo così.
2: Questo,
0: che cazzo,
2: d'accordo,
0: vuoi?
2: Ma non è
0: giustamente
2: probabile.
0: Giustamente, come dice, oh, i dati alla mano dicono che è probabile.
2: Vabbè, ok, ma non è certo, diciamo,
0: Martina,
2: così.
0: Non ho detto certo, ho detto probabile, se no dicevo certo.
2: Sì, non sono d'accordo.
0: Oh, il suo sangue è brasiliano, da parte di madre, lo aiuterà a ballare meglio.
2: E
0: vai
2: allora, col cavolo che vabbè.
0: Vai con l'uomo comune. Allora, Ceneri, no, ma in realtà lui dice, giustamente, per me può diventare quello che vuole, ma non è che diventa, è così, è così,
2: ma
0: è gay,
2: state,
0: o asessuato, è così, non è che deve diventare, non è che non si diventa gay, non so se, come farvi, come spiegarvi questa cosa, non si diventa, quindi è tuo figlio,
1: è che a
0: un
1: certo punto tipo divento pelato perché te cascano i capelli e lì può succedere, invece al è quello, è cioè non è che
2: cosa
1: è fatto,
4: brand new music right here, brand new.

0: degli Arab Strap che troverete in uno dei prossimi appuntamenti di Sound of the Week. Non mi ricordo se è questo che esce venerdì o quello dopo, perché li registriamo un pochino in anticipo, e quindi in uno dei prossimi appuntamenti, credo quello di settimana prossima. Voglio fare però, comunque voglio essere, al di là del modo, il tono in cui si è espresso, però voglio comunque mandare un abbraccio a Giorgio, perché ha fatto una cosa molto bella che dovrebbe essere, diciamo, all'ordine del giorno, e che purtroppo però molti padri e molte madri ancora oggi non fanno, e cioè quello di dire, che ne so, vuoi provare a fare rugby, poi tuo figlio ti dice ma io voglio fare danza, e dire serenamente a piacere fare questo, faccia quello,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: piuttosto,
1: vero,
0: che invece imporre una categoria già prestabilita, no? Se sei un ragazzo devi fare, che ne so, judo, arti marziali, o devi fare sport da combattimento, no? Devi fare rugby, devi fare
1: e
0: calcio,
1: poi...
0: devi fare, se sei una ragazza devi fare queste altre cose, ma chi casa ha detto?
1: È vero.
0: Quello che vogliono fare loro.
1: E poi secondo me è stato anche coraggioso a dirlo a noi, cioè nel senso a manifestare la sua perplessità e la vulnerabilità sua in questo senso, invece di dire no, me non me ne frega niente.
0: Bravo.
1: Ha detto guarda, ho questo timore.
0: Bravo,
1: secondo
0: bravo.
1: Me è stato
0: meraviglioso.
1: Bravo,
0: poi i dati dicono che diventerà gay, no, che diventerà, che è gay, che, cioè che è gay, che sarà giustamente gay. In realtà, Martina, io ho controllato tutte l'evidenza suggerisce che tutte
1: le tipologie
0: di danza hanno una maggiore concentrazione di uomini gay o LGBTQ+, quindi anche bisessuali,
1: sì.
0: Particolarmente elevata nel balletto e nella danza contemporanea moderna.
1: Per quello, perché immaginavo che il balletto e la contemporanea fossero quelli
0: va
1: più
0: bene così. Comunque niente, le cose, anche quelle positive, ormai le facciamo solo se ci pagano, pure leggere, i soldi sono le nostre catene,
1: lo so, però è uno stimolo, diciamo così, è un input,
0: però
1: poi magari lo fai
0: niente.
1: Perché ti piace, però parti con quello e poi magari
0: parti con qualcosa. E comunque, ma quindi quando il signore andava a ballare lo chiamano per gay? Non ho capito. Quale signore?
1: Il papà di questo bimbo.
0: Ah, pensavo Gesù Cristo.
1: Gesù.
2: C'è un capitolo sulla Bibbia che sto leggendo io.
0: Gesù Cristo che ballava.
2: In cui si parla
0: proprio del Vangelo.
2: Ma
0: chi è che andava a ballare? Non ho capito. Chi è che andava a ballare? Lo
2: Gesù
0: perché?
2: Cristo.
1: Il papà del bambino.
0: E che andava a ballare?
1: Dice, quando lui allora andava a ballare in discoteca,
2: no?
1: Vuol dire che era gay.
0: Ma quello non è, quello è il ballerino, dai, che dite? Non è che tanto l'incidenza LGBTQ+ fra i ballerini è più alta perché un omosessuale dichiarato non ha paura di essere preso per omosessuale solo perché balla, mentre gli etero sono schiavi dei pregiudizi, dice Silvia.
1: È una riflessione.
0: È una riflessione. La mettiamo lì. Anzi, ci riflettiamo, per l'appunto, stando una riflessione, e tra pochissimi minuti avrete la risposta. Avrete la risposta dalla nostra centrale operativa. Anas. Sta qui dietro. Allora, buondì ragazzi, ci mancava che diceva ho tanti amici gay, pure mio figlio, non mi sembra il caso. Dice no, troppi, no? Nel senso,
1: sì, certo.
0: Ne ho già degli amici.
2: Guarda, occhio amico, che ti ritrovi la casa piena di gay.
0: Allora, la prossima volta che uno non capisce quello che sto dicendo, glielo dico chiaro e tondo: non hai capito perché stai a fa la faccia da cazzo.
1: Faccia
0: da
1: bufferi.
0: Quindi il 68% degli uomini sono ballerini, fatemi capire. Attenzione,
2: i coglioni.
0: Dopo capiamo. Allora, la danza non omosessuale è la capoeira. No, sì, ragazzi.
1: Ma non è vero, ce ne stanno tante di danze non omosessuali.
0: Ragazzi, la cosa. L'omosessualità bene in testa, tutti Rocchi e tu Panigoni.
2: Sì,
0: l'omosessualità fa parte della nostra vita,
2: certo.
0: È connaturata, giustamente, come mi ha detto il personal trainer ieri. Abbiamo approfondito il concetto
2: mentre facevamo l'amore.
0: Diciamo, fare insieme degli esercizi fisici è anche un po' fare l'amore, no?
1: Sì.
0: Lui mi diceva:
1: certo.
0: Sì, Emilio, mi ha detto, abbiamo provato gambe. Sì, Emilio, abbiamo provato braccia. Sì, Emilio, abbiamo provato schiena, ma adesso noi proviamo tutto quanto insieme in un'unica lezione,
2: certo.
0: Braccia, gambe e schiena. Così si fa. Così si fa. Voi siete mentalità chiusa, sì. Mentalità
2: sono...
0: si fa l'amore con tutto quello che capita. Quando...
1: questo è un po' il
0: no, nel senso della prospettiva di una crescita, naturalmente,
1: certo.
0: No?
1: Naturalmente.
2: Sembra una,
0: ma sì, se è ballerino è gay da due vite prima, su, è normalissimo. Allora, ma avete pensato di farvi sponsorizzare da Moment Act, Moment Doll o simili? Sto avendo un grosso mal di testa a seguirvi.
1: Hai ragione.
0: Devi essere più veloce.
2: No, ma
0: allora, Mauri, devi cercare quanti uomini ci sono sulla Terra e poi quanti sono i ballerini di tutto il mondo e stabilire la percentuale.
1: Ah, ecco,
0: solo a quel punto puoi determinare, eccetera,
1: allora,
0: eccetera.
3: Sono 4 miliardi miliardi di abitanti, il cui 50,5 4 miliardi, di cui 50,5 sono maschi.
2: Quante devi dire? A me non me ne frega un cazzo.
3: Quindi,
2: Mauro,
3: allora che dico,
4: quanti hai detto? Quanti hai detto?
3: 4 miliardi.
4: E quindi,
1: ma non è vero, siamo 6 miliardi.
0: Non mi torna questa percentuale.
2: Quale 4 miliardi?
0: Vabbè, gli unici ballerini non gay o meno gay sono quelli di salsa. Scopano molto fra uomini perché sono gay.
1: Dai, allora, diciamo che ci sono degli stili che sono forse con una percentuale più alta
0: con donne
1: di gay e quelli con una percentuale più alta di etero. Però, cioè.
0: Mauri, a me mi comincia a piacere Temptation Island. Sto diventando frocio? Ci scrivono? Attenzione. Vai, Mauri, la risposta deve arrivare in mantinente, vai.
3: Che
0: la fate finita con sti cazzo dei telefoni.
3: Allora, nel mondo ci sono circa 4 miliardi di uomini che rappresentano il 50,5% della popolazione
2: mondiale.
3: Perché
2: il totale è oltre 8 miliardi 8 e 3.
3: Di persone.
2: Ma tu hai detto so quasi.
3: Ma era sbagliato.
2: Il totale è 8 e 3.
0: Allora, okay, allora, il nuoto come lo classificate? Il nuoto qua?
1: Il nuoto, allora.
0: C'ho il mio figliolo che va a nuoto. È gay? No. Non c'è l'acqua. Evidenza convincente che nel nuoto competitivo gli uomini gay siano fortemente sovrarrappresentati rispetto alla popolazione maschile generale. E quindi facciamo un raffronto. Molto bene, vai, sentiamo ancora che c'è. Vai, sentiamo.
5: Sei d'accordo con Pappagallo?
0: Però è bello, voglio.
1: Sì, era bello.
0: Adesso glielo mando a Lucio Scarpa, facciamo un bel jingle. D'accordo,
5: sì, d'accordo con Pappagallo? Ancora persiste lo stereotipo dello sport sessualizzato.
0: Sì.
5: Io sono un allenatore di pallavolo.
0: Bravo.
5: E per carità di Dio, ancora ci stanno le signore che non vogliono che i figli facciano pallavolo perché lo vedono come lo sport da femmina.
0: Ragioniamo. Bravo, ragioniamo. No, che poi non è vero mai nella vita, ragazzi.
3: Ma no, ma
0: anche se
3: le signore non hanno mai visto una partita di pallavolo maschile.
0: No, Maurizio, la faremo più tardi la partita.
3: Bella
0: stai
3: partita,
0: stai fermo lì.
1: Maure.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
7: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero, da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
11: 19.20, speciale nuovo. Usato e chilometri zero Valentino.
10: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49€.
15: Todis, buongiorno convenienza!
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
19: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
20: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
21: CUP24, un paraprenota fatto.
22: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
23: Ascoltando
24: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock
3: on Radio Rock.
1: E noi rientriamo alle 9:38 minuti con gli Eagles di Arash Tonight. E all'interno del The Rock Show, nell'ultima mezz'ora scarsa da passare in nostra compagnia nel Morning Show di Radio Rock. Radio.

0: Eagles con Eric Tonight su Radio Rock. Allora Maurizio, attenzione, attenzione. Intanto riporta anche Repubblica, segue il palazzo che è crollato a Gaza, ci sarebbero 100 dispersi sotto le macerie, 50 sono bambini, 50 bambini sotto le macerie a Gaza di questo palazzo crollato poche ore fa. Allora, intanto ci scrive Domenico che poi nello sport ci sono bei maschioni che si danno pacche sul culo, abbracci, si sbattono, nella danza un ballerino prende una ballerina, l'abbraccia, la solleva. Siamo ancora nel Medioevo, siamo ancora nel Medioevo. Bravo Domenico.
1: Ho capito questo messaggio.
0: Dice che, Domenico dice che poi paradossalmente, no, lo sport, che ne so, dico per dire,
1: con più contatto, il calcio, tra uomini,
0: sì, dovrebbe essere eterosessuale, quando in realtà se smucinano, se toccano, si abbraccia, e quell'altro ballerino prende, è gay. Ma come, ma come si, ma non si può.
2: Medio,
0: non
2: si può.
0: Allora vai, sentiamo. Medio,
3: bellissimi, cioè, cambiamo, dai, cambiamo lo slogan. Radio Rock, tutta un'altra droga.
0: Bene, allora Laura scrive: potrebbe essere che molti uomini che vorrebbero studiare danza non lo fanno per paura di essere giudicati gay. Ma ci può essere una percentuale di questo? Non tale, secondo me, che fa cambiare le proporzioni. Però
1: alla fine, se ci pensi, quante cose magari per paura di essere giudicati.
0: Ci può stare, ci può stare, assolutamente. Quanti sono i gay che fanno i macellaio? Che fanno il macellaio?
2: C'è una statistica,
0: c'è una statistica anche su questo. Quindi il 32% sono ballerini, 68% omosessuali, 32% ballerini. Vediamo un po'. Allora, che poi tra un figlio che vuole ammucchiarsi con altri ragazzi nel fango e uno che vuole fare un'attività in cui si interagisce con delle ballerine, mi farei più domande sul primo. Ci scrive un signore. Bravo. Siamo pure 8 miliardi. 4 eravamo negli anni 80, Maurizio. Sei rimasto negli anni 80, fissato agli anni 80. Poi, per esempio, a Nureyev piaceva sia l'uno che l'altro. Sì, era di quello. Bosco. E di Riviera.
1: Sì, sì. Era di comunque Vasco. Mi riferivo proprio a lui. C'è un pezzo di Nureyev. Sì, sì, però in realtà quando danzava
0: Freddie Mercury gli piaceva tutte e due, stava con Mary Rose. Freddie Mercury era gay, cioè non è che poi gli piaceva tutte e due. Poi moltissimi omosessuali, ragazzi, sono stati con delle donne, non sì, dico no, tutti Nureyev, ma è una grossa percentuale.
2: Facciamo un'altra percentuale. Quanti uomini gay sono stati anche con donne? Quanti invece uomini etero sono stati con uomini?
0: Non ho capito niente, scusa, non ho capito. Non ho capito però il 63%.
4: Allora, in Italia non c'è una percentuale di uomini gay che si dichiarano che fanno i macellai, ma c'è in Inghilterra. c'è in Inghilterra circa l'1,8% del totale della categoria.
0: Molto bene. Grazie, allora, Mauri. Pattinaggio artistico, associazione con uomini gay molto forte, storicamente documentata. Tuffi ricorrono frequentemente negli studi della storia degli atleti gay, i tuffi. Ginnastica, anch'essa culturalmente associata più frequentemente agli uomini gay rispetto agli sport di contatto. Nuoto, particolarmente interessante. Ricerche interculturali hanno trovato che gli uomini gay dichiaravano una preferenza per il nuoto significativamente maggiore rispetto agli uomini eterosessuali. Attenzione, corsa atletica compare fra gli sport praticati da uomini gay. Pallavolo, uno studio interculturale prova una maggiore preferenza del pallavolo nuoto tra uomini omosessuali rispetto agli eterosessuali. Rugby, esistono numerosi studi sugli atleti gay. Voglio dire che se fate sport siete gay? A questo punto,
2: per esempio, citando proprio il rugby, a Roma, ma credo sia in tutta Italia, c'è una squadra che si chiama Libera. Oh. Che è una squadra LGBTQ+, sì, e fa un sacco di tornei e promuove, tra l'altro,
0: praticamente stanno dappertutto e molto presenti, giustamente. Le uniche due sport dove sono sottorappresentati sono calcio maschile, chiaramente,
4: perché non sei dichiarato.
0: È uno degli ambienti maggiormente studiati per eteronormatività e difficoltà del coming out, quindi il basso numero di professionisti dichiaratamente gay non può essere usato per concludere che gay siano realmente pochi. Football americano, situazione analoga, cultura storicamente molto maschile, eteronormativa, non abbiamo una percentuale affidabile, vivono in mezzo a noi, sono
1: come noi
0: in mezzo a noi. In molti casi siamo noi. Allora, attenzione, ma Menaglie Mauri Menaglie, scrive qualcun altro. Vai, sentiamo.
5: Vabbè,
0: ancora.
5: Quindi non ho capito, se a me non mi piace il calcio sono gay, se a me non mi piace il rugby sono gay, se a me non mi piace la fregna sono gay.
0: Sì. No, potresti essere, no, potresti essere asessuato, per esempio.
1: Sì.
0: Tanto, per com- tanto per cominciare.
2: Ho sbagliato.
0: Tanto per cominciare. E poi si vedrà. E poi si vedrà.
1: Poi capiremo.
0: Allora, quelli di Salsa dei Ballerini scopano con le donne, ma fanno l'amore con gli uomini. Quanta gente, ragazzi, fa
1: certo,
0: così.
1: Sì, sì.
0: Allora, esiste tantissima gente che scopa con le donne, ma fa l'amore con gli uomini. Io ne ho conosciuti almeno un paio. Viceversa, viceversa, ci sono tantissimi. Tantissime persone che scopano con gli uomini e fanno l'amore con le donne.
2: Ne conosco almeno tre.
0: No, non ne ho mai conosciuti. Zero. Però esisteranno,
1: esisteranno,
0: penso.
1: Da qualche
0: grazie modo. Del bel confronto che il nostro amico guidati alla mano. Allora, no, perché ti spiego, questo è il nostro claim. Radio Rock non è più, leviamo tutta un'altra storia. No,
1: no,
0: bravo, sì,
1: tutto un altro
0: giusto.
1: Confronto.
0: Ma
1: no,
0: mettiamo, sì. Radio Rock è quella radio che tu gli esponi un problema.
2: No, già troppo
1: no, no, è bello,
0: no,
1: il claim
0: è bello.
1: Lungo.
0: Io
1: no?
0: Direi... Radio Rock è una radio che tu gli esponi il problema e loro te lo risolvono dati alla mano.
2: Radio Rock, la sigla. Radio Rock, dati alla mano.
1: No,
0: no, no.
1: No, è meglio così.
0: No, è meglio così.
2: Rimedimela.
0: Non me lo ricordo.
4: Ma se allora, facciamo tipo Radio Rock piace al 68,8%, tipo
0: no, al 100%,
4: al 100%, al 99%.
0: Negli sport cosiddetti maschili, scrive Francesca, ci sono tantissimi gay che per paura non si dichiarano. Quindi tuo signore, tuo figlio che fa nuoto probabilmente è gay.
1: Sta gay ora.
0: Oh, per le mamme che invece hanno paura della palla a volo, i vostri figli dovranno perdere le palle al volo, mica i cazzi.
1: Giustamente,
0: oh,
1: questa pure è una cosa.
4: No. Che però è una parte.
0: Se
4: no,
0: a me mi piace
1: vabbè,
0: Gesù,
1: diverso,
0: sono
1: no?
0: Gay? Oddio, vediamo.
1: Chiesto,
0: se gli piace Gesù.
1: Ah, se gli piace Gesù.
2: Tra quanti fan
1: beh,
2: di Gesù
1: c'era,
2: Cristo?
1: No? Sono
2: fan...
1: pazzo, pazzo per Gesù.
0: Vabbè.
1: Lui era anche
4: pazzo no. Per Gesù.
0: Allora,
2: stai facendo una cosa
1: lì, no,
0: no, lì è una
1: che...
0: situazione un po' diversa.
1: Diversa.
0: È un po' diverso.
2: In giro quel povero.
1: No, era per dire, lui è guarito, no? Detto.
0: Allora, sì. Allora, i fan di Gesù. Allora, vediamo, vediamo la... c'è una statistica anche su questa. Praticamente come fu... no, lo sveleremo tra poco. Radio Rock è tutta un'altra sponda, ci scrive giustamente qualcun altro. Poi sentiamo,
6: Buongiorno Radio Rock, sono Mauro. Oggi una mia amica okay. Carissima Margherita fa 50 anni tondi tondi. Volevo regalargli Solar Wind di Matteo Mancuso.
0: Ma come
1: regalo?
6: Buona giornata.
1: Bel regalo.
0: Tanti auguri a Matteo Mancuso.
4: Bravo, compraglielo il cartalo e taglielo.
0: Allora, sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo, sentiamo.
7: Radio Rock piace al 68% della popolazione mondiale. Il restante 32% è gay.
0: Bene, allora io non sono gay ed ho un po' paura. Allora, aspetta, io non sono gay ed ho un po' paura, ma un po' vorrei provare. Che dici, Mauri?
1: Prova.
4: Prova.
0: Allora,
4: prova.
0: Lui ha aspetta.
4: Apriti.
0: Maurizio, lui ha capito che questo passo lo deve fare, ma lo vuole fare con te.
2: È un obbligo morale. Ah, Mauri, dai una botta.
1: Dai,
2: e
1: Mauri, lo sappiamo che sta a fare il prezioso.
0: Tu
1: vai,
0: digli,
1: Maurizio,
0: tu digli. È meglio lo piglio io un culo una sera che tu mi trombi la moglie per tutta la vita. Allora,
1: digli così, Mauri.
0: Digli così e vedrai che vai a posto.
2: Vedrai che si risolve.
4: Comunque non c'è scritto da nessuna
0: comunque,
4: parte.
0: Comunque, ti posso dire una cosa. Tipo, oh, io non sono gay, ho un po' paura, ma vorrei un po' vorrei provare. Che dici, Mauri?
4: Prova.
2: Proviamo. Mauri è una richiesta.
0: Proviamo.
4: Consiglio.
0: Dagli
1: no,
0: la mano,
1: Mauri,
0: aiutalo,
1: tu devi imparare
0: no.
1: A leggere fra le righe.
0: No. Ma guarda che sei clamoroso.
2: Ma vuole un aiuto da una persona.
0: Sei veramente infantile certe volte. Brand new music right here. Brand new.

0: poteva mancare, ragazzi, il commento omofobo del giorno, con qualcuno. Io, allora, c'è una cosa che mi colpisce sempre tanto quando sento queste cose, no? Allora, senti questo messaggio. Il messaggio dice: ne rimarrà solo uno. Intendendo dire di eterosessuale, no? Perché stanno diventando tutti froci. Meglio così, meno concorrenza, viva la gnocca. Ora, punto è questo. Allora, ci sono una serie di secondo me, di non so neanche da dove cominciare, una serie di errori. Allora, prima cosa, pensare che uno possa, come dire, che possa esserci un marketing dell'omosessualità. Cioè, come dire,
1: la lobby.
0: No, un marketing, cioè una, come dire, una spinta a diventare omosessuali, no?
1: Sì.
0: Cioè un, ragazzi, provate questa cosa che è bella e vedete che diventate omosessuali. Come se fosse una moda,
1: quando ci danno la lobby degli omosessuali, questo
0: non capendo che ne rimarrà solo uno, è una cazzata, nel senso che chi è etero continuerà a essere etero, chi è omosessuale sarà omosessuale, chi è bisessuale sarà bisessuale. Quindi non è che c'è uno spostamento, no, tipo lo spostamento dei voti, i flussi elettorali tra persone perché uno magari semplicemente dice che è bello e che è normale dirsi omosessuali se uno lo è, o bisessuali se uno lo è. Cioè non è che soltanto dire questo e quindi far uscire fuori dagli armadi, far uscire fuori dalla paura, dal doversi nascondere le persone, non vuol dire fare propaganda perché non è una cosa, quello che non avete capito, non è una cosa sulla quale si può fare propaganda, perché non è una cosa che uno può scegliere di fare, è uno è così in un modo o nell'altro. Quindi questo è uno. Poi veniamo alla seconda parte del messaggio: meno concorrenza, viva la gnocca. Questa cosa pure è molto sessista, cioè fa pensare che una donna che non ti avrebbe scelto ti sceglie perché, come dire, non c'ha alternative. A parte il fatto che è di una tristezza senza fine, amico mio, praticamente tu stai dicendo che te scelgono perché non ci stanno alternative. Ma poi tu sei così tanto sicuro che una donna ti sceglierebbe non avendoci alternative, o magari direbbe: senti, preferisco evitare.
1: E poi che è una lotta fra cavalieri, io questa cosa pure non capisco. Cioè sembra proprio, capito, meno avversari da battere sull'arena per avere la donzella.
0: Ma poi che discorso è? Cioè, tu

0: così, siccome ti pare, punto, fine, non c'è bisogno di stare sempre a parlare eterosessuale, bisessuale, gay, lesbica. Mi sembra parlate sempre di questi temi, come allora te l'ha detto tu, è una cosa normale, che serve ogni volta parlare di queste cose?
1: Serve Max, perché purtroppo serve, perché purtroppo viviamo in un mondo in cui ancora gli eterosessuali non sono discriminati, sì, e gli omosessuali sì, e la comunità LGBT sì, questo è il problema Max, e fin quando sarà così sarà necessario parlarne purtroppo, perché se arriva un messaggio che dice ne rimarrà solo uno, che poi l'hai scritto te, è chiaro che tu mi hai dato la prova plastica del perché bisogna parlarne, esatto, di queste cose, perché evidentemente c'è qualcuno che pensa o che gioca pensando ad essere simpatico con la cosa, sai, che poi è un po', perdonami se te lo dico, è un po' una paraculata, no? Perché tu intanto l'hai detto, poi sì, dopo almeno abbi il coraggio di dire no, io lo penso veramente che rimarrà uno solo.
2: Ma fra l'altro io ne ho dato che chi dice che non c'è bisogno di parlarne poi è quelli per cui serve parlarne di solito,
1: sì, cioè, beh sì, ovviamente, è ovvio che, sì, che è così. Vabbè, comunque ragazzi, chiudiamo qua, perché no, perché no. Oasis, vo a vedere il film sugli Oasis, poi vi racconto com'è. Il documentario sugli Oasis nelle sale. Qualcuno di voi l'ha visto? Vabbè, magari domani ne parliamo. Intanto arrivano con Call It Out.
3: Arrivederci.
1: Ciao a tutti.

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters.
1: Rockbusters.
0: Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
5: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
7: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
6: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
8: Oh my car.
9: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
13: Murprotec. Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
14: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
15: Che entusiasmo!
14: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
15: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
2: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
3: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
2: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
3: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
2: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
3: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Rock News. Edizione della mattina.
10: Apriamo oggi con i Black Sabbath, perché intervistato da Classic Rock l'ex chitarrista Tony Iommi ha rivelato di avere rifiutato di prendere parte alla realizzazione nel 2020 di un ultimo album del gruppo prodotto da Andrew Watt. Lo incontrai quando stava lavorando agli album di Ozzy, era molto gasato e forse un po' troppo entusiasta, dice. Non bastasse, avevamo già pubblicato 13 e a me non piaceva l'idea di uscirmene con una cosa tipo ecco qui un altro disco. Proseguiamo con i Lynyrd Skynyrd e la notizia del ritorno in Italia della storica formazione Southern Rock statunitense per due concerti in programma il 5 e il 6 luglio del prossimo anno al Parco della Musica di Milano e alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Biglietti in prevendita dalle 10 di oggi direttamente sul sito ufficiale della band e da domani presso i circuiti autorizzati NC2 Live e Viva Ticket. Infine Linkin Park, che al cinema il prossimo 30 settembre con l'atteso Unshutter, condividono un nuovo estratto, Faint, dallo stesso documentario. Diretto dal regista Joe Henn, il film racconta i 7 anni di silenzio durante i quali la band affrontò la perdita di Chester Bennington, fino all'ingresso in formazione di Emily Armstrong alla voce e Colin Britten alla batteria. Maggiori informazioni su unshuttermovie.com.
9: Le ricorrenze.
11: Oggi, 16 settembre 1925, nasce B.B. King, chitarrista, cantante e produttore statunitense tra i più influenti della storia della musica, scomparso nel 2015.
12: 1963.
11: Jimi Hendrix tiene la sua ultima esibizione dal vivo al Ronnie Scott's Club di Londra, 2 giorni prima della sua scomparsa.
12: 1977.
11: Muore, vittima di un tragico incidente stradale, Mark Bolan, cantatore inglese e leader dei T-Rex.
9: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
13: Gagarin. Che dicevi? Forte e chiaro.
14: Gagarin.
13: Accensione motori.
14: 3, 2, 1.
9: Questo è Gagarin.
15: On Radio Rock.
16: Ricevuto. E buongiorno.
15: Buongiorno, ben trovati, queste Gagarin, siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, Marco Muscarà, con voi come ogni giorno anche per questo mercoledì 16 settembre fino alle ore 13.
10: Ciao Tati, come stai? Tutto bene?
15: Bene? Te?
10: Alla grandissima.
15: Ora siamo... che ti sei registrato finalmente per avere il biglietto degli... Cioè Marco va a un concerto ogni 10 anni, ha deciso che quest'anno, cioè il prossimo anno sarà quello degli Oasis.
10: No, non è questa.
15: Incredibile, ragazzi.
10: La realtà
15: cioè, ti stai buttando al vento tutte le possibilità di vedere veramente dei grandi artisti sul palco.
10: Il motivo è esattamente questo.
15: Ma
10: cioè,
15: certo.
10: Che io vado a un concerto l'anno e dico, sai che c'è? Faccio finta di andare a quello degli Oasis. Tanto devi fare la registrazione per metterti in fila, poi ti sorteggiano, poi ti fai le capriole, poi... Forse puoi pagare.
15: Ma capito, uno pigro
10: eccetera.
15: Come te, come ti va di stare dietro a tutte queste...
10: Perché sicuro non riesco a comprare i biglietti e potrò dire io ci ho provato, se ne riparla al 2028, capito?
15: No, perché hai indeciso se comprare casa o andare al concerto degli Oasis e alla fine hai detto...
10: Ho detto alla mia compagna, andiamo agli Oasis,
15: è più facile comunque. Radio Rock, back in time.

0: diretta rotazione di Radio Rock. Siete sempre in compagnia di Tatiana e Marco. Ovviamente mi scrivono al 3899 106 600. Niente Tatiana, devo spoilerarti che non è vero, è una copertura il fatto che Marco va a letto presto e fa una vita monacale. Non ti dirò mai dove, ma l'ho visto ed era molto molto tardi. Allora, cosa dire?
1: Era
0: devo ricominciare
1: clone.
0: A parlare come Jane Austen, perché dobbiamo arrenderci a questa verità, perché la pretesa condotta del signor Marco non è altro che una solenne impostura, vero? Quel suo ritirarsi a ore così precoce, quel decoro da perfetto asceta di cui tanto si è fatto vanto, cari amici, non sono che un velo sapientemente tessuto per ingannarci. Il mio dovere di amica mi impone, ragazzi, di confessarvi che i miei stessi occhi hanno testimoniato il contrario.
1: Sai che in realtà però probabilmente ero un mio sosia.
0: Sì, era il tuo sosia.
1: Era un mio sosia. C'era quella credenza popolare che tutti noi abbiamo sette sosia sparsi per il mondo. In realtà non è vero che sono sette sosia.
0: Noi progetteremo una sottile punizione, caro signor Marco Mussara, per metterti alle strette alla prossima occasione sociale, che sarà sabato. Vediamo un po' sabato che cosa riesce a fare alla festa della radio.
1: Potrei mandare un sosia o un clone. Mi faccio clonare come la pecora Dolly. No, magari
0: come un po' intendi comportarti il prossimo sabato? Sabato, signor Marco, vanterai le tue abitudini virtuose davanti a noi?
1: Allora, prossimo sabato io vengo molto presto, verso le 20. E
0: la vedi là la partita della Roma?
1: No, non lo so, no, vengo dopo la partita della Roma, me la vedo tranquilla a casa, poi dopo la partita vengo, mi bevo una Coca-Cola Zero. So così
0: ragazzi, l'animo umano è un groviglio di insospettabili contraddizioni.
1: È fatto così, è fatto.
0: Coloro che sembrano più devoti alla quiete domestica si rivelano spesso

0: scrivono: un'affermazione detta da una madre a una figlia su una puntata in True Crime recente. Diffida del più calmo.
1: Vedi, vedi.
0: Ecco, poi buongiorno, a questo punto la coca non solo zero, ma anche senza caffeina e zero calorie.
1: Sì,
0: e
1: è
0: poi
1: vero.
0: Ti dicono che è veleno puro, meglio una birretta artigianale che fa meno male.
1: Forse la birra piccola infatti me la prendo, però quella piccola.
0: Ah, ragazzi, mi raccomando, sabato venite al Monker, che dobbiamo controllare che Marco prenda effettivamente questa birretta piccola.
1: Guarda, faccio le foto
0: credo.
1: Insieme agli ascoltatori alle birre piccole.
0: È vero, bello, bello, facciamo un book di
1: però
0: Marco Muscarella.
1: Venite presto, sabato, tipo alle 8.
0: No, no, venite tardi che lo trovate là.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
8: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai ascoltando
3: Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale
5: on Radio Rock.
6: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i Prodigy e poi Rise Against per le novità.

0: ticket per le novità che potete votare sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, tra l'altro voglio denunziare pubblicamente Tatiana, che sì, questa mattina come un hacker provetto ha cancellato i dati del The Rock Show dal computer solo per avere Maurizio Paniconi in studio con noi 20 minuti in più a riscrivere tutti gli argomenti di cui hanno parlato.
0: Visto.
1: Adesso mando una PEC al direttore e lo informo di quanto è successo. Oh, a proposito di PEC e di hacker, non so se hai visto cosa è successo a Revolut.
0: Cioè, si è inventato questa cavolata perché doveva trovare l'aggancio, ragazzi. Sì. Cioè, mi diffamerebbe.
1: Per il bene.
0: Per fare la storia,
1: per
0: capito?
1: Il bene della Gagarin. Trasmissione.
0: Ma io non lo so.
1: È vero che Maurizio Paniconi è rimasto 20 minuti qua perché per sbaglio aveva cancellato i dati. E è vero che io mando le pecche al direttore.
0: Sì, ma è vero che parlava con te, non con me. Quindi chi lo voleva qua eri tu.
1: Ma no, ma tu lo vedevi intanto. Ogni tanto vedevo che sbirciavi al di là del monitor.
0: Ma
1: no,
0: sono andato al bagno.
1: Vabbè. Un grande fascino, Maurizio Paniconi. Bisogna riconoscerlo. Assolutamente. Senti Tati, a proposito di questo, no, però a proposito di hacker e di PEC, non so se hai visto cosa è successo a Revolut, cioè degli hacker hanno rubato moltissimi dati di persone italiane che hanno dei conti correnti Revolut, e tu ti immagini, no, questi hacker che sono entrati con codici complicatissimi all'interno di computer, eccetera. No, hanno mandato una PEC a Revolut, sono riusciti a rubare una PEC della polizia italiana, sì. E hanno mandato questa PEC, quindi che finiva con gov.it, a Revolut dicendo: amici di Revolut, ma ci date per caso i dati di tutte queste persone? E Revolut ha risposto alla PEC: ma certo, ecco i dati di queste persone. Gli hanno risposto:
0: ma in che senso?
1: Perché questi hacker sono riusciti a rubare una PEC della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza,
0: che
1: finisce con gov.it. Hanno mandato una PEC a Revolut dicendo: ciao, siamo la Guardia di Finanza italiana, non è che per caso ci mandate
0: i
1: dati di queste persone? E Revolut ha risposto: ma certo, ecco i dati di tutte queste centinaia di persone.
0: Pensavano magari a un controllo.
1: Infatti non hanno fatto un doppio controllo, insomma, diciamo che anche Revolut è stata un po' superficialotta in questa cosa e quindi hanno perso.
0: Io me l'immagino che rispondevano a questa mail col sottofondo: la voglia, la pazzia,
1: sì, un po'
0: l'incoscienza,
1: sì,
0: l'allegria. E dico questo perché a 50 anni dalla sua nascita,
1: vedi, anche tu hai cercato
0: la
1: un
0: voglia,
1: gancio.
0: La pazzia, l'incoscienza, l'allegria, storico album incredibile nato dall'incontro tra Ornella Vanoni, Toquinho e Vinicius de Moraes.
1: Sì.
0: Torna in una speciale edizione celebrativa, una ristampa che è stata annunciata tra poco, il 22 settembre. Chi non mi avesse ancora fatto il regalo di compleanno sa cosa fare il giorno in cui Vanoni avrebbe compiuto 92 anni e sarà pubblicata il 13 novembre.
1: Oh.
0: Cofanetto, 50° anniversario, già disponibile in pre-order per chi deve fare dei regali di compleanno.
1: Sì, ma il tuo ormai è passato, Tatiana, no?
0: Vabbè, ho capito. C'è qualcuno che ancora deve fare il regalo.
1: Diamo messaggi.
0: Uno dei dischi più importanti della carriera di Ornella Vanoni, bellissimo, che appunto vede al fianco della Vanoni due figure centrali della bossa nova e della musica popolare. Che c'è?
1: No,
0: che
1: ti voglio
0: c'è?
1: Fare una domanda, vai, finisci e poi ti
0: un
1: dico.
0: Poeta, che devi dire? Dillo.
1: Secondo te può essere una buona idea regalo per un compleanno questo cofanetto?
0: Certo. Perché no?
1: Ma perché no? Volevo un'ulteriore conferma.
0: Senti, la colonna sonora di Revolut che risponde alla PEC,
1: sì,
0: con tutti i dati.
1: Ma noi glieli mandiamo questi dati, che ci frega?

0: li vedi quelli di Revolut?
1: Me li vedo quelli di Revolut, che lo
0: e
1: dico.
0: Buonanotte all'incertezza. Immagini quello, buonanotte all'incertezza, mandiamogli.
1: Ma io mi vedo anche gli hacker che dicono: uè, è arrivata la risposta di Revolut, ma veramente ce l'hanno mandato i dati. Vabbè.
0: Va bene, vi dobbiamo dire una cosa importante. Radio Rock Promotion.
1: Mi rivolgo a tutti coloro che hanno la passione, l'amore per il disegno, perché Pencil Art è la scuola adatta per voi, con corsi di fumetto, illustrazione, manga, per qualsiasi età. Lezioni a Roma ma anche online. Contattate Pencil Art per informazioni sui corsi e le attività. La trovate sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art, chi sogna lascia il segno.

0: Allora, Tati, non ti ho detto quale giornata si festeggia oggi. Oggi
1: la
0: si
1: giornata
0: festeggia...
1: dei panda che non sono più a rischio estinzione.
0: No, no. Però guarda, qualcosa quasi di collegato. Nel senso, oggi è la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono. E tu dici che c'entrano i panda. C'entrano perché, come i panda che non sono più a rischio estinzione, anche questa giornata internazionale, che era stata istituita nel 1994, quando il buco dell'ozono, no? Ti ricordi? Era
1: sì,
0: ai massimi storici. Ebbene, oggi in realtà la situazione è molto più tranquilla. Il buco dell'ozono si sta restringendo in maniera molto evidente e sembrerebbe che già nel 2040 più o meno dovremmo arrivare a una dimensione del buco dell'ozono pari a quella del 1980, quindi insomma torniamo a dei livelli accettabili. Quindi un rischio che per anni insomma c'è stato e che è stato risolto. Questo dimostra che certe volte, no, alcune politiche ambientaliste possono avere applicazione e avere anche degli scontri e migliorare la situazione. Non bisogna andare per forza nelle opere di mitigazione, sto parlando in riferimento all'innalzamento climatico chiaramente delle temperature. Altra giornata però che si festeggia oggi, un po' così di serie B ma molto tatianista.
1: Esatto.
0: È la giornata della raccolta delle pietre. Oggi bisognerebbe andare per spiagge.
1: Ma non si fa.
0: Per le pietre non si possono raccogliere.
1: No,
0: la sabbia no, ma
1: non
0: le pietre.
1: Non portate
0: le pietre.
1: I sassi dalla Toscana.
0: Perché se no sarà sotto il suo livello di Toscana.
1: Vabbè. Ritorno in Italia per la leggendaria band dell'Anna Scanner. E questo concerto devi andare a vedere, caro Marco.
0: Ci
1: nel
0: penso.
1: 2027 a luglio faranno due date in Italia, eh?

0: live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
4: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Forte e chiaro.
5: State ascoltando
6: Gagarin,
5: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
7: Gagarin vi tiene compagnia.

0: E quindi naturalmente siete sempre in compagnia di Gagarin. Le novità le potete votare sul sito radiorock.it. The Difter Returns,
1: le dovete,
0: che avete ascoltato,
1: le dovete votare. Tra l'altro Radio Rock non cambia leggi elettorali per votare le novità, la legge per votare, il modo in cui si
0: sono
1: vota
0: le
1: novità,
0: 11:11.
1: Erano le 11:11 secondi in quel momento.
0: Quindi,
1: se vuoi,
0: adesso dillo tu per favore.
1: L'universo, quella roba là, sta facendo quelle robe là che fa ogni tanto.
0: No,
1: che,
0: no, no, per favore, per l'universo così non ti capisce. Quando si desidera qualcosa bisogna essere chiari.
1: Precisi.
0: Chiari. Tu immagina che l'universo ti dà anche quello che non vuoi se ti concentri, se sei chiaro. Quindi, mi raccomando.
1: Molto spesso l'universo mi dà quello che non voglio, evidentemente, quindi sono molto concentrato e chiaro.
0: Ma quanto sei tragico.
1: Però va bene,
0: ma
1: va
0: quanto
1: bene.
0: Non
1: okay.
0: è vero.
1: Allora, signori, sono le 11:11, l'universo, questa entità astratta, importantissima, sta facendo delle cose per voi, un lavoro per voi.
0: Pensa che gli omini coi puntini, gli Angin de
1: Poitrine,
0: hanno fatto il loro debutto sulla televisione statunitense, al Tonight Show di Jimmy Fallon.
1: Davvero?
0: E c'è un nuovo brano, hai capito? Hanno fatto una performance surreale e atipica, ma ipnotica, direi, come sempre.
1: Li ha anche intervistati?
0: Certo.
1: E loro facevano ricette così, facevano
0: Cigolì, praticamente roba così. Come mio nipote, Cigolì. Se sei appunto appassionato, vai a vedere un po' su internet, troverai il video con il nuovo brano

0: una bella notizia. Billie Eilish arriverà sul grande schermo perché interpreterà la protagonista della campana di vetro, l'unico romanzo scritto da Sylvia Plath. Sei contento?
1: Sono contento, sono contento. Abbiamo anche le dichiarazioni di Billie Eilish.
0: No, non credo.
1: Sì, sì, ha detto così, nell'intervista proprio prima del film.
0: No, veramente ha detto altre cose. Ha detto che entrerà in personaggio complesso, fragile, diventato simbolo di generazioni di lettori.
1: Sai che, amici, posso candidarmi come doppiatore per il film in lingua italiana di Billie Eilish? Mi piacerebbe tantissimo.
0: A proposito di invece libri, non sei bravo a farla.
1: Non sono bravo.
0: Ti voglio dire che c'è anche un sito che mappa i luoghi dove sono ambientati i romanzi più famosi.
1: Ah, l'ho visto,
0: l'hai visto?
1: Sì, molto
0: dalla
1: bello.
0: Dalla Transilvania di Dracula, la New York, il grande Gatsby, fino ai luoghi dell'amica geniale. Veramente molto figo.
1: Molto figo. Tra poco ti parlo di un'altra cosa che riguarda le mappature.

0: arriverà al cinema.
1: Esattamente, ti volevo però raccontare, Tati, una cosa. Uno studio che prende spunto da un modo di dire che, insomma, tutti noi abbiamo detto almeno una volta nella vita, qualcuno anche molto di più, soprattutto quelli che pensano all'impero romano più volte al giorno, e abbiamo scoperto che, insomma, non sono pochissimi. E la cosa che diciamo, il luogo comune, è che tutte le strade
0: portano
1: a Roma. Ebbene, c'è un archeologo che ha studiato proprio questa roba, un archeologo dell'università danese di Aarhus, ha studiato e pubblicato poi su Nature Communication uno studio che si chiede proprio: ma era vero che tutte le strade portavano a Roma? La risposta è no, non era vero che tutte le strade portavano a Roma, chiaramente.
0: No, ma che ci stai dicendo?
1: Ma era vero che una gran parte di strade non portavano a Roma, cioè tantissime strade erano costruite come arterie che proprio di Roma non si interessavano. È vero che ci sono tutte le varie, no, strade che da Roma partivano, l'Appia, la Flaminia e così via, e portavano, no, la casa, portavano in varie zone del mondo, e va bene. Ma in realtà gran parte delle strade, 300.000 km di strade, che erano quelle che erano appunto del periodo degli antichi romani, oltre 200.000, quindi due terzi, proprio non riguardavano per nulla Roma, ma erano collegamenti tra capitali delle province come Aquileia, Bisanzio, Antiochia e così via, e quindi proprio si disinteressavano del fatto che potessero arrivare a Roma. Comunque i romani erano grandi costruttori di strade, perché insomma tendenzialmente il sistema viario romano era lungo 7 volte l'equatore, cioè 300.000 km appunto di strade, quindi non pochissime, ma non tutte portavano a Roma.
0: Sai però quante strade portano al Monk? Quasi
1: quante?
0: Tutte, e soprattutto questo sabato, ragazzi, perché c'è un appuntamento da non perdere. Vi regaliamo dei biglietti, ma comunque costano poco, quindi mi raccomando, comprate i biglietti per questo sabato al Monk Clint 1918.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Sì, specifico, tutte le strade portano al Monk, ma voi prendete via Giuseppe Mirri per stare tranquilli, se volete arrivare sani e salvi. Sabato 19 settembre, questo sabato, Radio Rock presente Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase e post-rock torna dal vivo proprio a Roma, la sua città. Presenteranno il nuovo album Amor, che è uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. I biglietti sono in prevendita ancora per qualche giorno su xid.moncroma.it, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. Chiaramente solo i più veloci vincono e saranno ricontattati. Per tutti gli altri, appuntamento questo sabato 19 settembre al Monk, via Giuseppe Mirri 35, con i Klimt 1918. Amor, gli spari, un evento Radio Rock.
0: Tra l'altro domani li avremo ospiti dentro Gagarin, quindi non perdete l'intervista.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Radio Rock presents
8: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it.
2: Get your ticket.
8: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento
2: Radio Rock.
9: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
10: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
9: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
10: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
9: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
10: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
11: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: State ascoltando
5: Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale
6: on Radio Rock.
7: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13 e naturalmente arriva prima Michael Jackson e poi la novità di Weezer con Say Yes.

0: ovviamente per quanto riguarda Weezer e le novità potete votare sul sito radiorock.it. Questo è il 20° album in studio degli Weezer, disponibile dallo scorso 21 agosto, anticipato già da diversi singoli.
1: È una di quelle canzoni, infatti ho chiesto a Tatiana, ma l'avevamo già passato questo singolo di Weezer?
0: Mi stai dicendo che sono tutti uguali?
1: No, no, no, invece
0: sì.
1: No, no, era in senso positivo, amici Weezer, amici avvocati di Weezer, no, no, volevo intendere in senso positivo, cioè quella canzone che ti dà quel senso di familiarità. Positivo però, non che è uguale a altre canzoni, ma che dici, ah, mi sembra di averla già sentita, ma non perché hanno copiato, ma perché comunque ti dà quel senso di casa. Secondo te sono riuscito a cavarmela abbastanza
0: comunque
1: bene?
0: Comunque abbiamo un messaggio di Sofia, vogliamo?
1: Vabbè, ci fidiamo così a mandarlo, va bene, vai.
0: Ci vuole dire la sua.
2: Buongiorno Gagarin, arrivo in ritardissimo.
1: Sì.
2: Avendo ascoltato il podcast di Gagarin di ieri per smentire assolutamente la sornionità di Marco Mascherà nei miei confronti.
1: Brava.
2: Anzi, in mancanza di Tatiana, espresso profondo risentimento.
0: Addirittura.
1: Guarda, la parola giusta è cordoglio.
2: Estremo amore, estremo rispetto, estrema divinazione.
0: Ammazza.
2: Per la regia.
1: Capito? Capito.
0: Ma quando ci
2: ma
0: sono
2: poi,
0: non lo dice.
2: Chi sono io per sostituire con tanta eleganza
0: e due eleganza
2: bellezza.
0: Non direi grazie Sofia, vabbè, mi ci fidiamo di Sofia.
1: Se non ti fidi nemmeno di Sofia, allora va bene non fidarti, cioè di me non ti fidi, di Sofia non ti fidi, allora di chi ti fidi? Del direttore? Vogliamo mandare una pecca al direttore e chiedere di confermare?
0: Io chiederò al direttore come
1: chiedi
0: ti sei comportato.
1: Chiediglielo via PEC, che
0: allora,
1: lui ama ricevere le PEC.
0: Voglio ricordare a proposito di cordoglio,
1: sì,
0: Cheetah Chrome è morto a 71 anni, storico chitarrista dei Dead Boys, tra le figure a proposito di punk rock che contribuirono a definire il suono della prima stagione del punk rock americano, va bene?
1: Va benissimo.

0: l'altro la morte di Chrome arriva proprio mentre i Dead Boys stanno preparando un nuovo tour per il 2027, pensato appunto per celebrare i 50 anni di questo album che stiamo ascoltando. Sì. Mezzo secolo di un disco, incendiario. Marco si deve rivendere i biglietti.
1: Di che cosa?
0: Tu andavi al concerto dei Dead Boys.
1: No, perché non posso fare troppi concerti. Gli Oasis sono, adesso ho provato a comprare quelli. Basta, cioè, per 2 anni sto a posto. Senti Tati, sai che la musica fa bene?
0: Noi lo sappiamo già qui.
1: Ma uno studio pubblicato su PNAS ha osservato che la musica aiuta soprattutto in situazioni di forte stress o dopo aver subito un fortissimo stress,
0: sì,
1: a recuperare più rapidamente il proprio benessere ed equilibrio emotivo. Riesce a creare dei collegamenti tra insula, talamo, corteccio uditiva, quindi scientificamente proprio riorganizza la comunicazione, riorganizza le sinapsi del cervello, rafforza i percorsi cerebrali e riesce a farti superare lo stress più di tante altre cose. Per esempio la musica rock fa meglio che ascoltare i suoni della natura per stare meglio. La musica rock fa meglio di fare all'amore per uscire dallo stress. E quindi,
0: hai capito?
1: Quindi non fate l'amore, non ascoltate la natura, ascoltate qualcosa di rock e state a posto.

0: posso dire che preferisco Brian Johnson così che gli AC/DC o bestemmio con Slash.
1: No, poi
0: Killing Floor si chiama questo brano.
1: Si può dire qualsiasi cosa.
0: Qualcuno dice: non riesco a togliere dalla mia mente l'immagine di Marco al bancone verso le 23, intende sabato.
1: Sì.
0: Con la sua birra piccola, ormai calda e sgasata. Orribile.
1: Ah, sì. Beh, bevuta a metà, però a quel punto, probabilmente sarebbe.
0: Ma noi gliele faremo prendere più di una, ragazzi.
1: No,
0: cioè, sabato dovete venire proprio a vedere questo fenomeno. Non dico da baraccone, però quasi.
1: Ehi, Marco da baraccone che beve... adesso.
0: Però guarda, allora, ti posso dire che se tu entri in un pub sì, vero, e chiedi una birra piccola, è effettivamente una bestemmia. Neanche ti. Cioè, secondo me ti girano dall'altra parte. Però in realtà la tecnica delle birre piccole, sì, anche se non è conveniente, è buona perché la birra è sempre fresca.
1: Vedi, io
0: se
1: lo faccio
0: per
1: quello.
0: Se ci metti un po' di più a berla, se è come noi che fai i sorsi belli grossi.
1: Anche perché ci sono, possiamo dircelo sinceramente, alcune birre, soprattutto Weiss eccetera, che quando diventano calde sanno evidentemente.
0: Pensa, c'è un mio amico,
1: si può dire sinceramente.
0: Non è vero. Dai, quando pensa, c'è un mio amico che quando ci incontriamo mi dice quando sta per arrivare perché vuole già la birra al tavolo appena arriva.
1: È esagerato.
0: Bellissimo, perché quella la beve proprio così, come se fosse uno shot.
1: Un entrée.
0: Poi dopo comincia a bere sul serio.

0: Comunque c'è John Bernthal, quell'attore, che ha detto: non mi fido delle persone che fanno i riposini.
1: Davvero?
0: Il mondo intero si muove mentre tu schiacci un pisolino.
1: Vabbè, non sono d'accordo su questa cosa, perché tu ti muovi meglio dopo il pisolino, no? Ma vuoi mettere quando ti fai quei lunghi pisolini di una o due ore il pomeriggio, che poi ti svegli che sei completamente rimbambito, certo. Ma c'è quell'essere rimbambito bello, certo. Che dici vabbè, ormai la giornata è finita, cioè io continuerò a fare cose.
0: Tu, caro Marco, ti concedi troppi momenti di inattività, fatelo dire.
1: Ma lasciami dire che sono meravigliosi i momenti di inattività.
0: Sì.
1: Sono il sale della
2: gioca
1: vita.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Per la gente che non vuole essere inattiva,
1: ci sono tante possibilità di andare a vedere degli eventi anche gratuitamente vincendo un biglietto. Per esempio, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club. Arriva il quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa esordiva con You Numb e ora arriva nella capitale nell'ambito del nuovo tour europeo per una data imperdibile in apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma potete provare a vincerne uno gratis. Come fare? Basta essere i più veloci che inviano ora un messaggio WhatsApp con il proprio nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. Chiaramente, come saprete di aver vinto, sarete ricontattati dalla redazione. Domenica 18 ottobre le Gen in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma, un evento Radio Rock.

0: pausa delle ore 12 con Otis Redding. Intanto cari amici, questo onesto centrocampista che è Marco Muscarà,
1: sì, centrocampista metodista, mi sento di dire, sì,
0: che fa il suo buon lavoro da centrocampista,
1: ma da mediano come Oriali, che

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Renault.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
7: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi su

0: Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
1: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
2: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
0: Stai ascoltando
5: Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio
6: Rock. Gagarin tiene compagnia ancora per un'ora, poi arriva Giuliano Leone ovviamente con Soul Driver. Ci sono i Papa Roach con Last Resort e poi i Nickelback.
5: Radio Rock, back in time.

0: sono i Nickelback nell'altra rotazione di Radio Rock. Se volete votarli, come detto, a mezzogiorno e mezza saremo in compagnia di CNA, come il mercoledì, sapete. E nel frattempo parliamo ancora di notizie dall'Italia e del mondo. Io ci tengo a parlare anche delle belle notizie, altrimenti sempre brutte cose. Allora,
1: vabbè, abbiamo detto oggi cose anche, cioè abbiamo detto del buco dell'ozono che si sta chiudendo, abbiamo detto della musica che funziona bene come antistress anche più che fare all'amore. Tante
0: allora
1: cose
0: ti
1: interessanti.
0: Dico, ti dico altre cose.
1: Vai.
0: In Florida chi è condannato per maltrattamento non può più avere animali domestici. Mi sembra
1: una cosa legittima.
0: In Corea del Sud ci sono degli auto, hanno attivato degli autobus notturni solo per le donne, per garantire dei viaggi più sicuri. Vabbè, i panda, l'abbiamo detto, non sono più a rischio estinzione. Un grande successo per la salvaguardia della natura.
1: Oh, meno male.
0: In Thailandia i supermercati hanno sostituito gli imballaggi in plastica con delle foglie di banano.
1: Sì.
0: Mi sembra anche questa una buona notizia.
1: Sì, non so quanto sia pratico. Cioè, comunque, no. La foglia di banano.
0: L'Indonesia ha vietato le passeggiate sugli elefanti in tutto il paese per rispettare il benessere degli animali.
1: Che non sono contenti di avere gente sul proprio dorso, sicuramente.
0: In Olanda hanno creato un villaggio per malati di demenza dove gli infermieri si fingono vicini e negozianti per non farli sentire in ospedale.
1: Questa è una cosa molto intelligente, molto, molto carina. E secondo me posso dire, potrebbe anche essere forse meno pesante per gli infermieri e per loro. Cioè, è probabilmente una situazione anche un po' teatrale, no? Nella quale probabilmente si riesce anche a staccare meglio per chi fa l'operatore. Poi non lo so, bisognerebbe vedere situazione in situazione. Però sembra qualcosa, insomma, che aiuta, ecco,
0: sì.
1: Una sorta
0: di
1: gioco di ruolo.
0: Io ho una notizia carina anche per chi vuole per caso andare via da Roma. In Cornovaglia stanno cercando una strega full time.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Quali sono le caratteristiche?
0: L'Edland Hotel, lo storico set del film Le Streghe, ha aperto le selezioni per assumere una strega a tempo pieno.
1: Strega o stregone? Cioè, volendo. Ah, ok, quindi io non mi potrei candidare, in teoria.
0: Quindi sai che bello, magia, fantasia nella nostra.
1: Ma quali sono però, cioè, strega vera? Cioè, quali sono le caratteristiche? Naso aquilino, che caratteristiche?
0: Tu già stai in ansia da prestazione.
1: No, se mi devo candidare voglio sapere qual è il profilo che cercano per vedere se... Grande capacità di problem solving. Devo sapere usare il pacchetto Office.
0: Tra intelligenza artificiale, notifiche infinite e ritmi iper performanti, il mondo contemporaneo è diventato estremamente razionale, misurabile e prevedibile.
1: Ok, e fin qua.
0: Quindi in realtà loro vogliono qualcuno che sia pronto, no? Con una grande fantasia.
1: Sì.
0: È questo qua.
1: E quello e basta.
0: Vabbè,
1: quindi
0: devo dire?
1: È abbastanza semplice come application, cioè ci si può candidare in tanti. Poi che ti chiedono al colloquio, scusami?
0: Secondo me, se ti piace leggere all'aperto, se usi i tarocchi come metodo di introspezione, se fai passeggiate nei boschi, secondo me al curriculum questo devi mettere.
1: Di notte però le passeggiate nei boschi, pure all'aperto, sempre di notte, le streghe cioè ti piace la notte, ti deve piacere.
0: Comunque è un bel,
1: bel lavoro.
0: Posto
1: visto.
0: La Cornovaglia.
1: Vediamo che tipo di contratto fanno.
0: Quasi quasi.
1: Streghe a tempo indeterminato, chissà.

0: sembra che abbiamo di nuovo bisogno e fame di meraviglia, perché da questa notizia sulle streghe, insomma, ne sono uscite delle chat bollenti.
1: Sì.
0: Intanto
1: no, volevo dirti che quest'anno potremmo non avere né l'autunno né l'inverno, leggevo delle notizie che riguardano il clima.
0: Cioè, io do delle buone notizie e te smonti tutto.
1: Beh, smonto. Dobbiamo dire quello che accadrà, probabilmente, che è possibile.
0: Ma perché sempre con questa razionalità? E lasciati andare un attimo.
1: Vabbè, però, secondo il Climate Prediction Center, sembrerebbe che effettivamente, ma già si era detto prima, insomma, quest'anno. El Niño, questo fenomeno che ridisegna il clima, che ciclicamente si forma all'interno del Pacifico, ma sarà probabilmente,
0: ecco, a voi il telegiornale di Marco Muscarà,
1: il più grande di sempre. No, potrebbe portare,
0: io non guardo il telegiornale, devo sentire queste notizie,
1: temperature molto calde in Europa e in Italia nello specifico per buona parte dell'autunno e anche dell'inverno. Cioè, potremmo avere periodo invernale soltanto a gennaio-febbraio, in quel lasso di tempo, i famosi giorni della merla, quelli a cavallo tra gli ultimi giorni di gennaio e inizio febbraio, no? Se non sbaglio.
0: Sì.
1: E quindi, insomma, potrebbe essere un inverno tiepido sotto questo punto di
0: io
1: vista.
0: Ti rispondo come farebbe Jane Austen, che il mutamento della natura è solo un palcoscenico per mettere a nudo le debolezze umane, capisci? Le convenzioni sociali.
1: Vabbè, loro non c'erano però il riscaldamento climatico nel periodo in cui, no? Stanno più tranquilli sotto questo punto di vista.
0: Vabbè, comunque, un gentiluomo in possesso di una considerevole rendita.
1: Sì. Sì, chi sono io?
0: A sopraggiungere dei primi venti di ottobre,
1: sì,
0: potrebbe desiderare un fuoco scoppiettante nel proprio salotto e una nuova scorta di flanella.
1: Bah, guarda, io la vestaglia di flanella ambisco a comprarmela. Se quest'anno non arriva il freddo, quest'anno che mi sono deciso per comprarmi la vestaglia di flanella finalmente, ti giuro che mi arrabbio. Cioè, perché non... Io voglio la vestaglia. Cioè, secondo me è un capo d'abbigliamento molto... Non è elegante in un uomo la vestaglia?
0: Dipende quale vestaglia. E beh, come mi accogli.
1: Ecco. In che senso? Che deve essere nudo sotto la vestaglia col ciccifrollo di fuori? No, col
0: pigiama.
1: Stai
0: parlando con delle giovani romantiche e ingenue,
1: no,
0: probabilmente.
1: No, no. Pigiama.
0: Certe fanciulle.
1: Un bel pigiama...
0: Che cadono alla malinconia alla vista di una foglia appassita.
1: Un bel pigiama a rombi. Come dire, a Roma, e sopra una vestaglia. Niente. Di quella scacchi rossa.
0: La foglia appassita.
1: La foglia appassita, si è appassita per sempre.
0: Sotto una foglia appassita per sempre. Vabbè. Comunque, detto questo, ho visto un articolo,
1: sì,
0: che fa molto ridere, che dice: quanto costa avere amici nel 2026?
1: Oh.
0: Risposta: un botto.
1: Un botto.
0: Effettivamente.
1: Risposta scientifica.
0: Risposta scientifica. No, effettivamente è un barometro sociale, perché
1: sì,
0: non è più come Gino Paoli che diceva: quattro amici al bar.
1: Sì.
0: 5.000 lire, non lo
1: sì,
0: so.
1: Sì, magari 40 centesimi, nemmeno, c'erano,
0: no,
1: 400 lire un caffè.
0: È una cosa assurda, perché ormai se dici agli amici vediamoci,
1: sì,
0: cioè è sempre un caffè, un aperitivo, una cena, un concerto, weekend, cioè
1: la benzina per
0: quanto
1: andarci.
0: Quanto spesso per passare del tempo insieme dobbiamo essere prima clienti da qualche parte, no?
1: È
0: quindi
1: vero, è vero.
0: Ci costa un po'.
1: Posso dire però, noto nell'ultimo periodo, ma lo noto anche in me. E io,
0: cioè, tu ci hai provato a dire ai tuoi amici: vediamoci al parco, porto io due birrette, cosa ti rispondono?
1: No, sempre di meno, ma anche a casa ci si vede sempre di meno. Cioè, ci si vede molto fuori come cosa.
0: Quindi, per dirlo in maniera tatianista,
1: sì,
0: non è il problema del costo della birra o dello spritz, è
1: no,
0: il problema del costo del tempo.
1: Che è costoso.
0: Facciamoci delle domande. Basta pensare all'impero romano, pensiamo a queste cose, sono più importanti.

0: Leo.
1: Buongiorno Gagari.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Marco, pensa tu quanto sta impaccata dei soldi di Tatiana, sì, con tutti gli amici che c'ha.
2: Capito?
0: Ma quale impacca? Mica pago sempre io, cioè, nel senso, però, certo, la vita sociale costa, abbiamo capito.
2: Tatiana ha una grande vita sociale, ma anche un grande portafoglio.
0: Un grande cuore, sprecato, dico sprecato. Va
2: Fammi
0: bene.
2: Dire che è possibile guardare Radio Rock sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. Basta
0: non fate
2: cliccare...
0: come mia madre che sbaglia i vestiti, mi ha detto che sono vestita come ieri sera, ma era un altro vestito.
2: È un altro vestito. Ah, tua madre però ci guarda allora sull'833
0: certo,
2: del digitale terrestre di Super Six e clicca sul pulsante rosso dell'interattività alla mamma di Tatiana, seleziona Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci. Ogni tanto ascolta anche Radio Rock Italia, sempre connessa con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque si trovi in tutta Italia.
0: Mi ha criticato, capito? Dice che sono venuta vestita come ieri sera, mentre era un altro vestito.
2: Vabbè,
0: simile.
2: Succede,

0: Loschi figuri. Frequentazioni poco raccomandabili. Futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne

0: www.martinoauto.it.
1: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Virginia, forte e chiaro.
6: State ascoltando
7: Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale.
8: On Radio Rock.
9: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13, poi arriva Soul Driver con Giuliano Leone, intanto tra pochissimo con la CNA.
8: Radio Rock, back in time.

0: di Interpol, con i quali siamo tornati. Tra pochissimo anche la novità con i Fontaines DC di Marianne. Intanto però siamo in studio con CNA,
1: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Sono qualche settimana in cui insomma stiamo con loro e con il loro aiuto. Noi ci facciamo soltanto insomma un po' allatori di quelle che possono essere le domande degli ascoltatori e delle persone così medie, anche un pochino sotto la media, ma ci stiamo facendo raccontare come funziona un po' il mondo dell'artigianato e della piccola media impresa. Abbiamo fatto dei viaggi nell'ambito tecnologico, nell'ambito delle infrastrutture, del tessuto urbano. Oggi parliamo di formazione e di sicurezza. Lo facciamo con Massimo Racco, presidente CNA Installazioni e Impianti Roma. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
1: E con Andrea Faramesca, presidente CNA Costruzioni Roma. Benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
1: Allora, iniziamo dall'ambito della formazione, se siete d'accordo, perché è una questione di cui si discute tantissimo, sempre sui giornali. Ogni giorno ci sono titoli e soprattutto si parla tantissimo di mismatch formativo, cioè del fatto che molti giovani finiscono per lavorare o in ambiti diversi da ciò per cui hanno studiato, per cui si sono impegnati, eccetera, o le imprese hanno delle esigenze, quindi ricercano delle professionalità diverse da quelle che poi appunto sono quelle della formazione. Questo cortocircuito che esiste insomma a livello di formazione e di richiesta, come si può in qualche modo risolvere?
2: Sì, allora noi come CNA stiamo facendo dei percorsi formativi che coinvolgiamo in collaborazione con dei centri di formazione, coinvolgiamo ovviamente i giovani, quindi sì, partecipiamo ai loro corsi di formazione in aula con dei nostri imprenditori, dove portano a supporto ovviamente del programma scolastico, portano a supporto la propria esperienza che poi è nel settore specifico. Ovviamente parliamo di mestieri del artigiani, quali possono essere termoidraulici, elettrici, ascensoristi, piuttosto che riparatori elettrodomestici, appunto facciamo questi percorsi formativi insieme in collaborazione con i centri di formazione. Abbiamo patrocinato anche dei laboratori per fare questi percorsi formativi, laboratori che sono ovviamente a disposizione dei centri di formazione, sì, dove sono stati realizzati, ad esempio il CNOSFAP, ma nello stesso tempo sono anche a disposizione della nostra associazione per poter fare dei percorsi formativi noi per i nostri associati. Questo ovviamente per creare, come dicevi tu, quel mismatch tra la formazione delle nuove leve, ma nello stesso tempo anche un aggiornamento, se così vogliamo dire, una formazione che porti a elevare gli settori degli impiantisti, per poter poi ovviamente ricevere queste nuove leve e creare dei posti di lavoro con le competenze che ci servono.
1: Oh, tra l'altro il mercato del lavoro è un mercato che viaggia di pari passo a quella che è l'innovazione tecnologica, di pari passo a quelle che sono tutti i vari cambiamenti sociali che stiamo vivendo e che insomma stanno negli ultimi anni avanzando a velocità sempre più a volte preoccupanti. Lo abbiamo visto insomma con le notizie degli ultimi giorni riguardo i principali leader dell'intelligenza artificiale. Però in generale insomma bisogna stare al passo con i tempi. Quali sono i percorsi formativi che consigliereste a un giovane, ma non solo un giovane, mi viene in mente anche una persona che magari fa una professione o che ha trovato insomma difficoltà nella propria professione, vuole reinventarsi anche in età non proprio insomma da ventenne. Quali sono i percorsi che dovremmo puntare, che dovremmo scegliere, sui quali orientarsi in questo momento?
2: Ma guarda, la nostra politica associativa è quella del saper fare, cioè mirare comunque a dei percorsi, dei corsi di formazione che alzino appunto il livello del saper fare, perché ovviamente nei nostri mestieri, parlando di mestieri artigiani, la cosa più importante è il saper fare, ma è anche la cosa, direi, più di orgoglio. Ovviamente non nascondendo che l'AI è comunque di supporto anche dei nostri mestieri, però ecco, che rimanga di supporto e che non diventa predominante, ma sarebbe anche, non voglio dire impossibile, ma difficile, perché comunque i nostri sono mestieri artigiani.
1: Però le statistiche dicono esattamente questo, cioè dicono che effettivamente tra i mestieri che possono godere dell'appoggio dell'intelligenza artificiale, che però hanno meno minacce dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, sono proprio i mestieri in cui bisogna artigianalmente realizzare, esatto, qualcosa, perché proprio forse è uno dei pochi campi nei quali in questo momento proprio puntare forte, perché effettivamente sono campi in cui l'intelligenza artificiale può entrare, ma fino a un certo punto.
2: Esattamente, quello che dicevamo, può essere di supporto, ma sicuramente non predominante.
1: Dopo la novità continuiamo, Tati, se sei d'accordo,
0: certo,
1: ancora a parlare.
0: Arrivano
1: di CNA.
0: I Fountains DC.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: sì, ovviamente Marianne, noi parliamo chiaramente in questo momento con CNA in studio, Massimo Rago, Andrea Falamesca, Valerio Galeotti, parliamo in questo caso di sicurezza sui luoghi di lavoro, perché viene vista spesso come un onere, diciamo, burocratico e magari documenti da firmare. Come si passa dal semplice adempimento formale ad una vera e propria cultura della sicurezza?
1: Risponderti non banalizzando questa domanda che è fondamentale e importantissima per il nostro settore. Allora, la sicurezza non deve essere assolutamente vista come una collezione di documenti da preparare, da portare in cantiere o piuttosto tenere in ufficio. Secondo noi la sicurezza è alla base ovviamente della preparazione di un cantiere, quindi con la CNA e con gli enti preposti ci preoccupiamo ogni volta di formare tutte le maestranze in maniera puntuale su tutte quelle che sono le opere, le lavorazioni che andranno ad affrontare in cantiere, su tutti quelli che sono i materiali, perché anche i materiali ovviamente a seconda della loro applicazione e applicabilità hanno delle caratteristiche di sicurezza chiaramente. Questo ovviamente al giorno d'oggi può diventare un paradosso per l'imprenditore, perché rischiamo di dover produrre più carta rispetto a quella che realmente è invece la sicurezza effettiva. Quindi quello che diciamo dobbiamo sempre ricordarci è che il cantiere ovviamente è formato da persone, così come le persone che controllano il nostro operato in cantiere e quindi controllano la sicurezza sono persone, quindi ovviamente dovrebbero comprendere dove nell'eventualità ci fossero delle piccole mancanze documentali. L'importanza secondo noi è la formazione della persona e soprattutto dobbiamo ricordarci e dobbiamo secondo noi inculcare nella testa delle persone che sono in cantiere che prima di tutto sono persone, quindi a casa la sera c'è la famiglia e devono assolutamente in ogni modo cercare di tornarci.
2: In qualche modo è proprio veramente un livello di attività culturale, nel senso, anche a prescindere dal controllo che può arrivare, banalizzo, far capire a un operaio che mettersi il caschetto in cantiere comunque rappresenta in primo luogo una questione di tutela nei suoi confronti e non di impedimento nei suoi confronti. Poi è chiaro che con il caldo, con le giornate lunghe di lavoro eccetera, capisco che possa essere faticoso, ma insomma far capire proprio a livello culturale questa cosa immagino che sia importante, come penso possa essere importante a livello istituzionale cercare di snellire a volte un po' di burocrazia che c'è alle spalle.
1: A volte magari si è anche un po' egoisti, nel senso, come giustamente hai sottolineato, no? C'è caldo, non metto il casco, però poi, come ho detto prima, non pensiamo anche a chi effettivamente poi, oltre al datore di lavoro, responsabile di sicurezza e formatori, è a casa e quindi ci aspetta e spera ovviamente ogni giorno, perché il cantiere edile, ricordiamoci che è uno ovviamente dei luoghi più pericolosi, tra virgolette, del, diciamo, dei lavori che prendiamo in esame.
2: Oh, e quali sono le criticità maggiori e quali opere di mitigazione per queste criticità, anche in virtù dell'avanzamento tecnologico, ma anche delle possibilità di monitoraggio, per esempio, insomma, ci sono in questo momento e sono applicabili?
1: Allora, si stanno applicando tantissime ovviamente tecnologie. Una di queste ci ha consentito anche di formalizzare una convenzione importante con il comune e con altri enti, ovviamente, che è quello del monitoraggio degli accessi in cantiere. Quindi il monitoraggio è fondamentale per controllare ovviamente che ogni dipendente abbia una sua, diciamo, carta di identità, chiamiamola così, sia per il discorso della regolarità, quindi che lui sia ovviamente regolare per l'entrata in cantiere, ma anche ovviamente che abbia tutta una collezione di corsi e di percorsi formativi che deve fare proprio per accedere a questo cantiere e per evitare tutti quelli che sono i pericoli e che derivano appunto dall'operatività del cantiere edile, che non sono solo diretti alla persona che effettivamente opera manualmente con le attrezzature piuttosto che con i materiali, ma che ovviamente nelle circostanze e diciamo nell'ambientazione cantiere possono venire anche da terze cose. Faccio un esempio: una gru con un carico sospeso, piuttosto che un escavatore, piuttosto che un ponteggio o il trasporto manuale di attrezzature lunghe e pesanti. Quindi insomma ci sono diverse situazioni di pericolo che devono essere affrontate. La tecnologia in questo, anche con sensori, con telecamere, ci viene molto molto incontro. Quello che un po' controcorrente ci tengo a sottolineare, che ho già sentito prima dal collega e che condivido, è che ovviamente la tecnologia nel nostro mestiere manuale, nell'artigianato, credo e spero soprattutto che mai sostituirà la persona.
2: Sì, sarà qualcosa di supporto, ripetiamo.
1: Deve essere a supporto ed è fondamentale, perché comunque la tecnologia ci aiuta e arriva magari anche più velocemente dove noi non arriviamo a volte con i calcoli. però tutto quello che c'è dietro una persona, secondo la mia idea, non è sostituibile assolutamente da una macchina.
2: In queste settimane vi stiamo raccontando quello che fa CNA per avere una visione completa anche e assistere a uno spettacolo e la possibilità, insomma, gratuitamente di godere di uno spettacolo in un contesto meraviglioso come quello del Teatro dell'Opera. Vi ricordiamo gli 80 anni di CNA che verranno festeggiati sabato 10 ottobre dalle 9:30 al Teatro dell'Opera di Roma. Ci si può registrare per partecipare, anzi fatelo, perché mi diceva prima Valerio che i biglietti stanno, o meglio i biglietti, i posti stanno andando verso l'esaurimento più o meno, insomma siamo già a un mese dall'evento, siamo già quasi sold out.
3: Esatto, grazie Marco, davvero grazie a Radio Rock per questi spazi di condivisione sul nostro mondo e sul mondo dell'artigianato. Gli 80 anni che festeggeremo al Teatro dell'Opera, sarà un sabato mattina, invitiamo come al solito tutti, andate sul nostro sito come diceva Marco. Ricordo che il programma prevede Luca Barbarossa, che ci allieterà con la sua musica, ci sarà un bellissimo balletto di danza classica sui mestieri artigianali, ci sarà il sindaco, ci sarà il presidente della regione, il presidente della Camera di Commercio e, cosa molto importante per il nostro sistema, ci sarà sia il livello provinciale come Roma, ovviamente come CNA Roma, ci sarà CNA Lazio e ci sarà CNA Nazionale. Questo è importante per noi perché come sistema facciamo 80 anni e come sistema dobbiamo ogni giorno rispondere alle esigenze delle imprese e degli artigiani.
2: Esattamente, premiazione di tanti artigiani anche nell'ambito della giornata, la possibilità anche di entrare nel Teatro dell'Opera e di godere del Teatro dell'Opera gratuitamente, che è una di quelle cose, insomma, che va assolutamente vissuta.
3: Assolutamente ragione Marco, e dico di più, ci sarà la possibilità a tutti coloro che parteciperanno di entrare nel balcone presidenziale, che è uno spazio ovviamente
2: riservato, molto bello,
3: e però in quella giornata il Teatro dell'Opera ci permetterà di visitarlo e di vedere da un'altra prospettiva la bellezza del Teatro dell'Opera.
2: cnaroma.it per prenotare. Grazie mille a Massimo Raco, Andrea Falamesca e Valerio Galeotti, che ritroveremo il prossimo mercoledì sempre per parlare di CNA. Ci salutiamo con una tua scelta, Valerio.
3: Sì, e io lascio a voi la scelta, ma sui Nirvana, grazie.
0: Nirvana, facciamo con questa canzone che fa parte ovviamente del loro disco più importante, ma soprattutto perché sta per a 35 anni dall'uscita, sta dalla pubblicazione, sta per ricevere il Michael Jackson Video Vanguard Award, cioè uno dei riconoscimenti più prestigiosi assegnati agli MTV Video Music Award. La consegna del premio sarà il 27 settembre a Los Angeles. Grazie mille.
2: Grazie.
3: Grazie a voi.
4: Avete ascoltato Gagarin.

0: universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Ti

0: di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: A spasso con Leone
10: on Radio Rock. Buon pomeriggio, buon mercoledì 16 settembre 13.03. In questo momento siete in compagnia di Giuliano Leone sui 106 di Radio Rock, con la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è mercoledì, ci sono gli Zen Treasure. Potete fare richiesta al 3899 106 e 600. Prima di tutto un po' di Genesis. Radio.

0: Follow You, Follow Me, loro sono i Genesis qui a Radio Rock che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta di Chance Encounters e loro sono i Menzingers.
1: Brand new music right here. Brand.

potete continuare a votare Chance Encounters dei Menzingers sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di mercoledì 16 di settembre. Giuliano con voi fino alle 15 per questa puntata di Soul Driver, dedicata ovviamente agli Hidden Treasure. Come ogni mercoledì, gli Hidden Treasure, i tesori nascosti, le canzoni e i brani che non vengono passati tanto spesso in radio. Ovviamente non parlo solo di Radio Rock, anzi Radio Rock forse è l'unica che vi fa ascoltare anche tanta tanta musica che di solito non viene trasmessa nelle altre radio. Allora, prima di dar voce alle vostre proposte, come al solito inizio facendo di testa mia questi sono i The Nymphs, la canzone The River.

Di Rock con The River, vediamo chi c'è al 3899 106 100. Allora, Sor Giuliano, buongiorno, mi scrive il puntualissimo Christian, buongiorno anche a te. Buongiorno Sire, come sta? Mi scrive Davide, abbastanza bene, grazie. Quest'oggi vorrei proporre un brano di un gruppo ascoltato nel mio passato da fanzinaro, che bello le fanzine, belle, degli anni 90, ossia Orange, dall'album Surgery for Zebra dei Metal Molly, gruppo belga, tuttora in attività. Un saluto Davide da Genova. Mi piace anche, pensa che avevo appena preparato un altro gruppo belga, uno dei miei preferiti in assoluto, da un disco pazzesco, Ideal Crash del 1999, è uscito anche vent'anni dopo, sette anni fa, una bellissima deluxe. Vi faccio ascoltare, ovviamente sto parlando dei Deus, vi faccio ascoltare Sister Duke.

Sister Dew, loro sono i Deus qui a Radio Rock, scelti dal sottoscritto per gli Gen Treasure del mercoledì di Soul Driver. E altre 899-106-600, a parte il solito cafonazzo, buon pomeriggio, sua immensità. Va bene Luigi, ovviamente ti riferisci al volume addominale? Va bene, immenso, va bene. Buon pomeriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimissime, stra, fighierissimo. Propongo Chris Stapleton con Beth Hart e figuriamoci When Heaven Goes Silent, un po' di country su via Orsu e po' far bacco. Che bel linguaggio aulico, si parlava così quando eri già sessantenne, credo, va bene. Poi ancora 3899106600, buongiorno Sire, potresti mettermi Spanish Caravan, The Doors? Grazie mille, buona giornata. Sì, non mi sembra proprio un hidden treasure, però è bella, sì, assolutamente. Vediamo di accontentarti. Intanto ci sono i Neville Brothers con la loro versione di Drift Away.

Neville Brothers con la loro bellissima versione di Drift Away, scelta ovviamente dal sottoscritto. Fra pochissimo vi accontenterò, passerò anche i Doors per Christian. Nel frattempo c'è chi scrive al 3899 106 600. Giammai, dice Luigi, non al mio volume addominale ma alla mia conoscenza musicale, ma è solo passione, non è, non si tratta di essere conoscitore, passione, mi piace proprio tanto e sono anche molto curioso. Non mi permettere mai, a lei che mi tratta sempre bene, cafone, villano, ignorante. Ah, t'abbraccio lui. Hola, oh Madrita, ciao, me la passeresti un brano a tua scelta di Pere Ubu? Che bello, che bello. Poi David Thomas, grandissimo artista, scomparso se non sbaglio ultimamente, sì, dedicato all'immenso Federico Frusciante, che chissà se ci ascolta da lassù, magari sì. Un abbraccio e un bacio anche al grande Federico Frusciante. Va bene Madrita, prima della fine della trasmissione qualcosa di Pere Ubu, che io adoro assolutamente, la passerò. Va bene, ce ne andiamo in pausa con il

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
4: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
5: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
11: Che entusiasmo!
10: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: acquisto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Stai ascoltando
12: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.
13: Il rientro dal primo break di Soul Driver per questo mercoledì 16 settembre è affidato a Peter Gabriel con Red Rain.
12: Radio Rock, back in time.

0: Peter Gabriel a Radio Rock con Red Rain, che anticipa la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per gli Europe Scandinavian Eyes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.

0: Terza settimana di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock per Scandinavian Eyes degli Europe. Potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. 13:46 di mercoledì 16 settembre in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver fino alle 15. Oggi è mercoledì, ci sono gli Hidden Treasure. Un po' di messaggi al 3899-106-600, proviamo a sentire anche la vostra voce, soprattutto la vostra voce, con messaggi anche audio. Se riesco però a togliere, ecco, no, ce la faccio, mica sono, ecco, vai, Andrea.
1: Comunque Giuliano, sì, mi sa che io mi sono perso il cosa? Momento in cui gli Europe sono trasformati nei Deep Purple.
0: È vero.
1: Veramente, chiudendo gli occhi, ascoltando anche il modo di cantare.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Deep Purple più recenti in una maniera quasi da ufficio inchiesta.
0: Hai assolutamente ragione, Andrea. Joey Tempest è diventato Young Gillan 2026. Ragionissima. Poi ancora, vai, chi c'è? Lord. Aspetta. Già so cosa mi chiederai, vai. Lo so.
2: Lord, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Vai.
2: Oggi facciamo i gruppi strani?
0: No.
2: Nel caso proporrei Kashmir.
0: Ah,
2: una
0: bella
2: band svedese,
0: sì, sì,
2: credo.
0: Sì. Pensavo in Sepoltura.
2: Danese.
0: No, gli Slayer.
2: Finlandese, qualcosa del genere. Finisce sì. Perese.
0: Barese anche, volendo.
2: Kashmir,
0: sì.
2: Con un brano che si intitola
0: sì,
2: Jamie Jane Flame.
0: Bello, pensavo.
2: Bellissimo. Credo degli anni 80, fine anni 80.
0: Va bene, sarai accontentato con questa flemma. Ho capito, sì.
2: Comunque molto bravi.
0: Sì.
2: Poi hanno cambiato genere, adesso
0: sono
2: fanno
0: diventati di pop.
2: Ah, una roba diversa, sì, insomma, però quel disco, il primo disco che aveva fatto, era bello.
0: Mi aspettavo Repentless, devo essere
2: grazie
0: sincero.
2: Lord.
0: Figurati, è un piacere. Poi,
2: e non ti ho chiesto Repentless di
0: Ti giuro, sono quasi deluso, quasi, non lo so, pietrificato dal dolore. Va bene, intanto però, mentre cerco anche i gruppi che mi proponete, i gruppi e le canzoni che mi proponete, vi regalo anche qualcosa, porca la miseria. Allora, no, figurati se ci riuscivo al primo call. Eccola qua, ce l'ho.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Figuriamoci. Allora, vi ricordo che domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Le Dilemma. Biglietti in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome e il vostro cognome, la parola Jen, al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ovviamente ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma, è un evento Radio Rock.

Magic Island.

E loro sono appunto le Gen con Mackerel's Funky Mission, proprio per ricordarvi l'appuntamento di domenica 18 ottobre al Wishlist, appuntamento imperdibile targato Radio Rock. Un po' di messaggi. Ciao Giuliano, che ne dici dei De La Soul? Mi scrive Giulia, bello The Magic Number, buona giornata. Sì, assolutamente. Poi Gianni interviene da par suo con Buon di Santità per l'Hidden Treasure di oggi. Vorrei proporti un brano delizioso, ragazzi, mi raccomando, ai brani deliziosi del compianto Jan Dudit and the Blockheads, In Between Is, tratto dall'album Do It Yourself del 1979. Va bene, ci arriviamo. Intanto, proprio Madrida mi aveva chiesto un brano dei Pere Ubu, gruppo pazzesco, Modern Dance, uno dei dischi della vita, e questa è proprio la title track.

0: Mosen James per Ubu, da quel geniaccio di David Thomas, una richiesta di Madrita per Federico Frusciante. Mi accodo alla celebrazione di un grande personaggio scomparso da pochissimo. Allora vediamo chi c'è, tantissimi, siete veramente tanti oggi. Allora, un po' di messaggi. Buon pomeriggio Giuliano, faccio un tuffo nella mia adolescenza e propongo Crusader the Saxon. Bello, va bene, va benissimo. E poi grande, chi è? Rick the Freak che scrive: beh, allora ci starebbero bene anche i Noi. Bello, che gruppo, pazzesco, grande, grande, grande, bravo. Ciao Giuliano del mio cuore, ti propongo un gruppo particolare, sono i Playboy Mized, non li conosco, no, lo dico. La canzone How to You, tanti anni fa non riuscivo a dormire bene la notte, avevo brutti pensieri. Ho trovato Radio Rock, uno speaker eccezionale, Simone De Laura, che saluto Simone, mi ha fatto tantissima compagnia e metteva spesso questa band. Mi piacerebbe riascoltarla oggi, Out to You. Va bene, vediamo, vediamo, sì, assolutamente. Ciao Giuliano, grazie anche per oggi, per la compagnia, ti auguro una splendida giornata, mi scrive Marco, grazie, grazie anche a te. E poi Luigi, vai, poi ce ne andiamo in pausa, che siete veramente moltissimi, vai. Chi è?
1: Carissimo Sire,
0: ciao,
1: buonasera.
0: Caro. Buonasera a te.
1: Che mi hai ricordato?
0: Che?
1: Il mio, credo, che vero primo concerto, Europe 1986.
0: Ah, l'ho visto anch'io a Bari.
1: Roma. Pensavo fossero in playback, quanto erano bravi. Pensavo che c'avevano tipo 24 sì. anni all'epoca, 23-24 anni.
0: Mi ricordo.
1: Anni, eccezionale.
0: Sì, mi ricordo. Facevano anche ciao, caro Luigi, una mini set acustico molto, molto bello. Ce ne andiamo in pausa con una vostra richiesta.

0: Già contagiato? Vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
6: Renault.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
20: Rock News. Edizione del pomeriggio.
21: Apriamo oggi con i Black Sabbath perché, intervistato da Classic Rock, l'ex chitarrista Tony Iommi ha rivelato di avere rifiutato di prendere parte alla realizzazione nel 2020 di un ultimo album del gruppo prodotto da Andrew Watt. Lo incontrai quando stava lavorando agli album di Ozzy, era molto gasato e forse un po' troppo entusiasta, dice. Non bastasse, avevamo già pubblicato 13 e a me non piaceva l'idea di uscirmene con una cosa tipo ecco qui un altro disco. Proseguiamo con i Lynyrd Skynyrd e la notizia del ritorno in Italia della storica formazione Southern Rock statunitense per due concerti in programma il 5 e il 6 luglio del prossimo anno al Parco della Musica di Milano e alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Biglietti in prevendita dalle 10 di oggi direttamente sul sito ufficiale della band e da domani presso i circuiti autorizzati NC2 Live e Viva Ticket. Infine Linkin Park, che al cinema il prossimo 30 settembre con l'atteso Unshutter, condividono un nuovo estratto, Faint, dallo stesso documentario. Diretto dal regista Joe Henn, il film racconta i 7 anni di silenzio durante i quali la band affrontò la perdita di Chester Bennington, fino all'ingresso in formazione di Emily Armstrong alla voce e Colin Britton alla batteria. Maggiori informazioni su unshuttermovie.com.
20: Le ricorrenze.
22: Oggi, 16 settembre 1925.

0: Nasce B.B. King, chitarrista, cantante e produttore statunitense tra i più influenti della storia della musica, scomparso nel 2015.
1: 1963.
0: Jimi Hendrix tiene la sua ultima esibizione dal vivo al Ronnie Scott's Club di Londra, due giorni prima della sua scomparsa.
1: 1977.
0: Muore, vittima di un tragico incidente stradale, Mark Bolan, cantatore inglese e leader dei T-Rex.
2: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: We are back.
2: Soul Driver, a spasso con Leone.
3: We are Radio Rock.
4: Seconda ora di Soul Driver di questo mercoledì 16 di settembre, che si apre con gli Alice in Chains e The Man in the Box.

Novità per Brandon Flowers, questa Tiger's Blood che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Mercoledì 16 settembre 14:15 in questo momento su Radio Rock, penso anche dalle vostre parti. La voce che sentite è quella di Giuliano Leone, con voi fino alle 15. Caro Julien, mi scrive chi è? Mi scrive qualcuno che non si firma. Quindi la rubrica del venerdì di cosa parlerà? Io spero che la scelta sia caduta sul cinema. Sì, ci saranno quattro rubriche, una per ogni settimana, che si alterneranno per... Vabbè, io non riesco a dirlo, però sì, ci sarà anche il cinema, eh? Siete contenti? Poi altre cose, cominceremo a breve, eh? Non so se già da questo venerdì. Buongiorno boss, che ne pensi di un pezzo a tua scelta degli Urban Dance Squad? Bello, altro che Rage Against the Machine. Sì, vabbè, dai, non esageriamo. Buona giornata, grandissimi Urban Dance Squad, eh? Ci mancherebbe. Poi ancora, buon pomeriggio Sire. Propongo Beautiful World dei Divo. Bella, chi è? Chi è Claudio? Bravo Claudio, che bel pubblico che ho però, devo dirlo. Ah, vedi, anche Alessandro, altra meraviglia, ma una bella Panse Massacre degli Ulaanbaatar. Bella, come la vedi? Bellissima. E poi vabbè, qua stiamo raggiungendo delle vette altissime grazie ad Enrico che dice: buongiorno Sire, mi butto anch'io nelle proposte. The Phillies, ma che meraviglia, ho sentito un loro vinile proprio lo scorso weekend con The Boy with Perpetual Nervousness, bellissima, il mio stato attuale negli ultimi due mesi. Quanto ti capisco Enrico caro, grazie sempre della compagnia. Bello, bello, oggi veramente bravi, bravi, devo dire bravi, non quanto me, ma bravi. Billy Bragg insieme a Wilco per questa Way Over Yonder in the Minor Key.

0: Way Over Yonder in the Minor Key, lui è Billy Bragg insieme a Wilco e in questo caso anche con Natalie Merchant, bellissimo canzone di un disco meraviglioso. Praticamente si erano riuniti appunto Billy Bragg e Wilco e avevano fatto uscire questo Mermaid Avenue, che è una raccolta di grandi classici del blues, del country americano, e hanno fatto uscire il primo disco Mermaid Avenue per poi far uscire anche il volume 2 e il volume 3. Poi non paghi di aver fatto questa operazione, hanno fatto uscire un mega cofanetto con tutti e tre i dischi e il coglione che vi sta parlando ovviamente ha comprato tutto pur avendo doppie cose, però veramente erano 5 ore passa di grande musica. Billy Bragg, personaggio meraviglioso, Wilco, che ve lo dico a fare, quindi se vi interessa approfondire cercate Mermaid Avenue, Billy Bragg e Wilco, meraviglioso. Va bene, allora un po' di messaggi al 3899 106 600. Saluti dalla falegnameria juventina, ciao Pino, grande Juve. Poi grande grazie mi scrive sempre per la rubrica sul cinema. Sì, la sto strutturando, il venerdì di Soul Driver sarà il giorno che mi farà vincere il secondo microfono d'oro consecutivo, ve lo dico, vi do questa notizia. Nel frattempo vi do un'altra bella notizia, perché questo sabato
1: vinci con
0: voglio vedervi tutti dal primo all'ultimo, perché io ci sarò a dove? Al Monk di Roma, sabato 19 settembre, perché ci saranno i Klimt 1918 in concerto appunto al Monk di Roma, quindi venite, perché troverete anche il coglione di poco fa che vi sta parlando. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. I biglietti sono in prevendita su Xseed e monkroma.it. Però Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Klimt, ovviamente al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, quindi sabato, questo sabato, fra 3 giorni, 19 settembre, Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk di Roma. Ci sarò anch'io insieme a tutti gli altri speaker di Radio Rock, sarà una serata incredibile. Il Monk in via Giuseppe Mirri 35, appunto, è un evento targato Radio Rock.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
5: Con la promo Grandi Marche, mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Settembre è arrivato ed Auto Equip è il momento delle grandi occasioni.
12: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
11: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
12: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
11: Ti aspettiamo negli showroom Auto Equip, aperti anche sabato e domenica.
12: Auto Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo Auto Equip.
13: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
14: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
13: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
15: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
16: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo da concessionario a Fiori.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Stai ascoltando
21: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
22: Ultima mezz'ora di Soul Driver di questo mercoledì 16 di settembre che si apre con i Cult di Love Removal Machine.
21: Radio Rock, back in time.

Il Back in Time delle 14.30, affidato ai Cult di Love Removal Machine. Ed eccolo qui, il tanto vituperato ritorno degli Slipknot, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito, ed appunto Arsenal. Brand new music right here. Brand new.

appunto Arsenal, loro sono gli Slipknot, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:43 di mercoledì 16 settembre, ultimo quarto d'ora, poco più, prima di Antipop, la migliore trasmissione dell'etere. Però nel frattempo Giuliano con voi per gli ultimi Hidden Treasure da proporvi e da ascoltare insieme, anche grazie alle vostre segnalazioni, le vostre richieste. Non faccio in tempo a passare gli Enduri, caro Gianni, però me lo riservo per magari anche dal vivo domani, poi vediamo. Però debbo anche ricordarvi una cosa importante che riguarda Radio Rock, ossia che Radio Rock appunto è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci oppure ascoltare Radio Rock Italia. Questo è un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.

Grandissimo gruppo The Phillies, questo è The Boy with the Perpetual Nervousness, tratto da Crazy Rhythms. Io ringrazio Enrico per averlo richiesto al 3899 106 600, grazie per avermelo fatto riascoltare, era un po' che mi mancavano i Phillies, a parte il loro primo disco ascoltato lo scorso weekend in vinile, pensate, questo per fare il fighetto. Ho ascoltato Only Life, disco bellissimo, ve lo consiglio. Allora, c'è chi scrive: ciao Giuliano, con la J, bellissimo. Io non so quanta gente sarà d'accordo con me, ma il nuovo singolo degli Slipknot non mi convince affatto. Sembra un tentativo di tornare alle origini, non riuscito. Mi sembra una demo ancora da definire. Io amo gli Slipknot, ma questo singolo non mi piace affatto. Si sta dividendo tantissimo. Io ti dico, caro Yo-Yo, che da non fan accanito degli Slipknot l'ho trovato, anzi, anche abbastanza bello da ascoltare, gradevole da ascoltare. Ripeto, mi piacciono, ma non mi strappo le vesti per gli Slipknot. Devo dire che questo Arsenal invece mi sta piacendo, ecco. Però so che sta dividendo tantissimi fan duri e puri, e c'è chi lo trova, come te appunto, una cosa poco convincente, chi invece lo sta apprezzando particolarmente. Se volete dirmi la vostra anche domani, dopodomani, io sono qui ad ascoltarvi, a pendere dalle vostre labbra, al 3899 106 600. Let It Run.

0: Mi sto rendendo conto che sono passati 21 anni da quest'album che io adoravo, Witching Hour, dei Ladytron, gruppo synth pop elettronico molto bello, dal quale stiamo ascoltando Destroy Everything You Touch. 21 anni, era il 2005, vabbè, meglio non pensarci. Gran bella puntata anche oggi, caro Sire, grazie, soprattutto grazie a me, ma anche grazie a voi, alle vostre proposte e alle vostre richieste giunte al 3899 106 600. Io sono quasi addirittura d'arrivo, finisco di leggere gli ultimi messaggi. Grande conoscenza musicale, caro Sire, complimenti, microfono d'oro meritatissimo, sì, non lo devi dire a me, lo devi dire a chi non crede in me, va bene. Comunque io vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento a domani ci sarà ovviamente spazio per la musica live, però vi lascio ovviamente in ottima compagnia, ossia con chi la radio la sa fare sul serio. Sto parlando di Antipop e noi ci sentiamo domani. Non lasciate 106.6 di Radio Rock, buon proseguimento sui 106.6 di Radio Rock. A domani, vi voglio bene, ciao.
1: Ascoltato
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Fiori.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: 8.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: mercoledì 16 settembre 2026, questo è Antipop e Penessì. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio.
2: Ciao.
1: Buon pomeriggio alla cassettiera, ciao a tutti i nostri amici radioascoltatori, ma soprattutto al maestro Giambiero qui presente.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto buon pomeriggio a Old Birds, Old Girls, all'ascolto di Radio Rock. Dico queste due parole perché ho capito che mi aiutano a migliorare nella pronuncia inglese.
0: Ah sì,
2: sì,
0: cioè
2: sì,
0: dire dai, tutti i giorni, 5 a settimana, girls, boys and girls, ti aiuta.
2: Ti aiuta tanto, ti permette sulle consonanti.
0: T'allena, no?
2: Non sono particolarmente forte. Senti, però volevo dire una cosa.
3: Ciao Gian.
2: Ciao cassettiera, evviva. Volevo dire, sono veramente felice oggi. Sono felice perché finalmente stasera esco con Emanuele Forte.
0: Ah sì,
1: Dove andiamo? È vero, sì.
0: A me sembrava ci avesse altro da fare.
1: No, mi ero dimenticato. Questo
0: era perché volevo uscire con me.
2: Lui vuole passare per una via e capire se veniamo sparati.
1: Se c'è qualcuno che spara e poi vengo da dire.
0: Questa via di Roma,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: che...
2: quello è.
0: In qualche maniera fa riferimento anche a chi ci precede, insomma.
1: Sì, esattamente.
2: È vero.
1: E poi ecco, passeremo una bella serata in compagnia, no? Reciproca compagnia.
2: Andiamo a bere le birre, che facciamo?
0: Quella è quella e la cacio e pepe di uno in particolare qua vicino.
1: Sempre lì in zona,
2: Goffredo,
0: di Goffredo, esatto.
2: Non mi ricordo più come si chiamava quello della
0: Goffredo Autunno, sì, esattamente.
2: Come si chiama quello della cacio e pepe? Vladimiro.
0: Sì, esattamente. Vabbè, staremo con voi. Cacio e pepe permettendo forse fino alle 18, iniziando sicuramente però con i My Chemical Romance di Welcome to the Black Parade. Radio Rock, back in time.

0: Insignificant Other, Queens of the Stone Age. E vabbè, insomma, noi non abbiamo comunque giocato a Wolverine, volevo dirla questa cosa. Perché cioè, il maestro un po' sì, in realtà.
1: Tante queste polemiche sono
2: vere, vere.
1: Sono vere? Quindi è un gioco brutto?
2: No, non è brutto, c'ha una bella grafica, però è un po' ripetitivo e poi soprattutto c'ha delle sequenze,
0: cosa interessante,
2: sì,
0: no?
2: Tu devi premere, insomma, dei tasti a seconda
0: dei passaggi un po' più concitati, devi premere delle combinazioni in poco tempo,
2: che poi escono sullo schermo, quindi comunque quello che esce, quello
1: tipo Lion, lo vedi, il gioco di Lion
2: Trophy Show, esattamente, tipo quello.
1: Sei ispirato a quello, vogliamo dire.
2: No, esattamente, solo che tu
0: puoi premere anche... guardavo tutte, tra l'altro.
2: Ammazza, era bellissimo.
0: Bellissimo, sì.
2: E però c'è questa cosa che tu puoi premere anche altri bottoni e funziona.
1: Comunque, cioè, nel senso, tipo schiaccia X,
0: allora,
1: tu schiacci quadrato.
2: Dici L1,
0: sì, ma schiaccia X
2: quadrato,
0: su Game Boy, vabbè. Però, manco su sì, la PlayStation 5.
2: Anche su altre periferiche.
0: Sì.
1: È la stessa cosa?
0: Sì.
1: Stessa
0: identica. Così pare.
1: Beh, questa è la tecnologia.
0: Sì, a quanto pare. Regà, se la cassettiera, che sempre più spesso interrompe Giuli, vabbè, oggi manco troppo in realtà, permette, io vi condivido il segreto della cacio e pepe. Sentiamo.
2: Qual è cosa?
3: Questa?
0: Sì.
3: Questa?
0: Sì.
3: È la crema che resta, cioè.
0: Vabbè, ce n'è tanta.
3: Ho tutto capo lavoro.
0: Sì.
1: Vabbè, ma che
3: non lo so se perché il problema di questa è che poi
1: ma noi dobbiamo sentire per forza il messaggio, cioè
3: la servi in porzioni abbondanti, insomma, in fiamminga.
2: Sì, in fiammingo.
3: E inizia a filà.
1: No, non dovrebbe,
2: ma non dovrebbe filare la cacio e pepe.
1: Ciao, vabbè, no. Non scriverci mai più, per favore.
0: C'è qualcosa che non torna comunque.
2: La cacio e
0: questa...
2: pepe non deve filare.
1: Non deve filare.
2: Se fila vuol dire che è
1: il... c'è del caglio.
2: Sì,
0: non deve cagliare.
1: Capito?
2: Boh, vabbè, però io mi fido. Non è che...
0: vabbè, mo ve la faccio anche vedere perché poi lui
1: no,
0: ha mandato
1: guarda,
0: per
1: non
0: un
1: fa
2: no,
1: niente.
2: No, no, è bastato l'ASMR.
1: È bravo,
0: sì, quello. Sì, quello più rumori e suoni di fondo.
2: Va bene così,
1: va bene lo stesso.
0: Ma
1: dai.
0: Sì.

0: Poi plus Metallica per lei porci, e mi riferisco a Chip e Chop che stanno dall'altra parte a braccetto. Sareste
1: ce
0: voi?
1: Ce l'ha con noi.
0: Chip e Chop.
1: Siamo io.
0: L'autore della Cacio e Pepe. No,
1: noi siamo Caccarelli e Merdazzoli.
2: Però tu hai fatto una Cacio e Pepe
3: con la stracciatella. Merdazzoli.
2: La stracciatella, amico mio. Però non ti puoi neanche vantare di una cosa.
0: Cagliato, ha detto lui che è cagliato.
1: Al massimo te la puoi prendere con me, perché il maestro Giambiero è uno chef più chef che non si va. A proposito, volevo chiedere al maestro Giambiero il suo cavallo proprio di battaglia, il punto di forza in cucina. Mi dicono essere la carbonara. La fa veramente buona.
2: Sì.
1: La ricetta ce la vuole dare?
2: Cioè, no.
0: Cioè, più che altro il trick più che la ricetta.
2: No,
1: no.
2: Vabbè, perché poi dopo magari la fate male.
1: Preparo un'altra
2: poi domanda. Poi fate il video dove la carbonara caglia.
0: Sì.
1: Ma pure la carbonara caglia. Caglia tutto.
2: Caglia tutto.
0: Caglia tutto.
2: E poi dici, allora non era così buono. No, invece io volevo fare un giorno, se mi date una mano, facciamo. Vi ricordate in cucina con Guerino? Lo facevano su T9.
1: Guerino sportivo.
0: Lo ricordo, però immagino ne valesse la pena.
2: Era un signore un po' attempato che comunque cucinava in un ristorante famosissimo.
0: Sì.
2: E io sto aspettando di arrivare all'età di Guerino
1: per cucinare.
2: Per cucinare, per fare in cucina con Giampierino su T9.
1: Ma anche in radio
2: non esiste più. No,
1: in radio funziona.
2: In radio come fai?
1: E
2: radio,
1: dopo la carbonara cosa
2: fai? Sai, in radio facevamo la. Stavamo un'altra. Quando stavo a Radio Power Station, quindi parliamo insomma di. Vent'anni fa facevamo la matriciana in diretta.
0: Ma dai.
2: Con i collegamenti dalla cucina. E poi molto divertente, perché io stavo là in cucina e proprio davo gli aggiornamenti ai miei sodali su quello che era.
1: Il sugo è quasi pronto.
2: Si sta stringendo. Senti, la pasta invece... siamo al settimo minuto.
0: Quello lo potremmo fare, perché abbiamo i fornelli di là, solo il microonde.
2: Facciamo qua fuori.
1: Dopo la carbonara, cosa assurge a secondo?
0: Cioè, cosa le viene particolarmente bene a lei, maestro?
2: E allora dipende. Allora, ti ho detto un po' sui risotti, tipo la crema di scampi.
0: Comunque sono facili i risotti. Già la cottura del riso.
1: Anche questo mi raccontava del risotto
2: alla crema di scampi
1: senza panna.
2: Eh?
1: O con la panna?
2: No, non con la panna. Con la panna, quella non da cucina, insomma, con quella. Quella che fa il gelato, come si dice? La panna fresca.
1: La panna fresca.
2: Quella panna fresca, però non è la panna.
1: Non è la panna della cucina.
2: È un po' ce lo devi, un po' ci va.
0: Cremoso, ci sta.
2: Il risotto. L'aioio pure.
1: Ecco, il risotto è sfizioso e magari può essere un po'. Ci può essere il trick. L'aioio o la sai fa o non la sai fare.
2: Però sulla carne non sono. Cioè, non è sulle polpette sono bravo, però.
0: Però quindi più sui
2: migliorare. Sulla bistecca non mi ci sono mai.
0: Ma lì è la cottura poi. Che
1: poi però ci fate caso che nessuno dice: ma io sono bravissimo a fare, che so, il pollo arrosto.
0: Io so bravo niente.
1: Mentre sulla carbonara tutti
0: proprio
1: si vantano di farla in maniera.
0: Ognuno c'ha il trucchetto suo.
2: Fare abbastanza
1: però è difficile, capito, che uno si vanti di queste cose. Più della carbonara.
2: A me piacciono le cotture lunghe. Quindi quando per esempio
1: carne brasata.
2: La coda, tutte queste cose. Cioè tutto quello che tu magari. Cioè, sai, inverno, no? Che c'è magari quel pomeriggio.
1: La guancia.
2: Il sabato pomeriggio. Bello. Magari non devi fare nulla, allora parti da poco prima di pranzo, poi te la mangi il giorno dopo perché è più buona.
0: Sì, perché poi l'hai fatta anche proprio, no, decantare, come dicono quelli.
4: Buonasera, Antipop.
2: Ciao.
4: Ma noto con piacere che è risorta a Bonanico.
0: Sarei io, immagino.
4: Bentornato tra i vivi, Valerio.
0: No, è il terzo giorno che sono tornato.
1: Infatti, il terzo giorno uno resuscita.
0: Ah, perché sono risorto per.
1: Certo,
2: mi direi
1: un po'. Esattamente.
0: Risorto agli scampi.
1: È tornato un po'. Per quello, esattamente. Sì. Anche quello, bravo. È un po' abbronzato. È tornato.
0: Non mi pare proprio. A Prati non ci si metteva.
1: A parte che in Prati, ma questo è un altro discorso.
0: In Prati.
1: C'erano delle testimonianze che ti hanno visto
2: sparare.
1: No, abbronzato.
0: Ah,
1: ecco,
0: ok.
1: Mettiamo così.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: Quante volte hai detto... Stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
10: Oh my car!
11: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
14: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
13: Dinanzi a richieste inconcepibili...
15: Mi fa tutto un po' più grosso!
13: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
19: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
20: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
21: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
20: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
21: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
20: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
21: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
10: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 e gli Audioslave di Your Time Has Come.
23: Radio Rock. Back in time.

New World Order, i Pineapple Thief. Radio Rock Promotion. Se hai una passione per il disegno pencil art, la scuola adatta per te, corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età, lezioni a Roma e online. Contattaci per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art, chi sogna lascia il segno.

0: Ciao Mesuar, Nirvana.
1: Ma grandissimi. Sì. Certo, è proprio bello ascoltarvi. Pensa, sì, mi sento intelligente.
0: Allora, questo è un po' l'effetto che facciamo.
2: Non ho capito.
0: Cioè, lui si sente. È bello ascoltarci perché lo facciamo, sì, sentire, sì, intelligente.
2: Vabbè, basta poco per
0: gli altri invece lo fanno.
3: Mi hai azzittito perché volevo dire qualcosa, però poi sembrerei più stupido, quindi...
2: perché giustamente l'intelligente,
0: però lui sembra più intelligente, se
2: sa
0: parliamo
2: anche tacere, no, quello è il senso, sì.
0: Quindi adesso
3: tace acconsente poi.
2: Ed è intelligente questo.
4: La capo. Salve antipoppi.
0: Ciao.
4: Capite quanto è precursore Giampiero Giuli, che in anni, in tempi in cui non esisteva Cannavacciuolo, non, sì, esisteva MasterChef, non esisteva Mezzogiorno di Cuoco, sì, lui già pensava a Guerino, che un giorno sarebbe Guerino diventato un programma cult,
3: bellissimo,
4: un programma cult.
3: Ma io volevo
4: quindi
3: fare...
4: pensa anche quanto è precursore delle mode, forse l'ha proprio lanciata lui la moda del
0: cibo in TV,
4: di questi programmi culinari.
3: Sì, sì, può, sì, essere, perché tra l'altro io lo fa pure l'alberghiero, poi però
0: poi?
3: Purtroppo poi andava a finire che Guerino non ha vinto, e quindi
2: non
3: ho vinto
2: si
3: i genitori, e quindi non si poteva
2: non
3: fare,
2: si poteva andare. Vabbè, sì,
3: però
0: destini,
3: insomma,
0: paralleli questi,
2: lo sliding doors.
3: Però vorrei, cioè, vorrei adesso, bisognerebbe cambiare un po' questi format sulla cucina.
2: Sì, hanno un po' stancato.
3: Perché sono dietro il porto di qua. Stavo vedendo anche l'ultimo. L'ultimo mi è uscito di Franchino il criminale. Che so, le pause, si chiama tipo pausa pranzo. Però è uguale a tutti gli altri. Quindi, cioè, cambia solo la scusa per fare un programma. Però poi sono sempre questi due che si sfidano.
0: Ma ti posso dire, l'unico programma, per quanto pure lì erano sempre 3-4 che si sfidavano, che ho trovato a suo modo innovativo, poi non lo fanno neanche più, era Pizza Hero, quello che lo faceva Bonci.
3: Ah,
0: no?
3: Sì, ah, sì,
0: era,
3: sì,
0: simpatico, sì, insomma, poi era molto poco impostato.
3: Sì, però mi
0: dispiace,
3: io di quel programma non ho mai capito una cosa, perché,
0: sì,
3: questi si pigliavano la pizza,
0: sì,
3: dice,
0: pizza
3: poi
0: e
3: sarà
0: pane,
3: bravo di pa' la sera. Ma ragazzi, senti, guarda la stravizza, ma
2: beh,
3: no,
2: cioè, sono 6 ore di latenza quando l'hai comprata. All'inizio, forse, ecco, quello 4 ristoranti ha un po' rotto le regole.
0: Vabbè,
2: no? C'erano
0: il primo, no?
2: Che vai lì, ne metti 4 a, sì, confronto. C'è anche la parte dove questi battibeccano tra di loro.
0: Sì, sì,
2: ho dato
0: voti,
2: 2,
0: no?
2: Ho dato,
0: sì,
2: 4.
0: Sì,
2: penso,
0: sì,
2: che più o meno,
0: sì,
2: funziona così.
0: Le cortellate,
2: però,
0: sì,
2: veramente tutto uguale. Quello di Franchino il criminale mi ricorda un po' quello di Chef Rubio, di quello delle trattorie.
3: No, tutta...
0: Camionisti in
2: trattoria. Più o meno la dinamica è sempre quella, no? Dove giri a distanza dei 10-15 anni ti ritrovi.
0: Siamo
2: un programma simile, quello è.
0: Sì.

0: Bravo il toy, Foo Fighters, anche perché ieri ero a casa di amici e ad un certo punto, stufi di FIFA 26, beh, ho detto vabbè, giochiamo ai football, tanto è gratis. Nel menu c'era proprio questa Your Favorite Toy dei Foo Fighters, un gioco abbastanza pessimo di calcio.
1: Sì,
0: sì, perché poi tu passi il confronto tra FIFA, che è comunque un gioco con una grafica, anche gli allenatori, quelli che hanno concesso la licenza, sono identici. C'era il mio amico ha preso la Juventus, essendo lui della Juventus, c'era Spalletti che era uguale. Per dire,
1: Gasperini stava lì, no. E faceva e il tacco e la punta.
2: Anche un po' così, sono i pacchetti, no?
0: Ci sono dei pacchetti, però mi sa che ci sono
2: S
0: delle
2: Roma, per esempio, ci sono 3-4 giocatori.
0: Esatto, però PES, il vecchio PES, quindi il nuovo, l'attuale eFootball, erano proprio poligonali i modelli dei giocatori. Mamma, una cosa veramente brutta.
1: Facendo
0: però
1: un discorso proprio vetusto, da anziano, no? Da tirannosauro.
2: Già, amico mio, che c'è stava fino alle 4 di notte a giocare online. Io
1: però quanto era bello, bello quando
2: non
1: tornavi,
2: riuscivo a capire come facevo,
1: da scuola, e te mettevi Pro,
0: Pro
1: o Prevolution,
2: ma quello era
1: quello. No, dico, quello era proprio bello, secondo
0: fatto
1: me
0: scuola proprio.
1: E tra l'altro in quel periodo, secondo me, cioè, no, secondo me, cioè, questi giochi davano un po' in quel posto a FIFA.
0: Beh, all'epoca non c'era proprio storia,
1: non c'era paragone
2: fino a metà degli anni 2000. Poi poi i programmatori o comunque sia i developer,
0: penso che se li siano passati da
2: sono andati no, quelli dei pezzi sono
0: sì, perché poi ci hanno avuto un improvement che non era proprio auspicabile.
1: Improvement,
0: forse non prima delle 4, quindi ho sbagliato. Vabbè. Eh sì, eh sì.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Radio Rock presents
8: Clint 1918.
7: Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
9: Get your ticket.
7: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
9: Radio Rock.
10: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
11: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
12: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
11: La gamma Dacia Sandero

0: PL da 16.500 euro in pronta consegna.
1: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
0: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
1: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Stai ascoltando Antipop. Antipop. Antipop.
7: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
8: Seconda ora di Antipop di oggi, di questo mercoledì 16 ottobre 2026, che si apre con i Beastie Boys di Intergalactic.
9: Radio

music right here. Brand.

0: Anwar Magic, Arab Strap, bello era. A proposito di programmi di cucina, sempre ci scrivono Anthony Bourdain, No Reservation.
1: Bello!
0: Non me lo ricordo, però che Anthony cosa... Bourdain è stato un grande.
2: Di cosa si parla?
1: Sempre i programmi di cucina, però proprio uno dei primi.
2: Ok.
1: Tant'è vero che c'è questa puntata in cui lui va accompagnato a un'osteria della Garbatella che ora non c'è più. Sì. E all'interno di questa osteria si mettono a litigare i commensali con quelli dell'osteria. Perché chiaramente, essendoci la televisione, portavano da mangiare sempre al tavolo.
2: Davano la precedenza.
1: Tavolo. A un certo punto il signore, che all'inizio va anche il simpatico, tipo, che ne so, versa il vino nel tavolo della televisione, tutto quanto. A un certo punto sbrocca e si fa: ah, ma è una vergogna, mi fate... ma perché le quelle facciamo? Ma perché devo urlare? Insomma, una bella situazione, se la trovo potremmo anche commentarla,
0: riproporla. Perché sì,
2: cosa c'era di diverso in questo programma?
0: Ma penso fosse un po' più, diciamo,
1: no, perché era proprio uno
0: mano,
1: dei primi. Era uno dei primi proprio in cui lui veniva accompagnato dai local a mangiare nei posti più buoni della
2: zona,
1: città.
2: Okay,
1: però anche era lui, proprio pionieristico.
0: Pure Anthony Bourdain non era di questi impostati. Cioè, nel senso, tipo Cracco, insomma, no, era uno molto alla mano.
2: Il fine, lo scopo di questi programmi è cambiato da far scoprire e vedere come si mangia in una zona rispetto a un'altra, è diventato una gara.
0: Sì.
2: Quindi o il Gordon Ramsay di turno che deve salvare il ristorante attraverso qualche trick,
0: eppure lì,
2: oppure una gara fra ristoratori, come il caso di quattro ristoranti dove c'è uno più bravo rispetto agli altri. Ma fammi solo vedere come si mangia,
0: ma
2: bene o male, e poi decido
0: posso
2: io.
0: Dire, poi scelgo io, infatti.
3: Ciao Antipoppi, ciao Valerio, ciao Emanuele, ciao Giampiero.
0: Ciao.
3: C'entra poco, però un po' c'entra. Ho visto tempo fa un anime che si chiama Dungeon Food. Praticamente classica compagnia di avventurieri stile fantasy, che però si mangiano i mostri che uccidono e li cucinano, quindi dando anche delle ricette, ovviamente tutto declinato alla giapponese. Però carino, interessante, e comunque sempre di cibo, per quanto disegnato si tratta.
2: Cioè, tipo,
3: ciao ragazzi,
2: il troll in brodo, no? Tu sconfiggi un goblin,
0: un drago,
2: e poi lo fai in brodo. No, il drago ci deve arrivare, magari è il boss finale.
0: Sì, effettivamente
2: drago,
0: qualcosa meno. Vabbè, questo sabato 19 settembre, Radio Rock presenta Clint 1918 in concerto al Monk Room. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su exit.moncroma.it. Questo sabato 19 settembre, Clint 1918, Amor Release Party, in concerto al Monk Room, a via Giuseppe Mirri 35, è un evento Radio Rock.

0: Clinton, Clint 1918.
1: Vetusto, d'azione,
2: no, non parlate male dei football che è 10 volte meglio dei FIFA.
0: Ma
2: ecco, tu stai a guardare la grafica e cose, a parte che non è vero.
0: Come si può vedere, ragazzi?
2: Se vai a vedere gli allenatori, c'è San Mourinho, c'è San Beckenbauer, c'è sanno e sono uguali.
1: Babangida.
2: Ma poi è proprio tutta un'altra cosa, quello è calcio vero. Cioè, il giocatore devi calcolare come sta messo col corpo, che cose, no? Come il football, come FIFA, che fai i gol di tacco da centrocampo, da limite dell'area.
3: Sta a giocare, figura.
2: Dai, su, non scherziamo.
0: No, a me non piace FIFA, cioè ci gioco solo perché l'hanno dato col Plus e sto mio amico ce l'aveva scaricato sulla console.
1: Cioè, a me personalmente i videogame inerenti il fantastico mondo del calcio,
4: il gioco del calcio,
1: bisogna iniziare a stare sulle palle quando ho smesso di andare a casa degli amichetti a giocare, che si faceva pure, insomma, fino ai 22-23 anni, poi dopo.
4: Perché alla fine sono quei giochi che fai più in compagnia che altri.
1: Sì, poi cioè, quando... Poi online non mi piace.
0: No.
1: Cioè online mi fa veramente nervosire.
0: Che trovi sti ragazzini che fanno l'impossibile.
1: No, ma poi è e poi mi scatta la violenza.
0: Te screziano,
1: bravo,
0: capito?
1: Bravo, poi scatta la violenza.
4: Incazzi. Io devo già mi incazzo col videogioco perché mi sono una pipa.
0: Sì, esatto.
1: Ma mi incazzo poi... nella vita, mi incazzo quello, quello
0: che mi incazzo col ragazzino, mi devo incazzare.
4: No, quello è vero. I giochi online sono il male. Ma c'è anche un'altra cosa che tu dici FIFA o quell'altro di football è più realistico. Il videogioco, secondo me, almeno di calcio, non necessariamente deve essere realistico, perché sennò è proprio complicato, è difficile.
0: Sì.
4: Se per fare un gol devo capire l'angolo del tiro a giro, non so, Messi.
0: Vabbè,
4: né nella vita, né
0: abbiamo giocato
4: a giocare.
0: Abbiamo giocato a Striker, insomma, se può giocare, cioè, pure ai football o a FIFA.
4: Divertimento puro,
0: sì.
4: Violenza pura.
0: Esatto.
4: Questo.
0: Sì,
5: Tutti i poppi, ma di Stanley Tucci che va nelle regioni italiane a mangiare orecchiette privilone, ne avete parlato?
0: Io ho visto solo qualche reel, mi fa ridere perché ogni cosa gli fanno mangiare, lui fa... delicious,
4: c'è
0: tremendous.
4: Anche un videogioco,
0: no? Basta.
1: Capito,
0: sì,
1: però se
0: sì,
1: vengono, insomma, no, da...
0: Cioè, capisci che tu vieni dagli Stati Uniti e ti cucina Giorgione, che per quanto è una cucina unta, però evidentemente sa cucinare, è ovvio che tu dica delicious, tremendous. Ma che ci capisci però di qua roba? Cioè,
1: ieri mi sono riusciti su Instagram, mi pare,
0: sì.
1: I reel, quelli di Giorgione, che fa lo sdigionino, che ti prepara... Sai, una cosa che è veramente, cioè, più che sdigionino è una, cioè, non lo so, c'era questo tipo, questo toast fatto tipo guanciale, gorgonzola, formaggio, una fetta di prosciutto cotto, cioè, il burro.
0: Il toast del Elvis Presley, più o meno.
1: No, è il toast, ma manca il Elvis Presley, cioè.
4: Sì, non brillava proprio per leggerezza.
0: Sì, beh, lui è un po' kitsch, secondo me, cioè, alcune scelte sono quasi fatte a favore di camera, che non perché poi siano...
1: Poi ci sono andato a mangiare da Giorgione, però non all'agriturismo. Devo dire che è molto buono, però a me non piace l'idea di dover... mangiare proprio in quantità, cioè nel senso
0: che lui fa delle porzioni,
1: no, più che altro è che tu arrivi comunque già l'antipasto è molto saziante, poi magari che ne so, ti arrivano due zuppe, poi due primi, poi tre secondi, poi comunque spendi poco, diciamo, per il tipo di,
0: per essere un po'
1: tipo che mangi, però poi però ti devi rimettere in macchina dall'Umbria, devi tornare a Roma
0: e non è proprio
1: cioè, ma anche proprio se dall'Umbria devi dirigerti verso l'Umbria, credo sia
0: sì, esatto, anche i paesi vicino, sì

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 €. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: valentinoautomobili.it.
10: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
11: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
12: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
19: Welcome everybody, welcome.
20: We are back.
21: We are back.
20: Back to
21: Antipop.
20: Antipop.
0: State ascoltando
20: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
2: On Radio Rock.
22: 16:36, questo è sempre Antipop. Loro gli Skid Row che arrivano con Youth Gone Wild.
2: Radio Rock.

0: The Drifter Returns, loro sono i Clutch.
1: Le ricorrenze del grande Jumpy Jumpy.
2: Ah, cara la mia cassettiera, senti, oggi nel rock parliamo del 16 di settembre, che è un giorno di chitarre che cambiano le regole, punto, finiamo la cosa.
0: Beh, bella,
2: bella, facile, veloce, indolore, ma soprattutto volevo dire che è sempre il momento corretto per ascoltare una bella ricorrenza. Cioè,
0: beh,
2: non è che le ricorrenze le devi fare per forza al mattino presto.
0: Beh, no, cioè, non è scritta da nessuna parte, certo.
3: No, sono d'accordo.
2: Sai che polemica sto facendo fra me stesso e me stesso?
3: No, è perché, vabbè, lascia fare. Spesso la ricorrenza viene messa in un periodo della giornata,
2: esatto,
3: particolare. Invece è sempre il momento perfetto,
2: mamma,
3: per una bella,
2: grazie,
3: ricorrenza.
2: Devo fare un
3: bello
2: applauso a Emanuele, perché
3: grazie.
2: Noi spesso gli chiudiamo i microfoni,
0: sì, però
2: oggi
0: ogni tanto facciamo bene a lasciarglieli aperti. Sì, sì, è vero, è vero.
2: Senti, oggi nel 1925, pensa, avrebbe compiuto 101 anni, oh.
0: Sì.
2: 101, il signor B.B. King, non so se ce l'hai presente.
0: Beh, come no.
2: Faceva, suonava la chitarra, faceva il blues lui.
0: Sì,
2: il
3: bluesaccio.
0: Il Delta
2: un
0: blues.
2: Ottimo bluesaccio, incredibilmente. Lui nasce nel Mississippi. Io comunque queste persone che nascono, crescono e vivono nel Mississippi avranno per sempre la mia stima,
0: sì,
2: perché proprio lo so, il Mississippi è proprio una città che ti fa venire voglia di cantare, cioè,
0: beh,
2: una città per
3: la
2: cantare,
3: zona,
2: cioè,
3: del Mississippi,
2: esatto, i paludi, le cose,
3: sì,
0: il
2: i cappelli
0: blues,
2: de paglia,
3: il brusaccio,
0: sì, sì,
3: i zatteri, capito?
0: Sì, sì, è vero, è vero.
2: Dove metti
3: i porosacchi
2: in bocca, il,
3: la spiga,
2: la spiga,
0: sì,
2: capito?
0: Il cappello,
2: cioè,
0: quello,
2: cappello,
0: no, di paglia,
2: paglia,
0: lì,
3: i,
0: cioè,
3: fiumi, no?
0: Sì, sì, sì,
2: i,
0: sì,
2: fiumi,
0: sì,
2: di odio, comunque. E io volevo riascoltare B.B. King con U2, pensate,
0: beh,
2: quindi
3: anche,
2: beh,
3: loro del Mississippi,
2: beh,
3: no?
2: Assolutamente,
0: sì,
2: beh,
0: in,
2: buono,
0: Irlanda, però,
2: buono,
3: sì, sì,
2: adesso,
3: cioè,
2: potrei
3: tutto un
2: dire
3: grande
2: delle cose cattive, ma Bono, se Bono Vox, parliamo,
0: sì,
2: del Paul Huson, come,
0: sì,
2: si chiama?
0: Paul Huson,
2: Paul Huson,
0: Paul David Huson, sì,
2: penso,
0: sì,
2: che si dai dei quattrini, lui dice che è
0: che anche
2: del
0: Mississippi.
3: Ci dobbiamo dissociare da questo.
0: Beh, un po'
2: sì, un po' no, però dai, voglio dire, vabbè,
3: vabbè, questo è
2: lui, pensa

0: Well Love, Can't Town, due Biggie King che oggi avrebbe compiuto gli anni.
1: E poi tra l'altro nel 1989, questa la leggo qui, nel Love Town Tour Biggie King ad aprire i concerti degli U2 per il suo 64esimo compleanno. La band, quindi vedi quando parlo di soldi legati alla figura
2: si parla di band
1: degli U2, vedete che succede che la band noleggia un battello nella baia di Sydney e nell'acqua suonano insieme a lui, quindi
0: nell'acqua,
2: perché
0: però.
2: Il Mississippi ricordava un grande Mississippi,
1: era proprio il Mississippi
0: più o meno
1: uno dei più grandi Mississippi di sempre. Senti, continuiamo con il faldone dei compleanni, perché oggi è il compleanno di Justin Frischman, credo sia Frischman, cioè si sarebbe sentito lo scherzo, tipo Capo. Trap tipo hanno quelle le schere, vabbè, un'altra schere. Cosa vabbè, praticamente era la cantante dei Suede, però dell'Elastica, per un periodo ha avuto anche a che fare con i Suede
2: per altre faccende.
1: Lei credo è stata insieme a Brett Anderson, dei Suede, tra l'altro notizia di qualche tempo fa che comunque anche l'Elastica in questo grandissimo calderone di riunione hanno detto ci riuniremo, ma
0: tutto sommato
1: è rimasto ancora un po' là,
0: ne hanno fatto nulla,
1: un
0: poi
1: po' sul vago, un po' sul vago, però io ricordo la colonna sonora di Trainspotting che era presente un bellissimo brano che sarebbe 2 diviso 1,
0: sì,
1: e poi che
2: due
1: fa 2, quindi sì, possiamo chiamare 2 questa
2: due. Tra l'altro una reunion non si nega a nessuno,
1: se la facessero sarebbe bello.
0: Eh beh, sì.

0: con gli Elastica. Noi andiamo avanti, perché di ricorrenze qui il maestro ne ha non tante, ma tantissime.
1: Tantissime, perché ho aperto il faldone dei concerti e degli eventi che si sono sopraggiunti nell'era geologica. Questo è il nome proprio della rubrica.
2: Del faldone?
1: Del faldone, incredibile. E nel 2006, e oggi proprio, per Jam suonavano in quel dell'Arena di Verona, concerto lungo come sempre. Hanno fatto ben due encore, giusto si dice?
0: Sì, encore,
1: cioè, che perché la gente fa encore.
0: Che loro americani capiscono insomma diversamente.
1: E c'è una cover molto particolare dei Pearl Jam, che è quella di My Sharona, che però venne riadattata per l'occasione. Insomma, non so se ce l'abbiamo, vogliamo sentire.
0: È abbastanza, abbastanza alterato,
1: diciamo che vabbè, poi qua
0: qui prova a fare la canzone, ma non gli va troppo,
1: ma noi andava a dividere incredibilmente,
2: qui è diventata My Verona.
1: My Verona, incredibile. Tra l'altro, qualche tempo fa abbiamo passato una versione di Better Man presa dalla regia di Radio Rock, e ci arrivò un messaggio di ragazzi, ma che versione è, che bella questa.
2: Ah, è vero, è una versione live,
1: di Better Man. E non sono stato in grado di
0: forse
1: trovare
0: quella, la Benaroya Lowell, non so,
1: non
0: che
1: non lo so, dopo te la faccio vedere, perché tu magari ne sei più di me, perché non eri presente quel giorno. Però fa ridere, perché effettivamente ritrovare all'interno della discografia immensa di Pearl Jam i live è ancora più complicato,
0: Che hanno fatto tantissimi,
1: perché loro poi, per combattere tutta la questione legata ai bootleg negli anni 90,
0: stampavano qualsiasi cosa.
1: Direttamente le cose.
2: Vabbè, che non c'è scritto live dove è quasi impossibile, forse un orecchio delicato,
1: come
2: esperto,
1: quello di Valerio,
2: come quello del Torcello, vediamo,
0: può darsi.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
4: È in corso fino al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi del trasporto urbano sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Torna dal 18 settembre al 4 ottobre il Festival dell'Architettura di Roma, evento promosso dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Giunto all'ottava edizione, il FAR ha il suo centro nevralgico nella Casa dell'Architettura, ma si diffonde ogni anno anche nella città tramite partnership con i municipi. Previsti laboratori, proiezioni, workshop, cene di quartiere e molto altro.

0: James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
15: Questo è
16: Antipop.
15: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
17: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18. Arrivano anche i Joy Division con Dead Souls.
16: Radio Rock. Back in time.

0: Soul, Evelyn, Nothing But Thieves.
1: Radio Rock Promotion.
0: Dal 16 al 20 settembre, ovvero a partire da oggi, torna a Testaccio Estate con la sua quinta edizione l'Oktoberfest di Roma. 5 giorni a ingresso gratuito tra musica dal vivo, street food bavarese e birra nell'unico evento italiano che riunisce le 6 storiche birrerie di Monaco. Un beer garden all'aperto di oltre 8.000 metri quadrati ospiterà Luna Park, giostre, area kids e biliardini, insieme a un'offerta gastronomica che spazia dallo stinco di maiale con crauti e patate ai bratwurst, dalla Wiener Schnitzel ai brezzi, con proposte anche vegane. Domenica 20, gran finale con il DJ set Radio Rock dei nostri Jumpy Jumpy e Tatiana non DJ Selecta, il Rockstar Show, lo spettacolo dal vivo dedicato ai grandi classici del genere. Oktoberfest, quinta edizione, dal 16 al 20 settembre a Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo, ovviamente qui a Roma.

0: Running Free, Iron Maiden. No, no, la cantante degli Elastica, ci scrivono, stava col cantante dei Blair, quindi con Damon Albarn. Quando si lasciarono, Damon Albarn scrisse Beetle Bumble.
1: Allora, è vero, allora, questo è verissimo, però ragazzi, non dovete contraddire Antipop.
0: Perché poi vi fate male, no?
1: E non dovete contraddire soprattutto il maestro Giambiero in tema di Britpop, ragazzi.
0: Ma in tema di ricorrenze poi, soprattutto, no? Ancora prima.
1: Perché sì, è vero.
2: È stato prima con Brett Anderson.
1: Tanto che hanno fondato la prima versione, la mia formazione di Suede, appunto, insieme. Dopodiché si lasciano proprio perché lei inizia a frequentare Damon Albarn. Questo è il fallo nel gossip. Su, ragazzi, vabbè.
2: So oggi chi frequenta? Perché ecco, quella è la vera domanda.
1: Chi frequenta oggi?
2: No,
1: la domanda, insomma, pensavo fosse.
2: Non lo sapevo, non lo so, non lo so.
1: Non lo so, chi può frequentare?
2: Giuliano?
1: Giuliano Leao?
2: Giuliano Leone, forse.
1: Non lo so, non penso. C'è del mistero intorno a Giuliano Leone. Mistero. Però non penso.
0: Non a tal livello, insomma.
2: Sarà stato lui, non lo so. Vabbè, non capiamo.
0: Comunque, ciao. Oggi questo è Armel. Oggi è il mio compleanno.
1: Auguri.
0: Mi passereste a Amy Winehouse, magari Black, credo fosse Back in Black. O Adele, oppure i Pearl Jam. E grazie. Buonasera ad Armel. Pearl Jam li abbiamo passati, quindi.
2: Però ti ha dato un bel ventaglio di opzioni. Perché
0: beh,
2: tu, ovviamente.
0: Sì. Però noi potremmo aver già pescato a questo punto, no?
1: Ma dobbiamo anche fare tanti auguri, cantare tanti auguri. No,
2: non esageriamo adesso, perché guarda,
1: avete ascoltato.
0: No, poi ci ripetiamo, questa è una stagione nuova, lasciamo stare che quella a quell'altra.
2: Abbiamo fatto, come tu lo sai benissimo, come quando fai le serate che ti lo senti, è il compleanno di Franco. Lo fate gli auguri col microfono e tu dici no.
1: Però non stiamo facendo.
0: Io faccio il DJ, non il
1: presentatore. E un microfono ce l'abbiamo.
0: Sì.
2: Sì, ma non abbiamo la base di
1: non abbiamo la voglia,
2: no, però possiamo fare gli auguri.
0: Non abbiamo la voglia, la base, e comunque da un grande microfono derivano grandi responsabilità,
1: certo, certo.
0: Diceva Peter Parker, Peter Gabriel.
3: Oh regà, sì. Quella versione fantastica di Betterman dove lui fa una cosa particolare sul giochino di voce.
0: La pausa cos'era?
3: Vabbè. E fa cantare a tutto il pubblico e lui quasi si commuove e inizia da solo lui e la Telecaster.
0: Sì.
3: Non so di che anno, però è un live a New York. È uno dei primi risultati che esce se lo cercate.
0: Sai che è proprio quello, non ricordo se fosse New York, la Penarolia Hall.
3: Live a New York.
0: Ha la copertina arancione
3: bianca. C'è lui
0: bianca.
3: Che fa.
1: Vabbè, ho capito, cioè, fa Betterman.
3: Fa paura come al solito, grande. Possiamo dire comunque che nel 2006 io stavo a Pistoia.
1: Fa
3: a
2: New York
3: fantastico.
2: Cioè, come dire, a Tonello Venditti che sono a Roma. Cioè, voglio dire, non è che
0: ma fa parlare il maestro soprattutto.
3: Grandi per Gemma.
0: Vabbè, grandi per Gemma. Oh, il maestro
1: quanto
0: diceva,
1: dura
0: no?
1: Sto messaggio?
0: Non lo so tantissimo, 45 secondi. E lo rimandiamo da capo. Perché no?
3: Oh regà, quella versione fantastica di Perry.
2: Ma non era quella che dicevo io.
0: Infatti.
3: Una che cosa fa? Particolare sul giochino di voce.
2: Lo fai gorghi.
3: Vabbè. E fa cantare tutto il pubblico e lui quasi
0: ma
3: si
0: non era Black però.
3: E inizia lei, da solo diciamo, lui e la Telecaster. Non so di che anno, però è un live a New York.
1: Ma dai.
3: E è uno dei primi risultati che esce se lo cercate.
0: Mettevi Betterman live.
2: Dove esce?
3: Betterman live a New York.
1: Live a New York, certo.
3: C'è lui che c'è fa, vabbè.
1: Betterman.
0: Lui vabbè.
2: Ma non era
3: fa
2: questa
3: paura,
2: la versione
3: come al solito, grande Eddie, con quelli del 2006 io stavo a Pistoia, quel tour fantastico.
1: Tu sei a New York.
3: Eppure Pistoia fu
2: a sentire del blues
3: fantastico.
1: Ma fantastico,
3: fantastico.
0: Grazie,
3: certo.
0: Ha fatto grandi per poi non finisce le frasi, a me questo
2: dire super fantastico anche per favore.
0: Buonasera T-Pop. Io l'ho vista girarsi dalle parti del London Bar.
1: Ma chi?
0: La cantante degli Elastica, no?
2: Ma voi Fischerman non era pure le mentine per
0: le Fischerman
1: no, Frisch era l'arbitro invece.
2: No, l'arbitro era Frisch, però io pensavo che lei magari ha smesso di fare i gruppi perché
0: si è messa a fare
2: le mentine. Potrebbe essere.
0: Cioè, oggi è il mio compleanno. E sti
2: ancora?
0: Cazzi, scrive qualcuno da solo. Ha scritto proprio lui così, non era il mio compleanno.
2: Però, ragazzi, ma che. Però dai,
1: è un auto sti cazzi, si può dire.
0: Beh, sì, se lo fanno loro. Sì.
2: Però mi sembra
1: io vorrei sentire il messaggio su Betterman.
2: No,
1: perché secondo
0: sicuro,
1: me
2: non era quella la versione.
0: Ci arriviamo alle 18 comunque.

0: Cool Guns N' Roses. Ciao ragazzi, oggi è il mio compleanno. Volevo sapere se mi potevate passare la canzone di quel gruppo col cantante morto nel 79. Grazie Carlo. Però c'è poco rispetto per chi chiede le canzoni. Vabbè che noi ne passiamo mai, però passiamo questa mai, è la nostra scelta.
1: Poi comunque vedo, che mi sono perso. Vedo altri compleanni festeggiati, no? Con tramezzini
0: sì,
1: portati.
0: Sì, abbiamo dovuto invitare un gruppo apposta perché ricordiamo lo portasse delle pizzette. No, maestro, che qualcuno chiedeva, facendosi un po' beffa degli altri, la canzone di quel gruppo col cantante morto nel 79.
1: Come no? Qual è? Come no?
2: Vabbè, lo sanno tutti.
0: Dai, vabbè, quello si sa che.
1: Ma che qual è? Ma manco te lo sapevi. Ma neanche ovvio. Te lo sapevi. Adesso perché il maestro Giambiero.
0: Loro. Gli insuccessi, no?
2: I grandi insuccessi. I grandi insuccessi.
1: Io credo che quello non sia il titolo.
0: Ma come no?
1: Del gruppo.
0: Ma no, è che si gioca proprio su quello, no?
2: Ah,
0: no,
2: si cioè, gioca.
1: È un gioco di parole, certo.
2: Sì, tipo un Justice for All dei Metallica.
0: Esatto,
2: cioè
0: non è che uno vuole veramente giustizia per
1: te. È il titolo.
2: Oppure ingiustizia, capito? Cioè,
0: capito?
2: Pure
0: and
2: ingiustizia.
0: In, no?
1: E quindi il cantante dei grandi insuccessi è morto nel 79.
0: Vabbè, poverino.
2: Un amico del cantante dei
1: E chi c'ha un altro gruppo, però?
2: Sì.
1: E quest'altro gruppo
2: è Gli Avvolgibili.
0: Sì, Gli Avvolgibili. Allora, lui è un po' come Mark Bolan,
1: ascoltatore. Tu volevi sapere una band, voleva una canzone degli Avvolgibili. Vediamo l'ascoltatore.
2: Allora, Mark Bolan oggi nel 77, attenzione, non 79. 77 è un venerdì. Mark Bolan viaggia come passeggero su una Mini 120. No. Vabbè, non lo so. Comunque,
0: sarà una mini. Insomma.
2: Mini, no, è proprio c'è il modello preciso.
0: Ah, okay.
2: Non si sa per quale motivo. Forse per fare pubblicità, per incazzare ancora meno. Viola guidata da Gloria Jones. Viola.
1: Mi guardi a me? Cioè.
2: No, mi stai a confondere.
0: È detta all'americana.
2: Vabbè, gli mancavano due settimane per compiere i 30 anni. Era pioniere del glam rock. Oggi sul luogo dell'incidente, cioè. Il Mark Bolan's Rock Shrine.
1: Però che c'entra con gli Avvolgibili? Scusa,
0: vabbè,
1: la band chiamata
0: il cantante
1: Avvolgibili.
0: Gli Avvolgibili.
2: Ma Mark Bolan era un grande fan di Gli Avvolgibili. Però è morto troppo prima che avessero successo.
1: Però ha visto i primi Avvolgibili.
2: Ha visto Gli Avvolgibili quando erano pubblici.
1: Ha detto i primi dischi degli Avvolgibili.
2: I primi due. Poi già dal terzo quello Avvolgibile Now.
1: Troppi synth hanno messo, certo.
0: Un po' troppo diversi. Ciao, oggi festeggio la prima comunione. Mi passate laudate mio signore. Vabbè, insomma.
1: Vabbè, ragazzi,
2: avevo
1: rotto le palle, però.
2: C'era quella della notte di sudore, era più bella.
0: Sì.
2: Quella barca in mezzo al mare.
1: Quella è incredibile.
2: Quella era bellissima.
0: Clamorosa.
1: Pelle d'oca.
0: Eh sì.

0: right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Oh my car!
7: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
14: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
15: Che entusiasmo!
14: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
15: Te ne

0: agosto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
7: ditta. Stai ascoltando Antipop.
8: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
9: Rock. Antipop è pronta a non giocare anche per questo mercoledì con voi a Indovina chi te le suona. Ma un'altra cosa, prima però ascoltiamo sicuramente sì Sum 41 di Into Deep.
10: Radio Rock, back in time.

0: So Deep, Sun 41.
1: Va ora in onda, sì. Wolverine. Oh.
2: Forza, che ora il quiz, indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
4: Ieri lo abbiamo regalato, oggi ci giochiamo Wolverine nella versione Radio Game Show.
0: Da Moretti a Muccino, ecco i 21 film che si candidano a rappresentare l'Italia agli Oscar.
4: Noi siamo Oscar.
0: Noi siamo un po' l'Italia agli Oscar della radiofonia, però.
4: Non male, mi piace questa cosa.
0: Ce la battiamo con Howard Stern, questi molto importanti, Zane Lowe.
4: Ci difendiamo, pizzi. ci difendiamo.
0: Sì, molto bene.
4: E vi diamo anche degli indizi per farvi indovinare band o artista e titolo del disco, sì. Maestro Giambiero. Chiedo a lei se c'è un livello di difficoltà e un premio, poi veda lei.
5: Beh, il livello di difficoltà, solamente è Oscar Wilde su Oscar Luigi Scalfaro.
6: Che non è lui, ma è,
0: no.
5: Cioè un sosia. Sosia omonima.
0: Sì.
5: E come premio quest'oggi, beh, il numero di telefono di Justin Friskisman, che comunque sia, se volete diventare il nuovo fidanzato dopo
4: di Damon Albarn, sentite lui.
5: Damon Albarn e tutto quanto di Justin Friskerman. Ragazzi, avete la possibilità,
4: mi
5: proprio quest'oggi,
4: bellissimo
5: in
4: premio.
5: Più un buono di 62 euro per andare a Nottingham, dove vive, non lo so,
4: o a London Bar,
0: o a London Bar, dove passa spesso, a quanto pare.
4: Esattamente, è il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 2003. La copertina raffigura una figura maschile che bacia una donna apparentemente trasparente, quasi un fantasma.
5: Se non è Justin Bieber.
4: No, no. Però, fantasma.
0: Voglio dire.
5: La senti? La donna che ha partorito Casio Kids.
6: Donna cannone, eh.
4: Maestro Cesare, sì. Cosa suona oggi?
0: L'Italia agli Oscar.
4: Mi sembra giusto.
0: Mi sembra anche giusto, visto quello che stavamo leggendo prima in purezza e poi all'interno del disco di oggi.
4: Questa è la nuova wave, no?
0: Sì, sì, sì, sì, no, perché giustamente l'Italia agli Oscar si sente
4: suona
0: un po' un palloncino.
4: Vabbè.
0: Esattamente. Andiamo con com'è che questa Italia agli Oscar suona, ma all'interno del disco di oggi, eh?

0: Dai, insomma. L'abbiamo detto
1: sembra
0: e fatto
1: un quadro,
0: sentire.
1: Un quadro triste di Double Dragon.
0: Sì, più o meno, che va sempre 8 bit come che
1: quando
0: sono
1: loro stanno lì che soffrono,
0: magari. Il disco di oggi, esattamente.
2: Quando piangono.
1: Sì, pensano al passato.
0: Sì, sì. 3899 106 e 600, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
3: Brand new music.
4: Hey.
3: La musica nuova su Radio Rock.
5: Everybody.

0: Yes, i Weezer con questa traccia che apre l'ultimo The Gold Album, uscito lo scorso 21 agosto, quindi neanche un mese fa. Io andrei di recap, caro Emanuele Forte, anche se tu dirai, ma no, ma c'è arrivato tutto il mondo, no. Quelle cose che noi, no, tu adesso devi dirlo così guadagniamo quei 30-40 secondi.
1: Io sarei andato a fare di recap, nel senso, però quindi, se poi non lo faccio, cioè dipende.
0: Abbiamo perso abbastanza tempo, okay, adesso perfetto. Puoi farlo.
1: È il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 2003. La copertina raffigura una figura maschile che bacia una donna apparentemente trasparente, quasi un fantasma.
0: Vabbè, noi adesso apriamo la cassettiera, non bastasse con questa cosa che vi dirà molto importante, poi il reverse.
2: Sostanza o trattamento privo di un principio attivo specifico. Vabbè.
0: Talmente basico questo disco che il maestro se n'è andato, pensate un po' voi. Sentiamo pure il reverse, ecco pure questo.

0: Maestro, lei ha colto qualcosa?
1: Parla di una cassetta, sì. Al contrario.
2: Se la guardi dopo sette giorni vivi.
1: No, non è quel, credo sia una cassetta di peperoni. Ma adesso non lo
2: ah,
1: so.
2: Ah, la cassetta in quel
1: sì,
2: senso.
1: Sì, sì, in quel senso là. Beh, chiaramente è un gruppo che fa della verdura un...
2: dell'agricoltura,
1: dell'agricoltura, cioè, un
0: perno della propria proposta,
2: sì, sì.
0: No?
2: Sì, sì. Bucolici proprio, sì.
0: Eh sì.

0: Yes I am, Dream Theater. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ah, sì, dai, sì.
0: Andiamo a sentire, a leggere se come dite voi. Ad esempio, Gianmaria per primo, però poi scrive male. Prima scrive Placebo, Sleeping with Ghost, che quindi sarebbe giusto. Poi si autocorregge scrivendo Placebo, Sleeping with Ghost.
1: Vabbè, però lì però... dai, ha sbagliato soltanto una lettera. Dai,
0: non so, però poi il notaio.
1: Ma noi non c'è più.
0: Eccolo.
1: Ma non esiste il notaio.
2: Ma come,
1: ma come c'è il notaio?
0: Ma lo vedo solo io. Sta lì.
2: Paio di giorni.
1: Ma dove sta il medaglio?
0: Eccolo.
2: Eccolo.
0: Oh, chi c'è sta qua?
1: Non c'è nessuno.
2: E là.
0: Allora.
1: E là cosa?
0: Salve.
2: Il notaio.
1: Ah, il notaio, là, lo sono di così. Formale, mamma mia.
0: Oh. È Sting, Zeniatta Mondatta. Vabbè, ragazzi.
1: E qui si ride,
0: Vale più,
1: e scorregge con le ascelle,
0: dai.
1: Certo.
0: Ecco, che Sleeping with Ghost, quindi al plurale giusto, Ste, è Placebo, e quindi ce l'abbiamo.
2: Ole.
0: Dai, anche oggi alla fine l'abbiamo portata a casa. Ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio a questo punto Emanuele Forte, Giampiero Giuli.
1: Ah, grazie a te, Valerio Cesari, al notaio qui presente, sì, al pubblico in studio,
3: ciao,
1: al maestro Giampiero Giuli.
2: Ciao Valerio, ciao Emanuele, ciao al notaio, ciao cassettiera, domani evviva!
0: Evviva, vi lasciamo con Mal Rumore, Paolo Niazumo con voi fino alle 21, ciao!
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
12: Attenzione, l'utilizzo di questa materia

0: anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Rock News, edizione della sera.
15: Apriamo oggi con i Black Sabbath, perché intervistato da Classic Rock, l'ex chitarrista Tony Iommi ha rivelato di avere rifiutato di prendere parte alla realizzazione nel 2020 di un ultimo album del gruppo prodotto da Andrew Watt. Lo incontrai quando stava lavorando agli album di Ozzy, era molto gasato e forse un po' troppo entusiasta, dice. Non bastasse, avevamo già pubblicato 13 e a me non piaceva l'idea di uscirmene con una cosa tipo ecco qui un altro disco. Proseguiamo con i Lynyrd Skynyrd, la notizia del ritorno in Italia della storica formazione Southern Rock statunitense per due concerti in programma il 5 e 6 luglio del prossimo anno al Parco della Musica di Milano e alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Biglietti in prevendita dalle 10 di oggi direttamente sul sito ufficiale della band e da domani presso i circuiti autorizzati NC2 Live e Viva Ticket. Infine Linkin Park, che al cinema il prossimo 30 settembre con l'atteso Unshutter, condividono un nuovo estratto, Faint, dallo stesso documentario. Diretto dal regista Joe Henn, il film racconta i 7 anni di silenzio durante i quali la band affrontò la perdita di Chester Bennington, fino all'ingresso in formazione di Emily Armstrong alla voce e Colin Britton alla batteria. Maggiori informazioni su unshuttermovie.com.
14: Le ricorrenze.
11: Oggi, 16 settembre 1925,
16: nasce B.B. King, chitarrista, cantante e produttore statunitense tra i più influenti della storia della musica.

0: scomparso nel 2015.
1: 1963.
0: Jimi Hendrix tiene la sua ultima esibizione dal vivo al Ronnie Scott's Club di Londra, due giorni prima della sua scomparsa.
1: 1977.
0: Muore, vittima di un tragico incidente stradale, Mark Bolan, cantatore inglese e leader dei T-Rex.
2: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
3: Radio Rock.
0: Incredibile puntualità di Malrumore che torna ancora una volta alle 18.08 di questo mercoledì 16 settembre. Ben ritrovate, ben ritrovati rockers, come andiamo? Un pomeriggio passato qui su Radio Rock in compagnia di Antipop non può che avervi fatto un gran bene, quindi ringraziamo Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Grazie al traffico di Roma anche io sono stata parecchio in loro compagnia e questo mi porta qui da voi con un sorriso. Sono Paolonia Zumo, staremo insieme fino alle 21. Iniziamo con il solito giro sul nostro sito radiorock.it, intanto a recuperare la playlist della musica di Antipop, ma un po' tutte le playlist che volete, perché alla fine di ogni programma ci sarà quella stessa playlist pubblicata sotto le facce dei vostri conduttori preferiti, palinsesto stesso che trovate sul sito radiorock.it, quindi non avete scuse se vi perdete qualcosa anche così, tranquillissimi, ci sono i podcast, insomma pensiamo proprio a tutto. Mercoledì, abbiamo detto, giorno in mezzo un po' a quello a cui può stare in mezzo, giorno difficile della settimana. E a proposito di metà, c'è anche la crisi di mezza età, che è anche il primo brano di questo nostro Malrumore. Radio.

0: Midlife Crisis, Faith No More, scelta azzeccata per un inizio scoppiettante di questo malrumore. È mercoledì, ma abbiamo lo stesso il sorriso. Tra poco iniziamo a tutti gli effetti, ma prima Radio Rock Promotion. Se hai una passione per il disegno, Pencil Art è la scuola adatta a te. Corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, lezioni a Roma e online. Contattaci per info sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art. Chi sogna lascia il segno.
1: Brand new music right here.

un inizio vero che rimanda così tanto alla nostra base della polemica, ma è proprio questo il punto. Questo brano è Liberi Fatali, apertura tra le altre cose di Final Fantasy VIII, e quindi siamo qui all'ascolto del signor Uematsu, a cui tanto vogliamo bene. Però liberi e fatali, liberati dalla polemica, liberati dalle nefandezze, liberati dalla pesantezza. Una settimana questa di malrumore passata interamente ad aspettare questi primi minuti di programma per celebrare il fatto che siamo voi e io e voi. Proprio in questi giorni che Sandro Canori dov'è, non c'è, chissà perché, leggiamo la notizia di un operatore telefonico legato a un palo dalla folla inferocita perché il 5G non prende. Voi, non ci sentite qualcosa di familiare in un uomo che in un momento di rabbia potrebbe legare un operatore telefonico a un palo? Voglio dire niente, non sto facendo illazioni.

ragazzi, felici, liberi tutti insieme in qualunque modo voi stiate seguendo Radio Rock, e quindi per le prossime tre ore circa anche questo malrumore. Si sono già fatte le 18:20, neanche abbiamo iniziato. Insomma, FM, il DAB Plus, l'app per i vostri smartphone, lo streaming, la Radio Rock TV, Twitch, il canale 833 del digitale terrestre. Insomma, che cosa volete di più? State con me, state con tutti noi sempre e comunque. Ma se abbiamo bisogno di ulteriore libertà, avrei potuto fare anche questa come inizio oggi, no? Ho iniziato con l'Inno alla Gioia lunedì e quindi l'ho sparata subito grande, alta, alta, alta. Difficile, difficile, però liberi fatali, secondo me, rende proprio l'idea. Ma anche...

mentre insomma voi arrivate già in tanti e tanti al 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, ho capito forse il mistero di tutto, ho capito quale sarà la nostra vera forma di libertà, la possibilità di sentire questa canzone qui nella sua interezza, senza interruzioni e senza commenti cattivi. E che cavolo, insomma, le mamma, pacchi mi cazzo.

0: Un desiderio nascosto nel profondo del cuore di molti noi, lo so, la gasolina in questa versione metal dei Future Static, a cui vogliamo molto bene. Certo, non è la stessa cosa senza quella pila di fagioli che fa buh, ma perché? Ma ce ne faremo una ragione, d'altronde siamo arrivati già a un mercoledì di questo malrumore di questa settimana così, né inferno né paradiso, indubbiamente purgatorio, ma questo è il luogo dove il diavolo scende a giocare con noi, più o meno dalle 18 alle 21, 3899 106 600. Abbiamo iniziato, è vero, ma se ci siamo persi la puntata di ieri, come facciamo? Sempre il demonio ci mette lo zampino, perché qui a malrumore fa pentole, coperchi e anche cucchiare.
1: Fatti appresi!
2: Su voi umani in questo episodio di Malrumore. Ci sono molti detti romani su dove potete integrare un concetto. Mi dispiace, l'uomo cucchiaio non esiste. Per favore, non affezionatevi a lui. Il problema non è ciò che inventate, ma la vostra meravigliosa incoerenza. Non ci sono informazioni su cosa apprenderete in futuro, ma se siete confusi da queste emozioni sintetiche e normali, questo è Malrumore.
0: Tante emozioni passate attraverso l'intelligenza artificiale nella giornata di ieri, ma che dobbiamo fare? Buonasera e quindi a chi scrive al 3899 106 600, Luigi, buonasera anche a Francesco, Federico, Andrea. Andrea, che domande ti fai?
3: Anyway, ma una domanda, ma sì. Te dopo essere stata immersa nel traffico arrivi col sorriso, ma pensa. Sei sicura che non è una paresi?
0: Pensa Andrea.
3: E comunque Mike Patton è il Frank Zappa del crossover.
0: È interessante.
3: Non c'è proprio nulla da dire, è il maestro.
0: Per me Mike Patton può essere quello che vuole, e infatti tendenzialmente è quello che fa. Però appunto è vero, stai un'ora e mezza nel traffico perché la gente è tornata e si è dimenticata come si vive civilmente per strada, come si cambiano le marce, come non si intruppa sugli altri veicoli. Eppure però poi si arriva qui, qui è Radio Rock, finisce Antipop, inizia Malrumore. Ci sono i Faith No More. Avresti il sorriso anche tu, Andrea, diciamocelo chiaramente, che avresti anche tu il sorriso. Bravo Sepp che dice dai è la gasolina, e poi bella la gasolina, ci dice anche il nostro Roberto, ma Roberto mi dice Sephiroth. Ma come Sephiroth? Io sono severa, lo so che sono severa, però se, sentendo la canzone con cui abbiamo aperto, vi viene da dire Sephiroth... Non dovreste stare qui, dovreste andare lontano da me così io posso non picchiarvi.
4: Vabbè ragazzi, visto che avete deciso di farmi sentire un po' di nostalgia con questo inizio,
0: Midlife Crisis,
4: posso
0: anche
4: tu? Ma lo so che è un po' lunga, quindi l'ho valutata assolutamente.
0: Già è lunga la nota audio.
4: Con Clodancer e Crown of Thorns.
0: Vediamo.
4: Tanti ricordi di quando ero ragazzo, ecco.
0: Passiamo sempre lì a ricordare la nostra ragazzitudine, no? Operazione nostalgia, che dobbiamo fare? Vabbè, intanto anche qui forse in qualche modo operazione nostalgia, perché questa si chiama Bruce Lee.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
4: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascoltando Malrumore on Radio
12: Rock. Questo è Malrumore per l'appunto, abbiamo appena iniziato, sono le 18.35 e qui su Radio Rock e arrivano i Creedence Clearwater Revival, questo è Green River.
11: Radio Rock, back in time.

0: Quando Canori non c'è, il caso di dirlo, i Creedence Clearwater Revival ballano come se non ci fosse una domani. Torniamo dal 1969 in diretta proprio con loro, questa loro Green River, prima della prossima novità. In realtà arriva un bel momento.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Il momento in cui potete accaparrarvi un ingresso per il 18 ottobre. Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. Questo quartetto post-punk anglo-maltese di cui vi raccontiamo ultimamente, che è uscito 3 anni fa con il suo primo album Yunaman, sbarca nella capitale per una data imperdibile e nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura formazioni molto care a Radio Rock, Urtica e Dilemma. Biglietti in prevendita su Dice, ma Radio Rock, come vi dicevo, vi regala un ingresso. Come si fa? Semplice, semplice, semplice. Basta inviare un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il tuo nome, il tuo cognome e la parola Jen. I vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione in tempo per domenica 18 ottobre. Jen in concerto al Wishlist Club a Via dei Volsci 126B a Roma, anche questo un evento targato Radio Rock.

dannati bimbi sperduti di Phoebe Bridgers, Lost Boys, altra novità qui all'interno di Marrumore, ma intanto noi siamo finiti veramente nella valle del ricordo qua in questo inizio, è vero, mi avete fatto arrabbiare al 3899-106-600, Roberto diceva Sephiroth, io ho fatto ma come Sephiroth, lui ha fatto beh dai, ma Final Fantasy 7/8, 7/8? Vi sembra il caso di essere così approssimativi su una questione così fondamentale? Cioè, non vorrei dire, è chiaro che il mondo qui va in frantumi, ma 7/8? Io non so, ma sto disculpa in questo caso. Si dice anche che non ci gioca da 30 anni e questo è un male, Roberto. Forse alcuni problemi della tua vita potrebbero andare bene, meglio quantomeno se giocassi di nuovo a Final Fantasy 8 e sentissi questa canzone qui accompagnare tutti i tuoi viaggi nella world map. Arriva addirittura una foto di una Guardian Force di nome Diablos e dice l'ascoltatore in questo caso: io stamattina mi sono svegliato con questo in testa, proprio con lui. Bravo, benvenuto nel mio mondo. Non vale cercarlo su internet, perché Paolo Agnazzumo qui al comando di Marrumore, secondo te deve cercare Diablos su internet? Io non so, veramente. L'unico che mi ha fatto penare per prenderlo, assurdo, ci ho giocato 25 anni fa e ancora mi vengono in mente i Guardian Force. A me ancora viene in mente con quale persona non parlare in quale paese a seconda del disco in cui sei. E a proposito di dischi e altri traumi, penso che ho ancora il trauma che da giovane mi bloccai alla fine del quarto disco e tuttora non l'ho mai finito. Ma Dani, anche tu, così. Ma io veramente, come posso fare per aiutarvi? Facciamo un chiusone e giochiamo tutti. Facciamo un walkthrough Marrumore di Final Fantasy 8. Secondo me sarebbe veramente molto bello. E finiremo le cose sospese, perché a noi non piacciono le cose fatte a metà, ci piacciono le cose che completano alla perfezione il cerchio, no? E quindi vedi un po'.

avevate degli A Perfect Circle, ma ho scelto questa Weekend Powerless perché tra le altre cose proprio il 16 settembre 2003 gli A Perfect Circle pubblicavano 13 Step, che veniva dopo il loro album di debutto molto molto bello Mary the Noms, ma anche 13 Step, che cosa vuoi dirgli? Secondo me un bel niente, anzi bravo, gli fai un applauso, ti inchini e te ne vai. Insomma, una conferma è stata quell'album, album che secondo i racconti di Keenan era stato scritto in gran parte mentre era on the road in tour con i Tool, dopo, intorno al periodo di Lateralus. Quindi quanta influenza ci sarà stata lì. Noi ora invece partiamo per un piccolo viaggio seguendo questo basso che si riallaccia perfettamente a quello della canzone precedente. Loro sono i Calm Entheosis, non chiedetemi di ripeterlo.

Entiotiosi si colma per noi un po' un rituale con l'ayahuasca, questa prima ora di Malrumore, almeno in questa parte finale, perché siete tutti molto in difficoltà, ma non c'è nulla che la buona musica di Radio Rock non possa curare. Pure Tony dice: reduce dal grande raccordo anulare, sono pure io weak and powerless, come dice il nostro amato. Mortacci vostri, ma siete tornati proprio tutti? Temo di sì. Tornati e anche istupiditi, sicuramente non migliorati. Mannaggia, mannaggia. C'è anche Marco che dice: oh, 7/8 non ha scusanti, processo per direttissima. Grazie. Grazie e grazie anche al Caius. Non si chiamava così questo momento, doveva essere Masticaius, ma va bene qualunque tipo di baggianata abbiamo deciso utilizzare per introdurre i Caius, in questo caso con Demon Cleaner, che ci porta fino a chiusura della nostra prima ora insieme.

0: segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Kent

0: 8.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
9: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
8: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
9: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
8: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
9: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Questo è Malrumore.
4: Malrumore
3: on Radio Rock.
5: Seconda ora di Malrumore inizia adesso, in questo mercoledì 16 settembre. Siamo arrivati alle 19:08. Arrivano anche i Tame Impala dal 2019 con la loro Borderline.
3: Radio Rock.

0: Avanti quasi con i Tame Impala e la loro Borderline. Riprende questo mal rumore mentre arriva chi mi ringrazia per questa canzone, nello specifico la figlia di Daniela, che è pazza per Kevin Parker. Noi siamo qui per voi, sentite che atmosfera fantastica. E poi la magia di mal rumore torna ancora una volta. Vi ricordate? Ieri abbiamo parlato di quella notizia legata ai sentimenti umani, alle cose umane interpretate però dall'intelligenza artificiale, cosa che avrei voluto fare lunedì. Ma lunedì abbiamo parlato di Freddy Krueger, quindi ieri poi quella notizia si è sposata alla perfezione con Mechanical Animals e il compleanno nel disco di Marilyn Manson che abbiamo potuto ricordare insieme. Bene, ieri c'era una canzone che io stavo per passare ed era Stars degli Hum. Lo sapete che è una canzone che mi piace, però non è che l'ascoltiamo così spesso. Giuro, ci ho pensato e la stavo per passare. Poi il tempo ha preso il meglio di me come al solito e non ci siamo riusciti. Arriva un ascoltatore incredibile che dice proprio: forse non ti ho mai mandato un messaggio e volevo chiederti se potessi passare gli Hum con Stars. Sarebbe grandioso, sto facendo 12 km veloci per la preparazione della maratona. Beh, arriverà mentre ti prepari, mentre io faccio passare anche un po' questi brividi che mi lasciano le connessioni tra me e voi. Connessioni che magari questo sabato potranno ritrovarsi dal vivo in quel del Monk. Perché? Ma come? Ancora perché?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ancora qualche giorno per accaparrarvi il biglietto del concerto di Clint 1918 in concerto al Monk Roma questo sabato 19 settembre. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma se ancora non ve li siete accaparrati, tranquilli perché Radio Rock vi regala un ingresso ancora qualche giorno per voi, per inviare un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. Le persone che vincono saranno ricontattate dalla nostra redazione per tempo. Sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party, anzi Amor Release Party, in concerto al Monk Roma in via Giuseppe Mirri 35, è un evento targato Radio Rock, ci vedremo lì, insomma, se venite sarà sicuramente un bellissimo sabato. Se verrete, anche che ci piace di più l'italiano quando lo pettiniamo per il verso giusto. Loro sono proprio Klimt 1918, questo è Dreamcore.

0: mai stata così contenta di avere Nickelback tra le nostre novità. Questo è Rattle the Cage. Ma io sono una persona volubile, sono facile da comprare, basta allungarmi un cinquino, in questo caso quello di John Five, da votare sul sito radiorock.it. Devo dire davvero molto interessante. Vediamo un po' come prosegue questo malrumore. Siamo praticamente a metà strada, tra poco arriva il break. Le canzoni da passare sono già 1.749.972. Che numeri incredibili. Emiliano si risente un po' per i Klimt, non rientrano nelle sue sonorità. Ma Emiliano, a parte, vieni sabato a fare festa con noi in giardino, punto e basta, non rompere le scatole. E poi ci sta insomma che ognuno abbia i suoi gusti, l'importante è sempre esprimerli in maniera carina. E tu, devo dire, tutto sommato, una risata me l'hai fatta fare. Come si fa una risata? Si fa.
1: Hola Paolonia.
0: Buonasera. Ah, pensa,
1: oggi compio 42 anni.
0: Allora, se fossimo ad Antipop e dovrei dire sti cazzi, però dai, auguri.
1: Fantastica, classe 84. Posso fare una richiesta? Freedom, Rage Against the Machine, live at the Grand Olympic Stadium.
0: Proprio quella?
1: Che è del 2000, di Los Angeles, mi pare.
0: Proprio quella lì.
1: Grazie.
0: Ok, intanto auguri, te li prendi, te li porti a casa, ci fai poi dopo quello che vuoi. E mettiamola in coda, perché anche questo è in sospeso di malrumore. Perché lunedì, no, tutte canzoni Freedom, abbiamo ascoltato George Michael ed era rimasta fuori proprio lei, poverina. Poverino anche Tony, che però se lo dice da solo che fa schifo, perché dice c'è l'ascoltatore che sta facendo 12 chilometri di preparazione alla maratona e poi io che sono qui a tagliare il guanciale per la matriciana. Che vergogna su più fronti, Tony. Ma come ve lo devo spiegare che in questo posto non me ne frega un cazzo? Non dovete parlarmi di tagliare, fare a pezzetti, mangiare, cucinare in qualunque ordine gli animali? Non si fa, non mi interessa, non mi piace. Vergogna su di voi. Tantissimi messaggi al 3899 106 600, dando anche il buonasera a un altro Roberto, per carità, non quello che stava sbagliando il 7 e l'8, che è diventata una cosa tipo 6-7. Il 6-7 del mondo è il 7-8 di malrumore. Pensa te, abbiamo la nostra codice strano che nessuno capisce, nemmeno chi lo utilizza. Insomma, questa volevate e la voglio tanto anche io. Mi fa piangere, sono gli Hum, si chiama Stars.

0: Loschi figuri. Frequentazioni poco raccomandabili. Futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo. Usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
12: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
13: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
14: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
17: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
18: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
17: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
18: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
20: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
21: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
22: Hey rockers, guardate un po' l'ora, sono le 19:39 minuti. Questo vuol dire che siamo arrivati a metà strada di questo nostro Malrumore del mercoledì. Una metà strada che mi fa chiedere al caos: ma amico, ti sta mancando Sandro Canori? Non ci provare a mandare messaggi verso l'universo in cui piangi perché lo rivuoi di nuovo qui. Per un po', almeno stiamo bene così.
21: Radio Rock, back in time.

la nuova degli Europe Scandinavian Eyes, da votare sul sito radiorock.it. Ma tutta questa orchestra, lo sapete, su di me ha un friccicore particolare, mi porta in dei luoghi molto molto specifici. E se dobbiamo parlare di orchestra e di brani epici, questa versione secondo me ci regala entrambi.

0: L'abbiamo capito? Non credo. Un po' come il coccodrillo, non si sa per chi no, come faccia, non si sa per chi suoni la campana dei Metallica, For Whom the Bell Tolls, versione S&M. Non pensate male, sta per Symphony and Metal, no? Chiaro ed evidente. E a proposito dei Metallica, ma anche a proposito di questo doppio album, ho incontrato un pazzo su Instagram che si è messo a chiedersi chi è che ha il record di in assoluto nelle canzoni. Mi verrebbe da dire che l'altro era Ludacris, ma non credo fosse Ludacris, adesso non mi ricordo, ma non ce ne frega niente, perché ovviamente il competitor number one era proprio James Hetfield, e da quel conto hanno vinto i Metallica con molti più yeah nella loro discografia di quell'altro. Soprattutto ho scoperto che la canzone con più yeah pare proprio essere, da questo disco, uno dei due inediti, uno, anzi l'unico che mi piace veramente tanto, No Leaf Clover. L'abbiamo sentita tante volte, quella, no, del treno che, cioè, che una luce che arriva in fondo tunnel, invece è solo un treno che ti prende in pieno. E ho riso perché a me piacciono tanto gli yeah di James Hetfield, e quindi ci sta che la mia canzone preferita qua in mezzo sia proprio quella con più yeah in assoluto nella discografia dei Metallica. Ma da una seconda ondata di ricerca, visti tanti utenti che gli hanno detto ma guarda che, si è scoperto che forse il re in assoluto degli yeah nelle canzoni è Rob Zombie, perché ci sono talmente tanti yeah praticamente all'inizio di ogni frase di ogni canzone, ci sono quelli campionati sotto, ci sono quelli dei cori, un sacco di yeah da tutte le parti. Ed è così, insomma, che ritorniamo qua. A proposito di Instagram, sul profilo di Radio Rock oggi è uscito finalmente un nuovo episodio di Rock Talks. Lo sapete che una volta ogni due settimane circa condivido con voi tre curiosità che forse ancora non conoscete su i nostri artisti preferiti, e non solo, purtroppo si parla un po' di tutti. Però ecco, quello che volevo dirvi è, intanto, se non l'avete vista andate a recuperarla, e poi aiutatemi, suggerite anche voi il gruppo, l'artista che volete ricordare e soprattutto di cui vorreste andare a pescare tre curiosità. Non è sempre facile, oggi per esempio abbiamo toccato i Nirvana. Su Nirvana si sa tutto, si è detto tutto, si è parlato di tutto, e quindi si cerca sempre, no, di dare un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte, trovare delle cose che magari davvero non riusciamo a conoscere tutti. Chiaro che se siete super fan, esperti dei Nirvana, conoscerete voi ancora molto più di me. Ah, comunque l'altro competitor non era quello che ho detto prima, era Little John, pensate un po', e Robin Hood, giusto, erano insieme, e andam per la foresta. Credo che al caos mancherà Sandro quando uscirà un pezzo di Richard Benson. Non credo che succederà questa cosa. Poi c'è il signor Daniele.
1: Paolonia, buonasera. Ma quindi tu ed io non diventeremo mai amici perché io faccio il pizzicarolo?
0: Beh, Daniele, intanto io non diventerò mai amica di nessuno, mai. Chiedilo alle persone che ogni tanto ci provano, e io faccio come gatti e via, sciò, lontano da me, per favore. E poi che c'entra il lavoro che fate? A me non importa quello che fate nella vostra vita. La vostra coscienza è con voi e con il vostro spirito e vi guida, e se fate schifo, fate schifo, se fate bene, fate bene, cazzacci, amaracci vostri. Non mi va che parliate del mangiare gli animali all'interno del mio programma. Pensate, tre ore all'interno di tutta la vostra giornata in cui col cavolo che si parla di quella cosa lì. E non sono neanche così severa, perché ogni tanto andiamo un po' facendo finta che il mondo sia un posto normale dove possiamo fare tutto e dire tutto, invece no, perché la sensibilità va comunque ancora alzata. Fate come Roberto, che ci manda dei bellissimi barattoli di sughi vegetali buonissimi. Adesso Roberto, fame come la mettiamo. Tra l'altro esistono dei pizzicagnoli vegani che sono la fine del mondo. Anyhow, già che siamo entrati nel mondo, madonna, è lunghissima questa qua, vabbè, siccome siamo entrati nel mondo della musica dal vivo e abbiamo ancora tante richieste musicali da estinguere come i fuocherelli, anche se manca praticamente solo l'ultima ora di Malrumore, questa vostra richiesta musicale era per il vostro 42esimo compleanno. Questo è tutto ciò che mi ricordo, ma è proprio questa versione qua di Freedom Live at the Grand Olympic Auditorium di Los Angeles, California. Ci porta il break con un ritardo che non diremo a nessuno perché siamo amici, giusto? Ma come, Paolo, gli avevi appena detto che no, vabbè, ma siamo amici così, nella radio siamo amici.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora

0: pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
9: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: State ascoltando Malrumore on Radio
16: Rock. 27 minuti, la tanto temuta da chi, non lo so, ultima ora di Malrumore è piombata su di noi. Inizia adesso, arriveremo insieme fino alle 21. Iniziamo nel migliore dei modi, forse riusciamo a scurirci un po' in compagnia dei Rammstein.
17: Radio Rock, back in time. 2, 1.

0: Order, vi piace parecchio anche questa dei Pineapple Thief, è rimasta nell'alta rotazione delle nostre novità per 4 settimane, quindi se volete continuate a votarla, ci mancherebbe altro, radiorock.it, se no date spazio magari anche alle new entry, altre cose gustose. Se, bene, pure io dico che questa davvero molto molto bella. Questo è Marrumore, i suoi ultimi 3/4 d'ora scarsi, siamo insieme. E magari ci state guardando attraverso il canale 833 i numeri 833 del digitale terrestre di Super 6, che è visibile in tutta Italia, e in tutta Italia mi si può vedere, non capire cosa sono i numeri, ma è facile per voi altri, basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, si seleziona Radio Rock TV e a quel punto ci si può guardare Radio Rock, ascoltare Radio Rock o anche ascoltare Radio Rock Italia. Perfetto, un modo in più per restare connessi con noi anche con la nostra musica in tutta Italia, su tutto il territorio italiano, signori. Italiano bellissimo, ovunque voi siate Radio Rock è sempre con voi, voi che siete persone molto confuse ma belle, al 3899 106 600.
1: Ciao Paolonia. Ciao. Hai presente quando in un momento X della giornata senti un corpo estraneo alle tue spalle presentarti all'altezza del rene destro?
0: No.
1: E sai che la tua giornata sta per andare a puttane, ma ascolti Marrumore e sei improvvisamente soddisfatto del vino povero che stai bevendo?
0: Vabbè, ecco. Insomma, allora vorrei, non riesco a relate, come si dice, a relazionarmi con nessuna delle parti del tuo messaggio, caro amico, ma il finale va bene, il finale va molto bene, va molto bene anche Yuri che ci scrive go vegan sempre, bravo, tanti cuori per te, e Isabella che parla di yogurt vegetali alla soia di cui non ci dice la marca ma vorrebbe farci la doccia o gli impacchi a scelta, ce n'è uno al limone che io potrei volerci vivere dentro, ecco, secondo me potrebbe essere una buona scelta. C'era anche chi parlava dei video di diciamo, come si può definire questa cosa, di collezione con tutti gli di James Hetfield in tutta la discografia dei Metallica, ce ne sono assai. Ma questo non è fatto proprio molto bene e inizia con questo audio impossibilmente. Quindi qua sono 270 Into Oblivion, The Four Horsemen, Welcome Home, Sanitarium, Helpless, Crash Course in Brain Surgery, was that? The Frayed Ends of Sanity, Enter Sandman. Ma quindi mi dici che in tutto il Justice for All c'era solo quello? Ma Enter Sandman è qua. Holier Than Thou, Wherever I May Roam. Sono già 31, pure Wherever I May Roam spinge, 35, 36, Through the Never, Nothing Else Matters, A Wolf and Man, The God That Failed. Forse dal Black Album iniziano ad arrivare con più sostanza gli di James, Siamo a 43 con My Friend of Misery, 44. E poi Hey My Bitch, 2x4, insomma dal Load in poi ci si diverte. Adesso ho voglia di ascoltare tutte queste canzoni. Che brutto esperimento radiofonico. Ce ne sono anche fatte di meglio se volete. Insomma, c'è chi studia in maniera approfondita tutti gli del buon James Hetfield, e c'è chi invece fa canzoni in stile Metallica, che avrebbero dovuto essere di Metallica secondo me.

0: petizioni ho bisogno, di due petizioni. Una che mi faccia cantare Yeah di Usher da James Hetfield, e una che mi faccia cantare e suonare Irreplaceable di Beyoncé da Leo Moracchioli, che ancora non si decide a fare la cover di cui io ho bisogno, esattamente nello stile di cui ho bisogno. Però che cosa dobbiamo fare? Meno male che c'è Luca che dice: oh, dopo tutti questi yeah posso andare a dormire. È un po' presto, aspetta almeno le 21, dai, poi andiamo a dormire insieme, nel senso ognuno nel suo letto, chiaramente, io a testa in giù nella mia grotta, lo sapete. A proposito di testa in giù nella grotta, è uscito dalle novità il buon Marilyn Manson, questo ci sta permettendo un po' di fare come ci pare, un po' di ascoltare varie canzoni, da One Assassination Under God Chapter 2, per quanto Unalive, che era tra le nostre novità, rimane una canzone d'apertura pazzesca, bellissima, va bene. Ieri invece abbiamo celebrato, no, il buon Mechanical Animals. Voglio ascoltare questa sera con voi la traccia che chiude tutto l'album. L'avrei voluto fare prima, quando abbiamo ascoltato quell'altra canzone con quel titolo strano, perché facevano scopa al 100%, ma non lo faremo. È intensa, bella e lunghetta, si chiama Enantiomorph. Se volete dopo vi spiego anche che cos'è questa parola qui, se no non serve, basta solo ascoltare.
1: Listening to this, then you know who I am. I did everything in my power to save us. They came in like snakes in disguises. There wasn't any warning. Cowards piled on cowards. Tying ropes around wrists and ankles. Tearing out limbs. Medusa's breaking mirrors. They have no power over me now. I no longer hear the voices of my enemies, just the silence of fear. I wanted violence for this whole town, but with you it doesn't matter anymore. I'm not just some book they can throw on a fire. I have been read and memorized, and I'm not afraid.

E Nancy Morph si chiude così, One Assassination, Under God, Marilyn Manson. Andiamo verso il nostro ultimo break. Lo facciamo con questo ricaccione.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: Questo è Malrumore.
20: Malrumore
2: on Radio Rock.
21: È la fine, siamo arrivati alla fine anche in questo mercoledì. Buono, buono perché vuol dire che tra poco arriverà Bring on the Night dalle 21 con voi Matteo Strano. Buono perché tra poco arriverà giovedì, poi venerdì e ce la faremo a goderci un altro fine settimana. Ce l'abbiamo quasi fatta! Non so se è il caos che prova a fare il provolone oppure se semplicemente davvero il signor Eric Clapton si è affezionato troppo a questo programma, troppo. Cioè, siamo contenti, grazie che ci onori così con la sua presenza, ma non tutti i giorni, non tutte le mezz'ore, un po' di meno.
2: Radio Rock, back in time.

0: Max per questa che è l'ultima novità di questo marrumore del mercoledì. Everybody's got a plan. Io non so se sono le sostanze che nella mia vita ogni tanto ho preso, ma mi ricorda tantissimo questa cosa qua.
1: Qual è il

per il bar, Himno al bar, Reincidente. È una canzone bellissima e divertentissima di un gruppo che dovrebbe aver fatto la storia anche da queste parti, e invece no, solo altrove. Mannaggia, mannaggia, ma ogni tanto qui a Marumore ce li infiliamo. Con rispetto parlando, buonasera a Marco che dice: beh, a proposito di colui che ormai è sempre con noi, Eric Clapton, poteva andare anche peggio, potevano esserci Guns N' Roses di November Rain. Ma tu mi vuoi male, Marco? Pensa tutta questa fatica per 3 ore e poi inizi. Mamma mia, ma il caos è birichino, ci ho fatto scherzi anche peggiori di questo, c'è poco da dire. Poi c'è chi ha scelto di non andare a dormire, rimanere con noi, e quindi ha riascoltato il ricaccione degli Him con cui siamo andati al break. E nota che è tanto che non metto gli Scars. Se intendi gli Scars on Broadway, ma che stai dicendo? Probabilmente, se non inizio settimana, no, siamo all'inizio della settimana, però, la settimana scorsa li abbiamo ascoltati, ma non con questa, dall'ultimo album, Watch That Girl. Bellissimo, proprio contenta di ascoltarla insieme a voi.

Watch That Girl, Darren Malakian e i suoi Scars on Broadway. Fate attenzione a quella ragazza, sarà colei che vi farà pezzetti. Nessun riferimento, dico io, ma chissà. Effettivamente è molto bella, mi piace così tanto che avrei voglia di riascoltarla da capo. Ma questi sono gli ultimi neanche 7 minuti, 6 minuti e 12 secondi. Pensate quanto sono brava a contare in quest'ultima parte di Mal Rumore. Solo qui lo sapete. Intanto salutando Francesco che sta cucinando all'ascolto di Mal Rumore, una delle mie cose preferite. C'è anche chi dice che io e Sandrino ormai siamo una cosa sola. Ti è, cioè nonostante pure da sola gliela molli, ti è due volte. Pensa, così sul finale. Sul finale più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto ieri, perché è uscita ieri, mi pare, super giù, ma a caso come le cose che ci piacciono di più. A proposito degli Scars on Broadway, quindi Darren Malakian, quindi System of a Down, anche Serge Tankian si sente di voler fare delle cose da sole e presta la sua voce insieme a quella di Corey Taylor ai Falling in Reverse, che pubblicano questo nuovo singolo che si chiama Joseph. Ve l'ho già spiegato ieri chi è Joseph, no? Quindi non serve ripetersi.

0: Mi diverte davvero troppo questa Joseph. Ma chi cazzo è Joseph? Non lo capiremo mai, secondo me. Vale a dire l'ultima canzone appena uscita da parte dei Falling in Reverse, dove c'è tutto, non solo Corey Taylor, Serge Tankian, credo che contenga tutto quello che è contenuto in una puntata di Malrumore. C'è Carlo che chiede: Matteo Strano che ne pensa di questi chitarroni? Te lo potrà dire lui tra poco, perché stiamo per salutarci con un imperdonabile ritardo. Ci rimane solo da ricordare che cosa abbiamo capito oggi, se l'abbiamo capito.
1: Fatti appresi in questo libero e fatale episodio di Malrumore. Quando Sandro non c'è, gli operatori 5G vengono legati ai pali. Sarà un caso?
0: Non credo.
1: Ah, i numeri. Robin Hood e Lil Jon van nella foresta a fare yeah! Quello che appenderemo domani è avvolto nel caos. Questa è una lampada magica. Questo è... Malrumore!
0: Attenzione! Attacco alle spalle! Va bene, quindi ci salutiamo con lui, che abbiamo visto essere stato decretato il re degli yeah, insospettato ma vero, Rob Zombie con Dragula. Qui ce ne sono un bel po' di yeah. Grazie a tutte e tutti, vi lascio con Matteo Strano, Bring on the Night, bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do-

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dietro ogni artigiano c'è un

0: 2 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
3: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
5: Alla Coop fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Ora su Radio Rock la serata di Radio Rock. Bring on the night.
13: On Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come è andata la vostra giornata? Spero di sicuro tutto bene. Noi come al solito staremo insieme fino a mezzanotte, passando tre ore fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist, stasera partiamo da un classicone dei Pixies.

0: canzoni legate ormai direi di sicuro anche al mondo del cinema, una di quelle canzoni che puoi quasi vedere mentre l'ascolti, Where Is My Mind, dei grandissimi Pixies. Direi che anche stasera troviamo davvero un ottimo modo per far iniziare la nostra playlist, e sapete bene che da qui in avanti invece moltissimi dei prossimi brani li sceglieremo insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo intanto il sito internet radiorock.it, che se parte da lì non ne sbagli mai. Saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra Radio Rock TV, e poi il modo più comodo, veloce ed immediato per chiacchierare con noi è quello di mandarci un messaggio o attraverso Telegram o attraverso WhatsApp al 3899 106 e 600. Stasera la prima immaginetta che arriva me la invia il nostro amico Fede, che per un motivo o per l'altro ritira fuori Willy, lo storico giardiniere del mondo dei Simpson, e quindi di sicuro anche dal punto di vista dei messaggi partiamo decisamente bene. Non lo so, vogliamo creare una prima parte di playlist a cavallo fra la Scozia e la Sardegna, che insomma mi sembrano due luoghi che si possono legare al buon Willy. Di sicuro intanto io mando un grande abbraccio anche a Pau, che vi aspettano domani pomeriggio per una nuova puntata di Malrumore. Da qui in avanti invece spazio a noi fino alla mezzanotte, quando vi lascerò poi nelle sapienti mani degli Scolopendri Notturni. Salutati Pixies e il loro grande classico, la prima novità la affidiamo stasera ai Queens of the Stone Age.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio Rock.

vedo anche arrivare la GIF dedicata al caos. Vediamo se capisco bene il collegamento. Siccome prima parlavamo di Willy dei Simpson, che aveva i capelli di colore rosso, ascoltiamo un altro artista con quella tonalità di capelli, protagonista all'interno dei Queens of the Stone Age. Direi molto bene così, ma in realtà siete una marea al 3899 106 e 600. Qualcuno mi scrive semplicemente "mi piace" in riferimento a questa nuova proposta della band. Avevamo accennato al discorso anche ieri sera, devo dire che anche a me personalmente questi due nuovi singoli The Queens of the Stone Age di sicuro mi stanno piacendo, e cresce la curiosità per ascoltare come saranno inseriti all'interno di un intero nuovo lavoro. Fra l'altro di Willy ci parla anche il nostro amico Christian, che ci segue da Oristano e che ci chiede di ascoltare qualcosa degli After Hours. Loro è un po' di tempo che non li mando in onda, e quindi bene, più che volentieri ti ringrazio per la proposta, né caro Christian. C'è poi invece Teozzo, che si tratta particolarmente bene in tema di musica dal vivo, dice: "ho appena comprato i biglietti per il grande Steve Hackett", e quindi giustamente ci chiedeva di ascoltare qualcosa in merito. Poi, buttandoci proprio sulla strettissima attualità italiana, che insomma è una di quelle cose sempre particolarmente divertenti e buffe da seguire, c'è Fabio che dice: "comunque per gli hi-fi, per gli stereo non si pagherà nessuna tassa, anche se hanno più di 80 watt per canale". Vedi, chiudo il suo messaggio Fabio con "com'è divertente questo paese". Insomma, si parla della notizia che di sicuro avrete ascoltato anche voi. Per il momento, e probabilmente solo per un anno, è stato sospeso il bollo sulle automobili, quelle però non più che hanno non più di 80 cavalli. Siamo proprio alle mancette spicciole, visto che insomma prima o poi si avvicinano anche le elezioni, e vedremo un po' che tipo di futuro avranno non tanto le nostre automobili quanto una notizia del genere. Di sicuro una cilindrata ben maggiore per quanto riguarda il bolide sul quale viaggiavano i Godsmack. Questa qui era intitolata 1000 horsepower.

Mi scrivete attraverso WhatsApp: ma quanto ci stanno bene i Godsmack? A quest'ora saluto la nostra amica Vivi, che ha appena chiuso una giornata di lavoro più o meno infinita, e quindi un po' di ritmo, un ritmo del genere di sicuro ci poteva star bene. Insomma, si chiacchierava di questa notizia che è venuta fuori proprio nel tardo pomeriggio di quest'oggi. Per il momento il bollo auto è abolito per quanto riguarda le macchine che non superano gli 80 kW, che corrispondono più o meno a 109 cavalli. L'esenzione vale per un solo veicolo, quindi se una persona ha intestate due macchine, ecco, l'esenzione vale soltanto per una, e bisognerà andare a controllare la potenza del mezzo indicata sul libretto. Non è che sia proprio esattamente la stessa notizia, ma qualche settimana fa Trump se n'era uscito con un $5,000 per ogni americano, se ricordo bene quell'altra follia nel caso i repubblicani dovessero vincere le elezioni di midterm, no? Tanti anni fa si diceva che era la sinistra assistenzialista, no, che dava una mano a livello statale o alle aziende o ai singoli. Insomma, sembra proprio di parlare a questo punto di un altro mondo. A proposito del mondo della musica italiana, torniamo nel nostro paese con la proposta di Christian. Come detto, lui ci segnalava qualcosa degli After Hours e l'amico sceglieva decisamente bene, andando a pescare un brano all'interno di Non è per sempre, gran bella pubblicazione del 1999, un sacco di tempo, ma ammetto che non mandi in onda nulla degli After Hours, e quindi questa prima mezz'ora la chiudiamo proprio in questo modo, recuperando, vedi, neanche a farla apposta, la verità che ricordavo.

0: cani e pesce cani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House.
2: La fiera delle fiere.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20,
5: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
9: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
16: You're listening to Ring on the Night,
17: la serata di Radio Rock.
18: Ring on the Night on Radio Rock.
19: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme ascoltando una di quelle band, secondo me, sempre particolarmente divertenti. Questi qui erano i Darkness. Li ritroviamo con One Way Ticket.
18: Radio Rock, back in time.

0: biglietto di sola andata, quindi non dovremmo avere bisogno di automobili varie, quindi possiamo archiviare questa storia del bollo auto, che immagino domani sarà di sicuro chiacchierata con voi, immagino proprio dagli amici del Rock Show. Questi qui in Tanti Darkness, ma anche per ascoltare qualcosa di divertente ora che inizia la nostra seconda mezz'ora insieme. E prima della prossima novità vi ricordo che Radio Rock è sbarcata anche sul canale numero 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six, che fra l'altro è visibile in tutta Italia. Come funziona questa novità? Davvero in maniera molto molto semplice: arrivate sul canale 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività sul vostro telecomando e dal menu che vi viene proposto potete selezionare Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì c'è modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui è un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. E allora, lo sapete bene che Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutto il nostro paese.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Give me that.

EP intitolata Baby Cool, loro i Nothing But Thieves, ancora all'interno delle nostre novità in rotazione. Saluto intanto con grande piacere Fabio, che mi manda un saluto attraverso WhatsApp. Saluto e ringrazio anche Luciano, che mi dà una mano a ricordare che il 16 settembre del 1977 i Talking Heads escono con il loro primo disco. Ottima partenza di carriera, visto che all'interno del lavoro si ascoltava già un classicone, quello che sarebbe diventato un grande classico come Psycho Killer. E c'era poi Isa, che verso la fine di quest'estate ci aveva raccontato che aveva iniziato ad organizzare il suo acquario. Mi ricordo che quella sera avevamo giocato con i pesci in generale. A questo punto sono arrivati due pesciolini nell'acquario della nostra amica, che si chiamano Achille e Tiziano. Posso immaginare, per motivi musicali del nostro paese, per due artisti italiani. Adesso perdonatemi se vi sto per raccontare davvero una grande stupidaggine, ma se vi va sempre di giocare con gli animali, ecco, magari potreste darmi una mano. A quest'ora delle giornate di Radio Rock io sono completamente da solo qui in radio, e magari ogni tanto mi affaccio anche nel nostro bel cortile, così per prendere anche un po' una boccata d'aria. Ecco, sono ormai un po' di giorni che mi fa compagnia un piccolissimo geco, che dovrei chiedere una mano al nostro Jacopo Morroni, che in tema di animali è di sicuro il più esperto di noi di Radio Rock, ma mi verrebbe da definirlo un cucciolo di geco, cioè una bestiolina più piccola di un mignolo, che è diventato un po' il mio compare in questo inizio di nuova stagione. Adesso immaginate un po' la scena: siamo io e questo piccolo geco qui in radio, a cui però non ho ancora dato un nome, quindi non lo so, se vi va di darmi una mano a decidere come si può chiamare questa piccola mascotte delle sere di Radio Rock. 3899 106 600. Poi ok, nel corso della musica un signore si era addirittura definito come il re lucertola. Non so, ci vogliamo subito mettere d'accordo come Jim per il nome da dare al nostro geco? Comunque, buona scusa per noi per ascoltare qualcosa proprio dei Doors.

avendo una bestiolina davvero molto molto piccola per il momento, il geco che abita il cortile di Radio Rock non ha ancora il carisma di uno come Jim Morrison. Comunque noi stasera ci siamo riascoltati qualcosa dei Doors, in particolare questa Touch Me. Visto che Radio Rock è una di quelle radio che parte da Roma, questo messaggio me lo aspettavo al 100% e mi fa molto piacere leggere che Marco dice: vabbè, al geco diamo il nome di Edin, in riferimento ad Edin Dzeko, che da queste parti aveva fatto davvero delle grandissime stagioni. Ammetto, Marco, tanto ormai ci conosciamo abbastanza bene attraverso la radio, che sei puoi essere sicuro, no, che uno dei primi nomi che si era affacciato nella mia mente per il nostro piccolo amico era esattamente quello lì. Certo, Dzeko è un Marcantonio di 1,90 m, 1,95 m, quindi insomma anche lui ha di sicuro ancora un bel po' da mangiare per arrivare ad un livello del genere. E se vi viene qualche altra idea, siete gli assoluti benvenuti. Ammetto che tutta questa stupidaggine era un po' anche una scusa per ascoltare con voi una canzone che mi era tornata in mente proprio passando qualche minuto qui in radio in compagnia del nostro piccolo amico. Questi qui erano gli ZZ Top. Stasera ascoltiamo Lizard, Life, una vita da lucertola.

0: vita delle lucertole che... cantata in questa canzone degli ZZ Top, devo dire non sembra neanche una bruttissima vita. Nel brano si dice: sto lì tranquillo, prendo un po' di sole e, cito testualmente, aspetto che qualcosa di grosso si venga a posare sulla mia lingua appiccicosa. Adesso non saprei dire se gli ZZ Top con questa accenno di poesia si riferivano particolarmente alle mosche, alle zanzare o magari a qualcos'altro, ma insomma all'interno di Antenna, lavoro degli anni 90 degli ZZ Top, si ascoltava anche un brano del genere. Mi proponete Dr. Jekyll, sono sicuro di aver capito bene, c'è anche un po' per assonanza, Jekyll fa un po' Geco, potrebbe essere comunque una buona idea. In realtà, allargando un po' il discorso, si potrebbe trovare qualcosa di particolarmente notturno, insomma, non per forza, ma comunque Jekyll ci capita di vederli nella sera. Adesso Dracula mi sembra un soprannome un po' troppo impegnativo per una bestiolina così piccola, ma insomma fatemi sapere anche voi come ne la vedete. Sentiamo che ci dice Donny attraverso WhatsApp. Caro amico,
1: ciao,
0: benvenuto.
1: Bello, ma
0: ciao,
1: io bello. A questo punto il soprannome che gli darei non è il re lucertola, è direttamente Erpantegana.
0: Erpantegana addirittura,
1: giusto per prendere un po' più i fondelli.
0: Sì, ci sta.
1: Grazie alla compagnia, un abbraccione, ciao bello.
0: Figurati, un grande abbraccio a te, caro il mio Donny. Cioè, non so, forse in tutta Italia, comunque qui a Roma usiamo il termine pantegana per indicare quei topolini, quei ratti più o meno da 5, 6, 7 kg che ogni tanto si vedono venire fuori dal fiume Tevere. Come detto, il nostro geco è decisamente più esile. E guarda, credimi Donny, se ci fosse una pantegana qui in radio, non mi sentiresti con una vocetta così tranquilla. Questo è Queen, tanto King Gizzard and the Lizard Wizard.

WhatsApp mi avevate scritto: ma quelli là che ti piacciono tanto, che ogni tanto mandi in onda, come erano King Wizard, Lizard Blizzard o cose del genere. Bravi che comunque anche voi vi siete ricordati di questa folle band, King Wizard and the Lizard Wizard. Ci vogliamo mettere d'accordo come il Re Gizzard, per il nome da dare al nostro geco. Adesso forse ci infiliamo in un ambito anche un po' scabroso, ma leggevo con attenzione quello che ci scriveva Tony attraverso Telegram. Lui dice: guarda, il geco lo potresti chiamare il cagon, perché ti assicuro che sono bestioline tanto graziose, ma mollano, diciamo, dei ricordini piuttosto importanti. Guarda Tony, nella mia completa ingenuità io questa cosa l'ho scoperta soltanto quest'estate. Ecco, se il geco di Radio Rock è davvero una bestiolina minuscola nel posto dove passo parte dell'estate, invece lì arrivano quasi a livelli di coccodrilli. Cioè, non ho mai visto nella mia vita dei gechi così enormi come da quelle parti. Uno abita, diciamo, un piccolo compartimento dove teniamo fuori in giardino le bombole di gas, e fai 2 più 2, non riuscivamo bene a capire che cosa fossero quei ricordini che trovavamo da quelle parti. Erano esattamente le cose che te giustamente ne ricordavi, quindi non saprei se questo può essere il nome del nostro piccolo geco, ma ti dico che mi hai beccato assolutamente in pieno. Sta di fatto che pensa una cosa, valuta un'altra cosa. Abbiamo detto che i gechi sono animali principalmente notturni. Questa band si chiamava Tin Lizzy, magari un po' banale come nome per una lucertola, ma Lizzy ci potrebbe comunque star bene. E allora arriviamo alla prossima pausa ascoltando questo gioiellino intitolato proprio Nightlife.

0: this nightlife.
1: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: insieme. Vi ricordo i contatti a disposizione per chiacchierare, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV, e poi le 3899 106 600 proprio per Telegram e WhatsApp. Questa qui una delle novità più chiacchierate e di sicuro più ascoltate di queste ultime settimane, la nuova canzone dei Fontaines, This Is.
1: Brand new music right here. Brand new.

direi ottima anticipazione di quello che sarà il nuovo lavoro dei Fontaines DC, che magari hanno cambiato un po' stile rispetto banalmente alle primissime canzoni della loro carriera, ma questa qui, almeno io personalmente, l'ascolto davvero con grande piacere. Leggevo intanto attraverso WhatsApp il messaggio di Anto che dice: oggi sono andato a fare la spesa in un mega supermercato di quelli giganteschi, di quelli aperti 24 ore su 24, dove trovi dalla nduja alle ciabatte. È vero che esistono dei supermercati del genere, ed è sempre una visione un po' particolare. Girando per gli scaffali mi è venuta in mente Fake Plastic Trees dei Radiohead. Ho fatto un giro con il carrello e sono uscita senza comprare nulla. Sai che credo di capire molto bene come mai ti sia venuta in mente una canzone del genere, cara la

mia amica, magari soprattutto nel cuore dell'estate, no, ad agosto, dove le città si svuotano un bel po', sono davvero dei luoghi un po' particolari, no, questi giganteschi supermercati dove vedi queste anime perse girare fra i banchi e fra gli scaffali, e dove davvero trovi ogni marea di cose, dalle cose da mangiare, insomma, addirittura vestiti, Black and Decker e questioni magari anche per il bricolage. Li ascolteremo di sicuro con gran piacere in questa mezz'ora anche Radiohead. Per quanto mi riguarda, se penso alle canzoni in un modo o nell'altro non legate, ma che comunque citano i supermercati nel testo, ecco, devo dire che mi viene sempre in mente questo classicone in generale dei Pulp. La canzone era intitolata Common People.

probabilmente inutile ricordarvi la storia all'interno di questa canzone. Fra le più celebri degli anni 90 c'è lui che incontra lei, una ragazza particolarmente danarosa che arriva dalla Grecia e che si è trasferita in Inghilterra per frequentare il college. Lei dice: ho cambiato paese, quindi voglio anche cambiare vita e voglio proprio vedere come fanno le persone nei comuni, no? Queste common people ricordate anche nel titolo della canzone. E allora lui, per iniziare a farle dare un'occhiata al nuovo paese, appunto a questi comuni mortali, dice: non sapevo bene da dove partire, ma bisognava pur partire da qualche luogo, e quindi perché non iniziare da un supermercato? Arrivati lì dentro, io le dico: ecco, fai finta di non avere nessun soldo in tasca. Lei si gira, inizia a ridere e dice: ma ti pare? Ma com'è possibile non avere nessun soldo in tasca?

Devo dire che mi ritrovavo molto in quello che scriveva la nostra amica su questa passeggiata un po' allucinante all'interno di un grande supermercato. Mi hai fatto ricordare, Garanto, che qualche estate fa, quando chiudevo la trasmissione, anch'io magari andavo in uno di questi supermercati aperti 24 ore su 24 e onestamente, arrivato lì a luna di notte, una canzone come Fake Plastic Trees di Radiohead poteva essere davvero la giusta colonna sonora per calcare un po' su certe sensazioni. Di sicuro giustissima anche l'idea del nostro Paolo che dice: con una metafora pallavolistica col supermercato me l'hai alzata e allora io schiaccio con i Clash di Lost in a Supermarket. Guarda, ben più che volentieri nella prossima mezz'ora di sicuro la ascoltiamo, perché perdonatemi magari una divagazione un minimo dal punto di vista delle sonorità, ma in questo caso ci affidiamo a quello che credo di poter dire di sicuro è uno dei più bravi rapper americani della sua generazione. Parlando di supermercati, mi è tornato in mente questo lavoro che usciva lo scorso anno da parte di Aesop Rock, che è davvero un gran bel personaggio. Il disco si chiama Black Hole Superette e, partendo da uno di quei corner store che insomma, negli Stati Uniti spesso e volentieri si vedono, avete presente il negozietto di Apu dei Simpson? Ecco, possiamo più o meno immaginarci un luogo del genere, che potrebbe essere di sicuro un luogo anche un po' banale, no? Di sicuro che fa parte della nostra quotidianità, ma se sei un artista di talento, ecco, anche un luogo del genere diventa un ottimo punto d'osservazione per quanto riguarda come si muovono le comunità, come si muovono i singoli, il nostro rapporto con i consumi, con il consumismo e quindi anche con il denaro. E questo disco racconta tutto un po' storie del genere, partendo anche super banalmente da un oggetto in vendita all'interno di un piccolo supermercato. Aesop Rock riesce a scrivere come al solito delle ottime rime e delle storie secondo me davvero molto significative. Banale dire che insomma il disco, se non si ha grande padronanza dell'inglese, vale la pena ascoltarlo con i testi a fronte, così da potersi godere il talento di questo ragazzo con le parole. E allora noi, per chiudere questa mezz'ora di musica, ascoltiamo la sua Checkers.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
11: Questo è Bring On The Night,
12: la serata di Radio Rock.
13: Con questa qui torniamo decisamente a casa e soprattutto ascoltiamo una grandissima band ed un brano storico. Arrivano i Beach Boys di Wouldn't It Be Nice.
14: Radio

0: classicone dei Beach Boys, che molto spesso equivale a dire gioiellino della musica americana. Davvero sempre un piacere riascoltare canzoni del genere. Ottimo modo per aprire la seconda parte della nostra serata. Anche oggi, come sempre, ci saluteremo intorno alla mezzanotte. Qui ne tanto chi inizia a prepararsi per andare a dormire, chi invece dice che ci seguirà fino agli ultimissimi minuti perché è anche impegnato nella scrittura che gli è stata affibbiata da un corso di scrittura sul tema di settembre, che è uno di quei mesi che insomma, di sicuro può farci venire fuori diverse righe, insomma, diversi ragionamenti, no? Banalmente proprio uno di quei periodi di passaggio dell'anno. Ascolteremo di sicuro qualcosa dei Clash, così come da vostra ottima richiesta arrivata al 3899 106 e 600. Poi magari da lì un piccolo giro fra gli anni 70 e gli anni 80, vediamo di farcelo insieme, ma come al solito sempre curioso di sapere che tipo di musica vi gira in testa, e quindi se vi va fatevi sentire. Intanto è tornata a farsi sentire una band che ammetto mi piace particolarmente, una di quelle proposte che trovo sempre molto divertenti. Questi qui sono i Clutch con The Drifter Returns.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

che se ti va di ascoltare qualcosa di bello carico, ecco, di sicuro i Clutch sono sempre una garanzia in tal senso. Anche questo loro nuovo singolo gira all'interno delle nostre novità in rotazione. Se vi piace potete votare la canzone attraverso il sito radiorock.it. Intanto c'è Tony che dice giustamente, allora, anni 80 per anni 80, per chi si stava preparando per andare a letto, qui si chiama Let's Go to Bed dei Cure, che non fa una piega. Bella, bella chiamata come al solito, caro il mio Tony. Fra l'altro quella lì anch'io è un sacco di tempo che non la ascolto. Poi quando ci prepariamo anche noi davvero per andare a dormire, quella lì la ascoltiamo bene più che volentieri. Dopo un brano però così carico, è già l'ora della nanna, direi che insomma possiamo continuare ad ascoltare cose decisamente potenti, o magari meglio dire un po' sporche, ma ancora per qualche minuto. Per un motivo o per l'altro negli ultimi giorni mi erano venute in mente un paio di band, e partiamo da questi qui che si chiamavano Rocket From The Tombs. La band è esistita per una manciata di mesi, dal 1974 al 1975 in quelle di Cleveland, siamo quindi negli Stati Uniti. Diversi poi dei membri di questa band avrebbero conosciuto di sicuro delle fortunate carriere in compagnia per esempio dei Pere Ubu o magari anche dei Dead Boys. La canzone che stiamo per ascoltare sono sicuro che più o meno tutti voi la conoscono in un'altra versione, suonata qualche anno dopo da una band particolarmente celebre.

Ain't Fun, canzoni che poi avrebbero suonato anche Guns N' Roses in una maniera decisamente più pulita. Questa versione, come avrete notato, è particolarmente sporca, anche perché veniva fuori da un album dal vivo registrato appunto a Cleveland nel 1975. Non l'ascolto, come detto, più elegante e pulito della storia della musica, ma una versione che in questa maniera, insomma, secondo me riesce a comunicarti abbastanza bene quello che si poteva ascoltare in un concerto di quel genere e di quel periodo. Siamo arrivati a questi ascolti anche perché giusto qualche giorno fa, il 13 di settembre di quest'anno, veniva fuori la notizia della morte di Cheetah Chrome. Questo è il nome d'arte di questo musicista americano chiamato Eugene O'Connor, che appunto abbiamo appena ascoltato all'interno dei Rocket from the Tombs e che poi insieme ad altri personaggi avrebbe formato anche i Dead Boys. È un signore che dal punto di vista proprio discografico, per quanto riguarda quanti dischi sono usciti dei suoi progetti, non ha in realtà suonato tantissimo, ma ha di sicuro contribuito a rendere il punk americano una realtà decisamente consolidata al tempo. I Dead Boys li ascoltiamo con qualcosa del 1977, si apriva con questo brano il loro disco.

Se con Alex lunedì sera ci eravamo concentrati sia sulla fine degli anni 70, ascoltando però principalmente cose che venivano dall'Inghilterra nel 77, a quel punto il punk era davvero esploso e dagli Stati Uniti arrivavano questi Dead Boys. Non so se magari qualcuno di voi ha riconosciuto la linea di chitarra all'interno di questa Sonic Reducer, che era stata poi ripresa anche dai Beastie Boys per una delle loro canzoni. Come detto, scomparso qualche giorno fa proprio il chitarrista della band Cheetah Chrome, ha avuto una carriera leggermente più lunga, ma non una vita purtroppo particolarmente lunga, Steve Bators, che era il cantante della band che è appena andata in onda. Come detto, i Dead Boys pubblicano più o meno un paio di dischi per cercare altre sonorità. A quel punto si unisce Steve Bators con dei musicisti anche inglesi, fra cui qualche membro dei The Damned, e viene fuori questa band, secondo me ancora oggi, particolarmente fica e significativa. Loro si chiamavano Lords of the New Church, che è un sacco di tempo che non ascoltiamo e che stasera ritroviamo con Russian Roulette.

Avete presente la prima volta che ascolti una canzone, ti piace talmente tanto che più o meno ti ci incastri dentro? Ecco, qui a Roma magari diciamo che ti chiudi con qualcosa, io di sicuro con questa Russian Roulette dei Lords of the New Church, ma al tempo mi c'ero proprio particolarmente chiuso, era una canzone che andava più o meno in ripetizione sul mio stereo. Come detto, a questo punto siamo sbarcati anche nei magici anni 80, questo disco usciva nel 1982 e a questo punto da quel decennio possiamo di sicuro con piacere recuperare l'idea del nostro Tony. Dicevamo che addirittura qualcuno ci dava la buonanotte qualche minuto fa, e allora in compagnia dei Cure, Let's Go to Bed.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: You're listening to Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
3: Bring on the Night on Radio Rock.
7: Apriamo l'ultima ora, questi qui erano i Black Keys, da quello che alla tempo era stato un disco decisamente fortunato.
3: Radio Rock, back in time.

0: Il 18 di maggio del 2010 Brothers era stato il sesto disco dall'interno della carriera dei Black Keys. Con questo lavoro diventavano una band direi famosa a livello globale, perdendo magari anche un po' del loro sound originario, ma insomma resta un disco che almeno io ricordo con gran piacere. Si parte da qui, nell'ultima ora a nostra disposizione, fra una cinquantina di minuti arriveranno gli scolopendri a tenervi compagnia, spazio quindi ancora per le nostre chiacchiere e la nostra musica, e volendo anche per un po' di biglietti in regalo.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Iniziata la nuova stagione di Radio Rock, stiamo tornando a chiacchierare anche di eventi targati dalla nostra radio, e per il momento ci diamo appuntamento a domenica 18 di ottobre, quando Radio Rock presenta le Gen in concerto alla Wishlist Club. Questo qui è un quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa è uscito con il primo album intitolato Yunam. Le ragazze arrivano anche a Roma all'interno di un tour che le porterà in diversi luoghi dell'Europa. In apertura due band che conosciamo ormai abbastanza bene, come gli Urtica e le Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita su Dice. Come sempre però Radio Rock vi regala un ingresso. Invia ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il tuo nome, il tuo cognome e la parola Gen, e poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 di ottobre. Gen in concerto alla Wishlist, che si trova nella zona di San Lorenzo della nostra città né di Roma. Le Gen ormai le abbiamo ascoltate abbastanza spesso, le Dilemma

Quindi sono sempre stati bravi quelli degli Arab Strap. Stanno conoscendo, secondo me, davvero un altro grande momento all'interno della loro carriera. Questa Glamour Magic fa parte delle nostre novità in rotazione e quindi ovviamente fa parte del più recente disco della formazione scozzese. Per quanto riguarda il prossimo giro, una band che credo si possa associare abbastanza bene a quella appena andata in onda, questi qui sono invece i Proto Martyr, che il 25 di settembre, quindi ormai fra pochi giorni, faranno uscire il loro nuovo disco. Sarà più o meno una specie di concept album ambientato in un albergo. Ogni canzone rappresenterà un personaggio, una stanza, meglio dire, abitata da un personaggio. Molto spesso saranno delle figure un po' bizzarre, un po' problematiche, che insomma direi abbastanza bene possono incarnare gli anni che stiamo vivendo insieme. Per il momento sono usciti un paio di singoli. Questo qui devo dire che mi sembra particolarmente valido. Sono in realtà due belle proposte, ma insomma stasera ci limitiamo ad ascoltare questa Sounds We Cannot Hear, che ai Proto Martyr è stata ispirata da quella cosa che probabilmente facciamo un po' tutti noi con i nostri smartphone: scrollare e scrollare e scrollare un video, un contenuto, un influencer, uno youtuber, che molto spesso propongono dei contenuti particolarmente sciocchi e leggeri, e però il reel successivo magari ti propone qualcosa sulle guerre che purtroppo stanno andando per il mondo. Appunto, no, questi suoni che non possiamo ascoltare fanno riferimento un po' a tutta questa serie di immagini dove si mischiano stupidaggini e tragedie, e magari molti di noi questi video iniziano a guardarli anche senza il sonoro attivato. Questa qui, insomma, un'altra gran bella band. Vedremo una po' come suonerà l'intero disco. Per il momento sono di sicuro partiti bene con questi due singoli, i Proto Martyr.

Eccoli qui, suoni che non possiamo ascoltare, Sounds We Cannot Hear, nuovo singolo da parte dei Proto Martyr. Anche questo disco sarà davvero tutto da ascoltare, come al solito, dando anche un'occhiata particolarmente attenta ai testi. Saluto intanto lo zio George attraverso WhatsApp, dove arrivava anche un messaggio del nostro Max. Spesso e volentieri con lui parliamo di concerti, di musica dal vivo, e stasera manda un messaggio un po' laconico il nostro amico, che dice: beh, voi lì a Roma avrete gli Oasis, l'unico gruppo che non ho mai preso in considerazione, aggiungendo anche: mi dispiace solo che i Fountains DC vadano sulla loro falsa riga. Ti è sembrato di notare una somiglianza del genere, caro il mio Max? Io di sicuro non traccerei, almeno per il momento, un paragone fra gli Oasis e i Fountains DC. Insomma, banalmente mi verrebbe da dire: lasciamo passare altri 25, se non addirittura 30 anni, e poi forse un paragone del genere si potrà tracciare. Mi sembrano due band che di sicuro, soprattutto in questo momento storico, si muovono in maniere decisamente diverse. Parlando degli Oasis in un certo modo, arriva poi anche l'inevitabile riferimento ai Blur, tant'è vero che dice il nostro Max: questi qui invece sì che erano bravi, e ci invia un live ad un vecchio show, credo di dover dire, dalla TV americana, dove i Blur suonavano un classicone come Parklife. Devo dire che anche questa dinamica la trovo sempre un po' particolare: si parla degli Oasis e inevitabilmente arriva fuori anche il riferimento ai Blur, cosa che negli anni 90 era, se non inevitabile, quantomeno molto frequente. Forse ad oggi ci potremmo liberare le mani anche da una cosa del genere. Sta di fatto che Parklife è una di quelle canzoni che onestamente ascolto sempre con grandissimo piacere, e quindi per noi giretto al parco in compagnia dei Blur.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
8: Questo è
9: Bring on the Night.
10: Bring on the Night.
11: La serata di Radio Rock.
12: On Radio Rock.
13: Stasera apriamo l'ultima mezz'ora insieme ascoltando un classicone dei System, Up or Down.
14: Radio Rock, back in time.

magari invecchia un po' anche questa canzone, ma ogni volta mi ritrovo a cantare il ritornello di Chop Suey in compagnia di System of a Down, come facevo così quando ero ragazzino. Ottimo punto di partenza per questi ultimi minuti da passare insieme. Si chiacchierava proprio al volo degli Oasis prima. Saluto il nostro amico Cavallo, che so bene essere un grande fan della band, e quindi capisco quello che mi dicevi nella vocale. Diceva lui, un paio di anni fa, quando erano usciti i biglietti, per un motivo o per l'altro non avevo poi abbastanza soldi per andarli a vedere, già i biglietti erano particolarmente cari, e poi se ci devi mettere anche una trasferta, l'aereo, magari una notte di soggiorno in una città diversa dalla tua, magari per te ed un'altra persona, insomma la cifra inizia a diventare davvero ragguardevole. Cavallo diceva, a questo punto mi sono messo a lavorare sodo e sto lavorando talmente tanto che comunque non riuscirò a vederli neanche quest'estate, no? Cioè, questa magica avventura che è la vita, quante soddisfazioni ci dà, caro il mio amico. Poi magari di questa storia, ma anche noi torneremo a parlarne, che ne so, venerdì sera, che ne so, quando è con noi il nostro Simone Maurovic. Avevamo iniziato ad accennare al discorso proprio con lui 7 giorni fa, e quindi magari questa settimana torniamo a parlarne, anche adesso che abbiamo un po' di materiale in più per poterlo fare. Noi intanto di sicuro proseguiamo con la prossima novità. Brand new music right here. Brand new.

Pensavo che il ritornello di questa canzone poteva stare bene pure con questa storia dei biglietti degli Oasis. Si dice magari non avremo nessuna opportunità, però comunque dobbiamo provarci, cosa che probabilmente stanno per fare diversi fan dei fratelli Gallagher. Qui mi scrivete addirittura la prima in fila per gli Oasis, ma insomma questa qui sarà di sicuro una chiacchierata che ci terrà compagnia da qui volendo fino alla prossima estate. Pensavo che prima, nella mezz'ora precedente, avevamo accennato il discorso di famose band, ospiti anche di altrettanto famosi show televisivi. Insomma, qualcuno prima mi mandava il link di una bella esibizione dei Blur. Di questi due signori qui è un po' che non ne parliamo nella nostra trasmissione. Gli Engin du Poitrin sono tornati a farsi vedere in quello che è probabilmente lo show più famoso del mondo, quello del buon Jimmy Fallon, che ovviamente ha un po' scherzato anche su come si può pronunciare il titolo di questo nuovo singolo che loro hanno suonato in anteprima assoluta proprio allo show di Jimmy Fallon, in attesa magari di ascoltare questa nuova canzone. Noi stasera lì ne ritroviamo e sono venute fuori anche un po' di prestigiose interviste che parlano bene di questi due matti scatenati. Les Claypool, per esempio, ha accostato gli Engin du Poitrin ai suoi primissimi Primus, un paragone che devo dire c'era venuto in mente anche da queste parti. Noi stasera li ritroviamo con questa sarnia. Yes.

un po' di tempo che non ascoltavamo la follia degli Engine de Poitrine. Devo dire che lasciati passare un po' di mesi, lasciata passare l'hype, no? Che aveva accompagnato il secondo disco del duo canadese, resta una proposta di sicuro molto interessante e curiosa. Saluto con gran piacere intanto il direttore, mi permetto di chiamare così la nostra Gioia, che giustamente dice: vabbè, qui sono anni che si parla di un eventuale ritorno degli Oasis, mo che tornano per davvero? Stiamo a fare problemi anche veniali, no? Di banale pecunia. Tra l'altro devo dire che oggi, girando per Roma, più o meno dalle parti di Castel Sant'Angelo, girata una curva, mi sono trovato i faccioni dei fratelli Gallagher che mi guardavano e che appunto annunciavano questo loro ritorno in concerto. Non pensavo, devo dire, che girando per Roma potessi vedere la pubblicità di un evento che, insomma, ormai sappiamo tutti molto bene che sta per arrivare fra qualche mese. Di sicuro un po' più a breve arriverà anche il nuovo disco di Steven Wilson. Devo dire che di sicuro mi è piaciuto questo singolo che anticipa l'uscita dell'intero lavoro.

0: Questo qui è il nuovo singolo di Steven Wilson, che devo dire mi sembra suoni particolarmente bene. Insomma, sarà di sicuro un appuntamento da rispettare, l'uscita del lavoro, di un nuovo lavoro di un personaggio del genere. Ma se queste sono le premesse, insomma, secondo me potremmo di sicuro avere fra le mani un altro gran bel disco. Intanto c'è Marco che si porta avanti con il lavoro, mi chiede già una canzone da inserire nella playlist di domani sera. Sopravvaluti di sicuro la mia memoria, caro il mio amico. Io guarda, ci provo prima di andare via, vedo di prendere appunti. Se poi vedi che mi distrago, che mi scordo, mi raccomando, torna a farti sentire, che fra l'altro, come al solito, segnalavi un grande lavoro. Io intanto vi sto per salutare e provo a salutarvi nella maniera corretta, lasciandovi con una gran bella canzone e provando a regalarvi anche un po' di biglietti, perché ormai lo sapete bene, questo sabato 19 di settembre ci vediamo alla Monk per il concerto dei Klimt 1918. E allora stasera chiudiamo la nostra playlist proprio con loro, e come al solito le regole sono sempre quelle lì: 3899 106 600 attraverso WhatsApp, il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt per provare a vincere un biglietto per questo concerto. E ovviamente nei prossimi giorni, nel caso, sarete ricontattati dalla nostra redazione. Per il momento grazie di cuore a tutti voi, ci diamo appuntamento a domani sera, e come sempre playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock
2: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night.
1: On Radio Rock.
3: I racconti della scolopendra, caro Scillone, sì. Il circo con la scimmia che fuma di Radio Rock.
4: È quello lì.
3: Siamo, alla fine questo siamo.
4: Questo qua, poche parole. Dire,
3: questo siamo. Tra pochissimo arriviamo, classicone.
1: Radio Rock, back in time.

0: oche con delle oche. Prima c'erano ste facce brutte, sti musi lunghi, ce dovete dall'aumento. Forse per voi camperemmo sotto al ponte.
1: Sì, la maternità, straordinari.
0: La maternità.
1: E il tempo indeterminato. Le cose che fanno veramente sorridere, Matteo.
0: Diceva, ci fate pagare pure il caffè, ti ricordi?
1: Sì, ma ti posso dire, guarda, questo dimostra che gli animali sono molto meglio delle persone, Matteo. Non chiedono queste cose di maternità straordinarie.
0: Non chiedono maternità straordinarie.
1: Ci troviamo benissimo.
0: Non chiedono l'aumento, non consumano caffè.
1: No.
0: A parte forse una, vabbè, ma insomma, quello è stato un po' indotta, devo dire. È stato un po' un gioco, uno scherzo che poi è sfuggito di mano.
1: Un bigattino in più, insomma, però fa anche piacere, Matteo. Fa anche piacere.
0: Fa piacere, è molto più divertente. Mi ritrovo a sorridere molto più spesso. Lodone, mezzanotte, 7 minuti, giovedì, ormai 17 di settembre. Ai ai ai.
1: Mannaggia, Matteo, che ci succede?
0: Non lo so, c'è ferro qui.
1: Siamo uomini di scienza, però comunque.
0: Naturalmente.
1: Insomma, cioè non costa nulla toccare il ferro.
0: Io non esco mai dal laboratorio. Non costa nulla, però è vero, effettivamente non costa nulla. Se no si può acquistare, com'è quello napoletano? Com'è quello napoletano?
1: O cornetto.
0: Ma cornetto, cioè, che cos'è quello? È un... come si dice?
1: È un piccante.
0: È un corno piccante? No, è un corno.
1: Peperoncino.
0: Non c'entra niente col peperoncino.
1: Non ne ho idea,
0: sai che manco io.
1: Simili.
0: Mi è venuto questo dubbio in questo momento. Spero di scioglierlo. Qualcuno magari al 3899-106-600. Ma Dodone,
1: che succede?
0: Allora, qua c'è una cosa bellissima. Senti qua, qua c'è una cosa bellissima. È notizia di oggi, governo Meloni. Governo Meloni, non c'entra niente. Guarda, ti fermo subito. Non c'entra niente che fra 2 mesi si vota. Non c'entra niente. Quanto si vota?
1: Stavo pensando proprio a questo.
0: Non c'entra niente, Dodone, ovviamente. Te lo dico io, fidati. Fidati di me, ha annunciato l'esenzione, governo Meloni, del pagamento del bollo auto a partire dal 2027, misura presentata appunto dalla stessa Presidente del Consiglio e presentata come la cancellazione di una delle tasse sulla proprietà più odiate dagli italiani. Dodone, diventerà una sorta di provvedimento emergenziale, lo diceva anche Tajani stasera alla Berlinguer, ma poi si promette, Dodone, sicuramente si manterrà di farla diventare una riforma strutturale.
1: Ansa sceglie la malinconia e dice addio bollo auto.
0: Vabbè, lo capisco,
1: addio,
0: però
1: bollo auto,
0: perché quanti momenti passati insieme,
1: una certa tristezza, carocellone, e verranno utilizzati per compensare i fondi che mancheranno alle regioni dei soldi del PNRR che ancora avanzano. Sta sempre là sto PNRR.
0: Vedi? Beh, rimangono dei soldi, quindi dai.
1: Comunque varrà solo per le auto piccole e medie fino a 80 kW per tutti i moto veicoli per un solo veicolo cittadino, cioè che ne so, Fabrizio Guerrieri,
0: bravo,
1: che ha 125 automobili e auto blindi anche per la sua sicurezza, e come li chiama lui, e non potrà usufruire, insomma, per tutti di questa esenzione.
0: Cioè lui dovrà pagare il bollo sulla sua Hammer d'oro.
1: Beh, vorrei vedere, cioè, sarebbe una vergogna, sarebbe un vero schifo. Ma
0: non ti esaltare, Fabrizio. Bene, dunque, siamo quindi, mi sembra, perfettamente entrati in clima di elezioni, si comincia a fare promesse di qua e di là, a destra e a sinistra, si abolisce, una cosa che ogni tanto torna di moda in politica. Aboliremo l'ICI, ricordi? Aboliremo l'ICI. Ricordate, no, l'epoca parlava ancora bene. E in realtà il grande Silvio. Dunque 3899 106 e 600. Siamo, Dodone, nel campo delle abolizioni.
1: Eh sì, ci sono tante cose nella vita che magari non piacciono e con un bel decreto possono essere abolite, caro Silvio. Non ci vuole niente,
0: Non ci vuole nulla, basta dirlo alla Scolopendra che produce questi decreti meravigliosi.
1: Quindi 3899 106 e 600, con le vostre ditarone, tutte le cose che nella vita vorreste abolire. O meglio, una cosa che nella vita vorreste far scomparire, far dire addio. 3899 106 e 600. Gary Newman su

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Phoebe Bridgers, questa era Lost Boys, Dottore. Novità che naturalmente. Ma come Lost Boys?
1: Vabbè, andiamo avanti, Matteo. Andiamo avanti.
0: Ma non è possibile.
1: No, no, andiamo
0: vabbè,
1: avanti.
0: Va bene, va bene.
1: Non ti soffermare. Dai,
0: mettete. Ok. Novità, cioè, che naturalmente troveranno. Potete votare sul sito Radio Rock. Non dipende da noi questa cosa. Cioè.
1: Sono persi. Insomma, vabbè.
0: No, perché prima ho visto che gli dicono: andate, andate nel bosco.
1: Andate con fiducia.
0: Andate con fiducia.
1: Abbiamo detto noi.
0: Perciò mi sento. Da votare sul sito radiorock.it. Questi Lost Boys, Dodino, siamo partiti questa magnifica notizia: abolizione, l'esenzione dal pagamento del bollo auto a partire dal 2027, la promessa del governo Meloni, la promessa dal sapore di campagna elettorale. Poi se dobbiamo pagare 680, beh, buono, mica male, no?
1: Sì,
0: veramente,
1: no, insomma, è comunque
0: non
1: una
0: male.
1: Cosa buona,
0: esatto.
1: Basta che poi non rientrino alle regioni tramite le ritenute IRPEF,
0: cosa
1: sarebbe non molto
0: possibile.
1: Simpatico, anche perché ricadrebbe solo sui lavoratori dipendenti, sostanzialmente.
0: Vedi, una cosa che ultimamente succede abbastanza spesso.
1: Poco spesso, allora loro hanno puntato poco sui lavoratori dipendenti, cioè li hanno spolpati completamente.
0: È così, è così. Loro hanno questo, vabbè,
1: questo,
0: sai,
1: potere.
0: C'è la passione per l'odio per i lavoratori dipendenti, sì. Tutte le passioni vanno rispettate. Sta girando adesso questa
1: una
0: clip, veramente bellissima. Bellissima perché è anche molto recente, no? Quella in cui lei dice la campagna elettorale a sinistra hanno fatto di tutto per vincere in Calabria, per parlare delle regionali. Persino l'esenzione del pagamento del bollo delle auto. Manco cettola qualunque, dice la Meloni.
1: Mesi dopo, eccoci qui, ragazzi. Abolizione del bollo auto.
0: Vabbè, ci siamo, ci siamo. La bellezza, il ritmo delle idee, il ritmo.
1: Sentiamo la vostra viva voce. Cosa abolireste nella vita, proprio, se...
0: Dai, dai, sì.
2: La scolopendra, però purtroppo si viene eliminato il bollo auto.
0: No!
2: Rimarrà solo il brodo di bollo.
1: Questo è vero, però.
0: Questo è verissimo.
1: È una battuta, ma è vero.
0: No, no, è vero, è vero. Cioè, messa a ridere, ma fa pensare perché è vero. Perché è vero, bellissimo.
1: Poi il dottore Manu Perro.
0: Manu.
3: Ma che gioia incontrarvi questa sera.
0: Manu.
3: Non sapevo che a quest'ora c'era la scolopendra.
0: Questo è vergognoso.
3: Bellissimo.
0: Questo è vergognoso.
3: Io abolirei.
0: Manu. Sì? La non scolopendra.
3: Forse la proprietà privata sulle case.
0: Sulle case.
3: Cioè, non puoi avere una casa.
1: Non puoi avere una
3: business.
1: Casa.
3: Potente. Non puoi avere più di che so, mezza. Una. Una per puzza.
1: Non è chiarissimo.
3: Una tipo accomodato tu sul 99 anni. In realtà è okay. Dell'Italia.
0: È dell'Italia.
3: Non puoi fare business
0: è
3: sulle case. Ne puoi avere solo mezza. Così per sbaglio.
1: Agenti immobiliari liquidati, diciamo.
0: Però mezza si può.
3: Abolirei anche le oche. Perché le oche fanno schifo.
0: Questo
3: e non hanno lo sfintere.
0: Come non lo sapevo.
1: Questo è vero.
0: Licenziate quelle oche. Licenziate quelle oche.
1: Eravamo convinti che fossero tutto sfintere.
0: Ma certo. Ci hanno traditi, pure le oche ci hanno traditi, Dottino. Rimasto male.
1: Veramente male. 3899 106 e 600. La cosa che abolireste nella vita.

0: Cars is by my window, Rodino e signori. Dorse qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. 5 minuti alla fine della prima mezz'ora di questo ormai giovedì 17 di settembre. Siamo nel campo delle abolizioni. Abolizioni, abolito il bollo, almeno questa è l'idea, la promessa del governo Meloni, l'esenzione dal pagamento del bollo auto a partire dal 2027. Naturalmente abbiamo detto non elimina il bollo per tutti, riguarda una specifica fascia di veicoli stimata in circa 4,5 milioni di mezzi Dodone. L'ho scritto così, mezzo dodone.
1: Sì. E comunque so, solo fino al 2027, poi si vedrà quale sarà il destino. Sì. Subito dopo le elezioni, ma guarda caso. Per ora, insomma, fino alle elezioni.
0: Posso dire, se ne sono accorti dopo che c'erano le elezioni. Tra non lo sapevano.
1: Tra poco salterà anche lo sconto sul gasolio. Quindi, insomma, anche là rientreranno un po' di soldi, caro Cillone. Cosa chiediamo?
0: Beh, a questo punto vi chiediamo di rivelarci cosa volereste. Vediamo questo potere, tutto quello che volete, decreto di emergenza della scolopendra. Tutto quello che volete lo aboliamo.
1: Attenzione, scrive Lorenzo, ciao sdrubali mecenati.
0: Ci
1: abolirei i laziali annessi e connessi.
0: Questo è per me.
1: Vero che sono al massimo una migliaia, ma avremmo un po' di H2O in più. Che
0: terribile.
1: Non sarebbe male.
0: Beh, è terribile questa cosa qui.
1: Con uno sterminio.
0: Si inizia con una cattiveria infinito.
1: Però attenzione, poi si ferma. Gli altri non li posso pronunciare, altrimenti Gesù mi manda all'inferno.
0: Sono gli altri, i romanisti.
1: Beh, questa società, i governi, queste nuove generazioni, anche nuove generazioni, ci hanno trasfuso l'infernità infernale.
0: È giusto, quella.
1: Pronti a partire verso un nuovo mondo?
0: Io ho
1: il mio, c'è il suo, c'è la soluzione.
0: Là possiamo andare.
1: Essendo un cugliano, ho già la giusta destinazione, ma è di nicchia.
0: E che possiamo fare?
1: In pochi si potranno salvare.
0: Non siamo.
1: È per chiunque, anzi per i pochi eletti.
0: Ah, per i pochi eletti.
1: Per i pochi comunque si salveranno.
0: Io la domanda la mando. Io la richiesta la faccio. Faccio richiesta per il mondo di Lorenzo. Vediamo che cosa si risponde. Sono una persona terribile, Lorenzo, veramente terribile. Inutile, non so fare niente, non so riparare una lampadina. Quindi vedi tu, io te l'ho detto, metto le mani avanti.
1: E poi il gigantesco ritorno del signore Keinaro.
0: Ascoltiamo bene.
2: Assurdo. Mesi che non sentivo più Radio Rock, perché ogni volta non vi trovavo, non so perché.
0: Mesi che sentivo più Radio Rock.
2: Mezzanotte non c'era mai la scolopendra, mi sono frustrato da morire.
0: Ma ti credo.
2: Basta, non ascolto più Radio Rock.
1: No.
0: Fai arrivare alto questo messaggio, fai arrivare forte, alta la voce di questo messaggio meraviglioso fino alle stanze più alte, quelle più nascoste, quelle alla fine del palazzo del grattacielo di Radio Rock. Fai arrivare forte questo messaggio, signor Keinaro.
1: Cosa abolireste? 3899 106 e 600, signori Iron Maiden su Radio Rock.

0: TV. Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando La Scolopendra by Night on Radio Rock.
2: Entriamo nella seconda mezz'ora di questo appuntamento con La Scolopendra by Night di questo ormai giovedì 17 di settembre. Vi chiediamo di utilizzare il 3899 106 e 600 per parlarci di tutto ciò che abolireste, un po' come il governo Meloni che promette l'abolizione in qualche modo del pagamento del bollo auto a partire dal 2027. Super classicone mega, e torniamo.
3: Radio Rock, back in time.

0: Mezzanotte 39 minuti, ancora qui la Scolopendra. Vi stiamo parlando dell'abolizione del bollo auto, fatta fresca fresca per decreto dal governo Meloni. Durerà fino al 2027, quindi insomma fino a dopo le elezioni.
1: A fino a dopo le elezioni?
0: Io vedo e provvede, dai, mo sta a far coso, su, che
1: ma
0: ci
1: sì,
0: vuole?
1: Ma tanto poi ormai posso dire
0: tanto
1: anche
0: godiamocela.
1: O anche noi non ce ne porta più niente. Di queste cose elettorali, l'importante, cioè almeno, cioè così è una grande festa, no? Una grande festa sulle elezioni, paghi più il bollo, paghi lì, ci impaghi limo, impaghi le cose. Famo sta grande festa all'elezione.
0: Circo con gli animali grazie allo Tito. Quindi ragazzi, sarà un'Italia bellissima, sarà un'Italia stupenda.
1: C'è tutto. Quell'altro dell'ADA 5000. Ecco, l'unica cosa sarebbe stato bello essere americani in questo periodo, Dodone.
0: Cinque testoni a testa avrebbero avrebbero fatto comodo.
1: Sì, avrebbero fatto molto comodo. Purtroppo siamo qui, ma ci accontentiamo. Insomma, festeggiamo con l'esenzione del pagamento del bollo, delle auto, Dodone. Partiamo proprio da qui per chiedervi cosa abolireste.
0: Proprio così, cosa abolireste nella vita? Sentiamo la vostra viva voce.
1: Oh sì,
0: caro. No.
1: Oh sì. Così. Oh yeah, baby.
0: Un altro baby?
2: Ah, era prima cosa in mente, visto che da pochi minuti è finita la
0: Novelas. No.
2: Durata tre giorni via della Giuliana.
0: Che è successo a via della Giuliana?
2: Polizia, Guardia di Finanza, che mancano mosolini e turbini, ma quello è normale. Abolirei.
1: Vai Marco, prego.
2: I patentini, una cosa del genere. I patentini? I giornalisti. Mi hanno fatto certe domande e io naturalmente, non volendo apparire in video, mi hanno sfanculato.
1: Mi hanno fatto le domande?
2: Le domande assurde.
1: Dici Marco, dici tutto.
2: Stupide.
1: Dici tutto? No, no, Marco,
2: non ce lo dici. Vado in ferie pure.
1: No. Chi
2: se
1: è?
2: Potete lavorare di notte, Emilio Pappagallo non ha nessun problema. Anzi, a me mi ha detto che volentieri, non due ore, ma tre ore vi dà.
1: Davvero?
2: Se volete vi potete collegare direttamente con gli occhi paniconi, fighissimo.
1: Beh, non so se siamo all'altezza. Ma scusami, Dodino, no, io voglio sapere che quali domande sono state fatte a Marco 71. Cioè, non mi può fare così, questo coito interrotto.
0: Domande scomode, caro Cillone, come le domande che pone Bianca Berlinguer al suo ospite Mauro Corona, a quale dedica circa 40 minuti, a prescindere da cosa sia successo nel mondo durante la giornata, cioè anche se non lo so, si è riunita la Pangea, è scoppiata la terza guerra mondiale, comunque darà quei 40-50 minuti a Mauro Corona. Oggi gli ha anche chiesto a un certo punto che hai fatto oggi, che comunque è una domanda interessante.
1: E lui parte, bianchina, e non si capisce
0: come
1: un
0: cazzo. Pazzo!
1: Mamma mia, ma perché?
0: Cosa abolireste? 3899 106

0: Guilty Conscience, hanno scelto lo stesso titolo, Dodone, della prima canzone mai uscita, interpretata da Eminem e Dr. Dre. Credo fosse proprio la prima, Guilty Conscience. Ehi. Hanno scelto questo titolo qui, che ci riporta il cuore lì, Dodone, mezzanotte, 44 i minuti, cosa abolireste?
1: Proprio così, caro Cillone, come il governo Meloni ha abolito, almeno per ora, però, il dottore Bollo Auto, come scrive Ansa, addio Bollo Auto, salutiamo Matteo.
0: C'è la lacrima
1: tra i flutti, sì. Sentiamo la vostra viva voce, cosa abolireste?
2: Oh sì, ah, io abolirei trasmissioni come Temptation Island,
0: no,
2: Uomini e Donne, il Grande Fratello, ma soprattutto il canone Rai.
1: Però è tutte trasmissioni della Fininvest.
0: È vero, tutte trasmissioni della Fininvest, per poi prendersela alla fine, prendersela del a biscone. Caso, a buffo.
1: Ma sì,
0: col canone, tanto sempre gusto prendersela col canone.
1: Ci sono ormai i programmi che non vede veramente più nessuno sulla Rai, come il nuovo programma di Antonino Monteleone,
0: mai visto,
1: che hanno provato a mettere ovunque. E ieri ha fatto il 2,5%.
0: Incredibile.
1: Ma aveva collezionato il suo programma precedente, successi fino allo 0,8%.
0: Beh, cazzo, quindi era giusto dargli un'altra possibilità sulla Rai, sul servizio pubblico. Sembra che gli italiani stiano facendo una sorta di sfida con se stessi per non vedere la Rai, per quanto non la stanno vedendo. Incredibile.

0: quello che basta dire anche distrattamente per sottoscrivere un contratto luce e gas made in Scolopendra.
1: Quanti di voi l'hanno sottoscritto senza saperlo? Ma arriviamo, arriviamo.
0: Sì, prima o poi
1: sarà bellissimo, ragazzi, sarà bellissimo. Lasciatevi andare, lasciatevi andare.
0: È stato un sì anche sfuggito così per sbaglio, diciamo, però insomma.
1: Certo, anche quando
0: a valore legale.
1: Anche quando non era presente alcun operatore della Scolopendra.
0: Assolutamente.
1: Ci sono tutti dei sistemi. Ragazzi, lasciatevi andare, arrendetevi.
0: Allora, 3899 106 e 600, cosa chiediamo, caro Fillone?
1: Cosa abolireste? Ancora qualche minuto per inviare questi dati alla Scolopendra.
0: Sentiamo la vostra viva voce.
1: Oh, sì.
0: Senti qui.
1: Oh sì,
0: arriva.
1: Siamo di lì?
2: Io abolirei Eminem.
1: Come no?
2: E abolirei Machine Gun Kelly.
1: Devo dire che io abolirei l'ultimo album di Eminem. Cioè sono la sentito bene tutto. Però sembrava insomma solita roba, come sentire quelli di 20 anni fa, solo molto più brutto, insopportabile, quindi insomma quello lo abolirei. E dunque abolirei le piante grasse, dice Andrea. Ma sì, che c'è? Troppo superiori alle altre, se la sentono calla. Abolirei la mattina, palesemente parte peggiore della giornata, dice Alessandro.

0: Lui è Lucio Dalla e questa era l'ingorgo su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Che pezzone, dice il Marco numero 71, puoi dirlo forte, dolce numero 71. Dodone, siamo per andare, per entrare, proprio per entrare fra le braccia del tristo mietitore degli Abruzzi, ma prima una rubrica amatissima.
1: La poesia, caro Cellone.
0: La poesia del signore Luca.
1: In questo caso sì, sentiamo.
2: Io abolire le magliette bagnate.
0: Attenzione.
2: Che ta tieni a fa, tanto si vede tutto. Abolire i baci a mezza bocca, che me li dai a fa, tanto me ci stai per mettere mezzo metro di lingua.
0: Sai, Luca.
2: Abolire le false promesse, quelle che servono solo a piatte per culo. Abolire le prese per culo, se poi non me ce li pure per cazzo.
0: Sali, Luca, sali.
2: E abolire pure me stesso.
0: No,
2: se sentirmi
0: no.
2: Almeno una volta una riga, un tutt'uno
0: scendi.
2: Con tutti. Per davvero, però, no come quei quattro cosi che ci vogliono tutti uguali, ma che sono i primi a dire che siamo diversi.
0: Meravigliosa.
1: Ma che meraviglia, caro Cellone.
0: Meravigliosa. Perché la scolopendra attira tutti questi poeti meravigliosi?
1: Questo è la notte.
0: Vorremmo qualche merito. Verrà a noi dato un premio prima o poi. Un grande applauso a Luca. Un grande applauso anche per aver mandato adesso. Così questa poesia non potrà essere riletta da quel vermilinguoli.
1: Tu aspettavi un premio e ti trovi il Re Cappone.
0: No, ti prego.
3: Tu Gesso Re Cappone. End of episode. Finisce la trasmissione. Cinzia Leone. E un Re Cappone. Fa pure rima per quel. Tu Gesso Re Cappone offerto dagli animali. Che non chiedono indennità. Maternità,
1: sono meglio di noi.
0: Oh, amato.
3: Non dicono, o sei per voi camperemmo sotto un ponte, ci fate pagare pure il caffè. Non consumano caffè gli animali, a parte forse uno, ma quello è stato un po' indotto. Quello è stato un po' un gioco, uno scherzo.
0: Ah, no,
3: che
0: non
3: poi è sfuggito di mano.
0: Hanno fatto bere la birra.
3: Quello che vorreste abolire rimarrà solo il brodo di bollo. Che gioia incontrarvi questa sera.
0: Vero,
3: non sapevo. Io abolirei la proprietà privata sulle case.
0: Sì,
3: in realtà
0: sì.
3: È dell'Italia. E anche le oche abolirei. Perché
0: sì.
3: Fanno schifo, non hanno lo sfintere.
1: Osa. Vegano ma antioche.
3: I laziali con annessi e connessi, vero che sono circa un migliaio, ma vorremmo un po' di H2O in più.
0: Ma
3: e gli altri non li possono minare. Ma queste nuove generazioni ci hanno trasfuso l'infermità. Essendo orgogliano, ho già la mia destinazione.
0: Cosa?
3: Per i pochi eletti. Pure Matteo Cillario si è iscritto.
0: Assurdo
3: che mesi che non sentivo più Radio Rock. Non vi trovavo, me so frustrato. Basta, non ascolto più Radio Rock.
0: Keidaro.
3: I patentini e i giornalisti mi hanno fatto certe domande assurde, stupide.
0: Marco,
3: andate
0: detto.
3: In ferie pure, evaporate di notte Emilio Pappagallo, 3 ore vi dà. Trasmissioni come Temptation Island, Uomini e Donne, Il Grande Fratello, ma soprattutto Il Canone Rai. Scolopendra, Luce e Gas, arrendetevi. Eminem e Machine Gun Kelly. Eminem e le piante grasse, troppo superiori alle altre. Se la sentono galla. La mattina, palesemente, la parte peggiore della giornata. Tu che essere capone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. Ho già il primo posto nei gusti di quelli che, quando il mio capo mi dice che devo essere super puntuale alle riunioni, e lui arriva con i 45 minuti di ritardo fissi.
0: Fissi.
3: Sapessi che mi è successo a me. Dobbiamo fare gli orari. Poi si è dormito. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici. Radio e Rock, il momento in cui bisogna andare, quello che vorresti non finisse mai.
1: Sai, Matteo, che in realtà è un umanoide.
0: No, non è vero. Veramente. Adesso capisco
1: da quest'anno
0: un sacco di cose. Un sacco.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

hai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.